0: 102.501. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a

0: R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Su R101
5: la canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

0: 301. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene,
4: richiedila con un vocale.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: C'è la sigletta? C'è la sigletta? Sì, c'è stata. Quindi è scattata l'ora del buongiornissimo, dalle 5 alle 7 la diretta su R101 prende il via anche in questa nuova giornata. E allora dimostrate di esserci se siete davvero i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Fin da subito, mi raccomando. R101.
0: Buongiornissimo, i più

finale, finale, finita? Torna a cantare Elisa? No, ha dato tutto in questa anche fragile ad aprire una nuova puntata, una nuova giornata su R101. Che gran voce, che gran canzone, anche se il passaggio sul gelato che non puoi. Nuova puntata, una nuova giornata su R101. Che gran voce, che gran canzone, anche se il passaggio sul gelato che non puoi mangiare, a me butta sempre una tristezza incredibile. Ogni volta che

0: Anche in questa bella canzoncina che abbiamo trovato ad aprire tutte le puntate di giugno c'è un passaggio che insomma evoca fatti non bellissimi. Coprifuoco, cosa parla Sara Toscana? Non ci avevo fatto caso. Vabbè, veniamo a noi, veniamo ai giorni nostri, veniamo al menù ricchissimo che abbiamo da proporre anche stamattina nelle due ore. Vi dico subito che tra le 6 e le 7, la parte, diciamo la seconda parte del buongiornissimo, ci sarà una inaugurazione di una nuova super sfida, un nuovo torneo. Come posso dirvi, cosa posso spoilerarvi? Sportivo. Poi diciamo nel particolare ci entreremo proprio tra meno di un'ora. Poi abbiamo però da impostare la prima parte, che è quella che appunto dovrebbe iniziare ora fino alle 6 del mattino, cercando un trade union, un argomento generale comune per farvi partecipare, farvi diventare tutti protagonisti al 331 80 90 101, anche per valutare quanta gente è già in piedi, per dire cosa sta succedendo al nostro numero. C'è già qualcuno per
1: ciao
0: dire,
1: Ricky, buongiornissimo, Nicola da Nicola di Argenta.
0: Ciao.
1: Ma che bello è svegliarsi la mattina alle 4:20, uscire di casa e trovare 16 gradi a giugno. Che figata, bellissimo. Mentre gli altri anni ce n'erano già 25 24 26.
0: Beh, oddio, l'altra settimana
1: tantissima umidità. Ci farei la firma per questa temperatura, bellissimo. Buona giornata, Ricky.
0: Ciao, il nostro amico vorrebbe portarci sulla strada delle temperature, giro temperature. L'abbiamo fatto da poco, soprattutto le scorse settimane, quando invece il clima era già bello rovente, anche in maniera appunto abbastanza anomala. Per cui no, giro cruscotti non mi va, vorrei fare un qualcosa che magari possa toccare tutti quanti voi già all'ascolto, già in viaggio. Non so se il buon Edu Mondino in regia mi ha capito. Vai con la sigletta che ho in mente io.

insieme a raccontarmi chi ce l'ha più lungo, il percorso, il tragitto da affrontare questa mattina nella prima parte, già alle 5 in cammino, in viaggio verso dove? Geolocalizzatevi per benino, usatemi come il caro e vecchio Tom Tom, i primi si chiamavano così, i navigatori. Bene, e impostate la direzione, dalla partenza all'arrivo valutiamo il chilometraggio e quello più lungo vince il fatto di essere comunque con noi, ecco, niente ufficialmente, però la stima, ecco, vince la mia stima assoluta nei suoi confronti. Pronti quindi a partire, tutti in marcia, 331 80 90 101. Dai, dai, dai, dai, che abbiamo impostato anche la prima parte, siamo

0: c'è traffico, c'è già traffico al 331 80 90 101, tutti in coda per raccontarmi il proprio tragitto questa mattina. Il motivo, vabbè, al 90% sarà lavorativo, se a quest'ora alle 5.12 si è già in viaggio, in marcia, sì, ma verso dove e comunque il perché, oppure comunque che tipo di lavoro vi porta ad essere già svegli a quest'ora. Comunque, chilometraggio, vediamo un po' da chi partiamo e quanto percorso ha da fare stamattina. Sentiamo chi c'è, buongiorno.
1: Buongiornissimo, Ricky. Salve, Mari da Udine, sono partita per andare al lavoro, ho poca strada da fare, una decina di chilometri. Questa mattina ci sono 14 gradi, però finalmente ci sarà un po' di sole. Buona giornata.
0: Che è quello migliore in assoluto, no? I 14 gradi, poi si alzerà ovviamente la temperatura pian piano col sole, però non quella cappa de caldo che ci stava già 10 giorni fa, una settimana fa, una roba tremenda. 10 chilometri, partiamo diciamo in scioltezza, 10 chilometri si fanno proprio in allegria tutte le mattine, no? Va bene, proprio poco, secondo me c'è qualcuno che lo batterà, la nostra amica, sentiamo,
2: sì,
0: prego,
2: sì, prossimo. Buongiorno, ehi. E sono in mazza da Vinci, sono quello che porta gli asciugamani hardy, gli accappatoi negli alberghi, te lo ricordi?
0: Me lo ricordo.
2: Oggi giro gli sì. È quello, gli è Firenze, Pistoia, Prato, e bravo. Poi si rientra alla base sui Lucchese, via. Buona giornata ragazzi!
0: E come calcoliamo adesso tutto il tragitto di questo giro di Toscana? La dicitura io l'ho già scritta con giro di Toscana. Vabbè, non sapremo mai il chilometro proprio perfetto, preciso, pulito, però è con noi anche il nostro amico, grazie. Dai, qualcuno che alzi già un po' il chilometraggio, ci sarà qualcuno?
3: Buongiorno, fa tante strade. Sono ciao. Elena dalla provincia di Bologna, io sì. Per lavoro i chilometri ne faccio tanti in zona, perché faccio l'autista di bus, di chilometri ne faccio tanti al giorno, arrivo quasi a 350. Buongiornissimo a tutti, un bacione.
0: A te, grazie. 3.50, abbiamo alzato il tiro, il livello, il percorso, ma secondo me ci sarà ancora qualcuno, tantissimi di voi che parteciperanno, vorranno diventare così protagonisti e raccontarmi il loro tragitto, percorso proprio dal punto A al punto e magari ritorno totalone. 331 80 90 101, vi aspetto.
4: Enjoy the music. 101. E non cambiare discorso.
5: Sono Annalisa, R101. 101.

0: Beginning. Qua abbiamo appena iniziato nel buongiornissimo. Sono solo le 5:21. Questa prima parte, i più svegli d'Italia si palesano, si fanno sentire al 331 80 90 101 per cercare di capire chi ce l'ha più lungo. Il percorso, il tragitto da fare in compagnia della loro radio preferita. E allora fatevi sentire, io vi aspetto tra poco tutti in onda.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo quasi ovunque, con solo un po' di nuvolosità al nord-ovest. Nel corso della giornata, nubi in aumento in gran parte del nord, nelle zone interne del centro. Piogge sparse su Valle d'Aosta, Alto Piemonte e Alpi Lombarde. Temperature massime in calo al nord-ovest e all'estremo sud, in rialzo al nord-est, al centro, in Campania e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: del momento, karaoke e nostalgia nel buongiornissimo, un momento che capita molto spesso da queste parti, ci ha portato indietro nel tempo di anni, con Back for Good, Take That. Guarda caso proprio ieri mi è apparso un reel, come si dice, un video sui social, insomma sul telefono, dei Take That in giro per il Regno Unito, la loro serie di concerti estiva che è partita proprio da poco. E mi sono soffermato su alcune immagini, su dei primi piani dei Take That, e ho detto: mi come sono invecchiati, più o meno, è passato del tempo e comunque ci danno ancora giù, ecco, cantando le loro vecchie, i vecchi successi e non solo. 3318090101, chi ce l'ha più lungo il percorso da fare stamattina? Mi stanno trattando i più svegli d'Italia come un vero e proprio navigatore, impostando la direzione, il percorso da fare, il chilometraggio, quanti ne abbiamo da fare di chilometri da macinare. Prego, vengano.
1: Buongiorno Ricky, Roberto dalla provincia di Lecce.
0: Sì.
1: Niente, vado a lavoro, sono 30 chilometri.
0: Pochini.
1: Gradi. Ciao Ricky, buona giornata a tutti.
0: Alcuni aggiornano anche sulle temperature calate bruscamente, non tanto, però comunque sensibilmente, così direbbero gli esperti, dopo le piogge, purtroppo anche alcuni danni ieri anche lì, sempre parlando di video, ho visto delle immagini da Roma con quella tromba d'aria improvvisa che ha colto un po' tutti di sorpresa, provocato tanti danni e tanta paura, mamma mia che roba. E comunque appunto ha tirato giù le temperature un po' dappertutto ancora. Dai.
1: A tutti da Giuseppe.
0: Ciao.
1: Chiamo da Cortefranca nella splendida Franciacorta.
0: Sì,
1: 50
0: bello.
1: Km al giorno tutte le mattine per andare al lavoro.
0: Ci sta,
1: sposto
0: dai,
1: più o meno cinquantino. Dal lago di Seo al lago di Garda, ma lo faccio con piacere per quel lavoro che mi piace molto, lavoro nel settore sicurezza. Buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, grazie, che bel percorso da un lac all'altro lac, cioè hai anche una bella visuale per tutti i 50 km, appunto non sono neanche tanti. Dobbiamo alzare, chi è in vantaggio? Quello che mi ha detto 350 km, dai che lo battiamo. Chi c'è?
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
2: Ricco Paolo.
0: Sì.
2: Come tutte le mattine in direzione Torino, circa.
0: Sì.
2: 540,
0: ecco,
2: km
0: vedi.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Circa 5,50, scrivo proprio così, ed è per il momento primo in classifica. Aspetto ancora tutti gli altri di voi che si sono magari collegati col buongiornissimo proprio in questo istante. Raccontatemi un po' il vostro percorso, il vostro tragitto. 331 80 90 101. Sempre 101. Sempre.

0: abbiamo appena ascoltato, cantata da Ava Max, che pare il nome di un detersivo, invece è una bravissima cantante, perché mi viene in mente Ava come l'Ava, quella roba là, mamma mia, cosa andiamo a sbloccare ogni tanto, i neuroni che si scontrano e si svegliano piano piano nel buongiornissimo e proiettano immagini dentro di me che poi restituisco in voce ai più svegli d'Italia, che nel frattempo stanno giocando a chi ha il percorso più lungo da fare questa mattina e per quale motivazione. È ovviamente il 90% è di lavoro, che porta appunto già a essere in giro, in marcia e a raccontarmi cosa. Prego,
1: buongiornissimo Vendino. Riccardo, buongiornissimo. Ciao. Radio 101, Peppino da Rimini, camionista.
0: Peppino,
1: tragitto
0: Peppino
1: di oggi, anche
0: dica,
1: se sono partito ieri alle 7:30. Rimini, Basso Lodigiano,
0: Rimini,
1: con le eventuali deviazioni per uno scarico intermedio, sono esattamente 607 chilometri.
0: Là, che precisione, 607 chilometri, vado a segnare, ed è per il momento il chilometraggio maggiore che abbiamo ricevuto? Sì. Sì, sì, sì, è scarsini, eh. Io credevo che aveste anche più chilometri da macinare. Di solito si arriva anche intorno ai 1000-1200, gente, i camionisti, i trasportatori, chiaramente, che è una categoria a parte in questo gioco qua, che però si raccontano. Ancora uno, dai.
2: Ciao,
0: dai.
2: Buongiornissimo. Ciao. Andrea da Verona.
0: Salve.
2: Diretto a Siena, Monte Regioni.
0: E qua è lungo,
2: per l'esattezza. Si va a caricare, essendo che sono un autotrasportatore,
0: sì,
2: in zona, probabilmente anche ad Arezzo, non lo so, mi devono ancora avvisare. Saremo sui 600-700 chilometri oggi. E
0: 600, ciao, grazie a te, buon viaggio e buon ascolto, quindi non perderai mai la frequenza, non ti preoccupare. Io segno 650, vabbè, una via di mezzo, mi ha detto 6700, 650, così parti e ti passi in vantaggio nella nostra sfida. Ma siamo soltanto a metà di questa prima gara del buongiornissimo, che si chiuderà intorno alle 6, poi ci sarà tutta un'altra sfida fino alle 7. State con noi, 331 80 90 101, tanto di chilometri ne avete da fare, come sto sentendo.
3: Meno,

0: avrete sicuramente riconosciuto J-Ax e il suo spirito, diciamo, festoso, allegro, estivo, con la sua IPIAIO su R101. Attenzione, perché abbiamo una gara al percorso, al chilometraggio. Quanti ne macinate questa mattina e per quale motivo? 331 80 90 101 prosegue la prima super sfida di oggi tra i più svegli d'Italia, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: tempo della canzone che fa star bene qualcuno di voi. Sì, certo, perché sono le 5:44, quindi in perfetto orario, lo sapete, tra i minuti 40 e 45 di ogni ora potete entrare nel palinsesto e ficcare la canzoncina giusta per voi e per condividere, ecco, con i più svegli d'Italia. In questo caso sentiamo chi c'è che desidera.
1: Buongiorno carissimi, la canzone che mi farebbe stare bene stamattina è Love Resurrection di Alison Moyet.

0: sonorità molto anni 80 qua, per la precisione 1984 per l'appunto. Alison Moyet con Love Resurrection, ha fatto stare bene la nostra amica rimasta anonima. Fate come lei, ma firmatevi, così almeno riusciamo a salutarvi meglio anche e a capire meglio anche i vostri gusti musicali per le canzoni che vi fanno stare bene. Tra meno di un'ora esaudiremo un altro desiderio vostro in musica al 331 80 90 101. Dove c'è traffico, perché abbiamo chiesto in questa prima parte ai più svegli d'Italia di raccontarmi un po' qual è il loro percorso, qual è il loro tragitto. Vogliamo capire chi deve macinare più chilometri in questo giovedì 4 di giugno, già in questi orari, all'alba di questo giovedì, e sta venendo fuori un quadro di gente che è già in viaggio da diverse ore e soprattutto deve macinarne parecchio. Allora, sta vincendo colui che mi ha detto 650, Verona-Siena, siamo sui 650 chilometri. Secondo me possiamo ancora battere, c'è ancora tempo, prego, vengono.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiorno a tutti. Io sono Maurizio dalla provincia di Varese. Oggi Sassuolo, andata e ritorno 510 chilometri per lavoro. Va bene, e vai
0: va
1: così.
0: Va bene.
1: E comunque, forza Juve, Ricky.
0: Sempre, comunque, anche a fine stagione di una stagione deludentissima. Adesso si apre la stagione del calciomercato. Noi un attaccante avevamo, l'abbiamo venduto, ma è giusto, cioè l'abbiamo lasciato andare praticamente. Vlahovic, ciao, arrivederci, buonanotte, ma anche perché chiedeva delle cifre astronomiche per quello che possiamo dare in questo periodo. Quindi vabbè, niente, breve parentesi mercato, perché è lui che mi ci ha portato su quella strada lì. Tra l'altro, rimanendo in tema sportivo, ricordo che tra 10 minuti, insomma nella seconda parte del buongiornissimo, dopo le 6, si aprirà una nuova sfida, un nuovo torneo proprio carattere sportivo, dove si sbloccano ricordi, bella roba, non posso dirvi tanto di più perché voglio lasciare un po' di suspense, poi vi racconterò bene nel particolare. Andiamo avanti,
1: Ricky,
0: altro
1: buongiorno,
0: percorso.
1: Michele da Sant'Agata de Goti, provincia di Benevento, direzione
0: Ciao.
1: Crotone, sì. E in giornata andata e ritorno sono all'incirca 416 km all'andata e 416 al ritorno. Buona giornata a tutti.
0: Totalone 416 più 4,16 in colonna, lo faccio 832. Grazie, hai visto? Quando mi dicevano, vedi, ti servirà andare a scuola, impara la matematica. Queste addizioni qua, guarda, grazie mamma che mi hai portato all'istruzione e sono riuscito così a dare il totalone. 832, primo in classifica, il nostro amico in direzione Crotone. Buon viaggio a lui e a tutti quanti voi. 331 80 90 101, dai che abbiamo ancora tempo per qualcuno tra poco.

0: che voglia di cornetto mi è venuta. No, perché era la canzone di un vecchio spot, vecchio neanche tanto, 2021, estate di quell'anno, con la Dolce Vita, un sacco di gente lì, Fede, Zananai, Mara Sattei, un sacco di gente al 331 80 90 101, i più svegli d'Italia in viaggio, in marcia verso dove, quanti chilometri da macinare stamattina, prego.
1: Ciao, siamo Mara e Valerio.
0: Ciao.
1: In partenza da Pordenone,
0: sì,
1: verso Pesaro,
0: è lunga,
1: e quindi limitrofi, andata e ritorno in giornata,
0: sì,
1: sono circa 900 chilometri.
0: 900 chilometri passa in vantaggio, Pordenone, Pesaro, limitrofi, che sarà vicino a Pesaro, credo. Va bene, informazione di servizio, mi scrivono, buongiorno, giusto per informare gli ascoltatori, la A4 è chiusa in direzione Milano all'altezza dell'area di servizio di Agrate, tanto vi dovevo, così insomma, se passate da quelle parti lo sapete.

0: Le American Girls di Harry Styles a chiudere la prima parte del buongiornissimo di oggi. Gara al chilometraggio al percorso più lungo vinta da una coppia, eccola.
1: Buongiorno. Sono Daniele, sono con la nostra amica anonima Giorgia.
0: Anonima?
1: Stiamo viaggiando da
0: Giorgia,
1: Siracusa anonima. Direzione Bolzano.
0: Sì?
1: 1300 chilometri. Ciao.
0: 1300 chilometri in compagnia di R101. Ciao ragazzi, buon viaggio e a tra poco dopo le news.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101
2: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Oletto. Israele e Libano annunciano di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza che escluderanno Hezbollah. Raid di Tel Aviv su Gaza City. Al valico di Keren Shalom ha arrestato uno studente palestinese diretto a Roma e accusato di essere uno dei terroristi del 7 ottobre 2023. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, ma Donald Trump può porre il veto. Il presidente ostenta ottimismo, l'accordo è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili. In cambio della deroga, Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e di riformare il catasto. Caporalato, guerra dei campi dietro alla strage dei quattro braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, due pakistani di 31 anni. La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre arrestata con il compagno ha negato di avere picchiato la figlia, di aver assistito alle violenze sulla piccola che hanno portato al suo decesso e sulle altre due figlie più grandi. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tennis a Roland Garros e Berrettini si ritira per infortunio durante la sfida con Arnaldi che in semifinale sarà opposto a Cobolli. Oggi la finale nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Calcio, un gol di Esposito, basta l'Italia di Baldini per vincere in Lussemburgo la prima delle due amichevoli in questa fase ad interim degli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: I più svegli d'Italia passano sempre solo di qua su R101 dalle 5 alle 7 per dare il via a una nuova giornata. Oggi giovedì 4 giugno 6:02 del mattino. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Appunto, tutti quanti voi pronti per un nuovo elettrizzante torneo, nuove sfide? Al 331 80 90 101 vi aspetto lì. Spiego tutto.
2: R101. Buongiorno. Buongiornissimo,

0: Entriamo sulla seconda parte, dicevamo giugno, siamo entrati nel mese che ci porterà all'estate 2026, quella stagione fatta di calde giornate di grandi successi sportivi italiani. Da sempre abbiamo sentito anche in coda al notiziario alcune notizie rilevanti sotto il profilo sportivo, come per esempio nel tennis, ma ne parleremo, magari avremo modo di approfondire quello che è successo e quello che accadrà. Ecco allora che nel buongiornissimo oggi inizia un nuovo torneo ad eliminazione diretta che ha per sigla questa musica qui. Wow, wow, wow, wow. Meraviglia, meraviglia. Momenti di gloria tinti di azzurro nelle estati italiane del passato ovviamente. Voi più svegli d'Italia dovrete scegliere sfida dopo sfida quale sarà stato il momento di gloria azzurro migliore di sempre da parte vostra. Quelli lì con dei ricordi indelebili, quelli che proprio appena vi viene in mente quell'episodio là vi riporta quell'estate clamorosa, tutta da raccontare al 331 80 90 101. Primo ottavo di finale, quali due momenti si sfideranno? Vado con la presentazione. Estate 2006. Basta, potrei chiudere qua, già avete capito, vabbè. Germania, un gruppo di ragazzi straordinari comandati da Mr. Lippi alzano il trofeo più ambito di sempre facendo esplodere di gioia una nazione intera!
1: Siamo campioni del mondo!
0: Mi è da piangere!
1: Campioni del mondo! Campioni del mondo!
0: Ah, che bellezza! Tanto bene.
1: Perché abbiamo vinto tutti stasera.
0: Soltanto la parte audio, senza neanche il video, comunque porta ad avere quei brividini. Questo momento, bella caponata. Per me, Mondiali 2006, quanti ricordi si sbloccano, dove eravate, con chi eravate, con chi avete condiviso quel momento, eccetera, eccetera. Se questo è il momento migliore che avete vissuto e che vi ricordate, perché contro i Mondiali 2006 abbiamo messo un'estate 2021. Tokyo, un italiano in solitaria, in soli 100 metri, diventa per noi, almeno per la stragrande maggioranza degli italiani, inaspettatamente l'uomo più veloce del mondo.
2: Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva invece per Subintian. Marcel Jacobs parte, vince!
0: E va!
2: Marcello! 9,99! Marcello, sei campione olimpico! Marcel, 10 minuti! 9,79! Signore mio!
0: Pazzesco! L'uomo più veloce del mondo italiano 2021, estate 2021 contro l'estate 2006. Quali ricordi, sensazioni vi suscitano e volete raccontare al 331 80 90 101 e soprattutto quale dei due momenti volete portare ai quarti di finale? Decidetelo, sempre solo voi al 331 80 90 101.
3: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: È una canzone ad hoc per questa sfida lanciata questa mattina, un nuovo torneo imbastito nel buongiornissimo carattere sportivo, quei supereroi che ci hanno fatto veramente godere, gioire alla grandissima e condividere con amici, parenti, quant'altro. Delle estati clamorose. Allora, eccolo qua, il torneo Momenti di Gloria. Abbiamo da una parte il ricordo dei mondiali 2006. Brevemente, vai. Il primo urlo di Caressa dopo il rigore di Grosso. Dall'altra parte, estate 2021, l'oro di Jacobs, ragazzi.
1: Tutto valido stavolta, è una buona
0: valido,
1: partenza.
0: Valido, una buona partenza.
1: Marcel Jacobs parte, Marcel
0: Anche
1: Jacobs
0: per i più svegli d'Italia è una gran bella partenza, perché devono sbloccare i loro ricordi e votare quale delle due estate portare ai quarti di finale. Prego,
2: venghino. Ciao. Sono un genio della Brianza.
0: Sì.
2: Hai ragione te.
0: Cosa?
2: Emozioni impressionanti.
0: Lo so.
2: Mi emoziona ancora adesso sentirlo.
0: Figurati.
2: Abbracciamoci e vogliamoci troppo bene con
0: tanto
2: Mr. Lippi e quei ragazzotti che ci hanno fatto godere. Giusto, quindi sempre forza Italia.
0: Ecco.
2: Ciao, buona giornata e buon divertimento.
0: Mettiamo in mezzo la politica, però, che c'è? Certo, come motto, certo, ovvio, ragazzotti. A proposito di Italia, ragazzotti, ieri ho una minima notizia buona, c'è, perché la nazionale di calcio, insomma, ha avuto questa amichevole contro il Lussemburgo. Mi ha strappato un 1-0. Dai, un applausino, l'applausino d'incoraggiamento, perché poi convocati solo dei ragazzi. Sono entrati in campo, si sono schierati a centrocampo con la carrellata delle immagini sui loro faccioni. Niente, l'ho conosciuti due: Donnarumma, perché è rimasto, e l'altro dell'Inter, il più esposto. Va bene, comunque 1-0, portiamolo a casa, lì magari si ricostruisce qualcosa. Forse, speriamo. Ancora, vai, ancora.
3: Buongiorno,
0: ancora.
3: Riccardo, Daniela da Pesana Brianza. Io
0: sì.
3: Dico i mondiali del 2006, che sono stati speciali perché io aspettavo la mia bambina, che è nata
0: allora
3: Poi il 26 luglio. È stato bellissimo, emozionante. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Vedi, ognuno di voi ha dei ricordi magari differenti l'uno dall'altro per varie motivazioni clamorose, bellissime, come quella appunto appena raccontata. Quindi estate 2006 in vantaggio, Mr. Jacobs, che facciamo? Un oro così sui 100 metri, buttiamolo via, non si può, dai, qualcuno arriverà sicuramente a controbilanciare la sfida di questa mattina. 331 80 90 101, ritmo.

0: Quanta gente al 331-8090-101, quanti ricordi, quanti racconti per il nuovo torneo intitolato Momenti di Gloria tinti d'azzurro nelle estati italiane del passato a confronto i mondiali 2006, quindi estate di quell'anno contro l'estate 2021, l'oro sui 100 metri di Marcelin Jacobs. Chi vincerà la sfida lo deciderete voi. A tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
0: Questo è il sole unico. Buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 su R101 con Riccardo Russo al microfono, ma soprattutto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
8: Carrefour.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Ester Roletto dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Un po' di nuvole al nord, in Toscana e all'estremo sud, con residue piogge nella Puglia meridionale. Tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e Nord-Ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Cielo poco nuvoloso o velato altrove, con locali addensamenti nelle aree montuose. In serata piogge più intense e diffuse su Alpi e nord-ovest con temporali in Liguria. Temperature massime in rialzo al nord-est, centro e Sardegna, in calo nel resto del paese. Valori dai 24 ai 28 gradi, con qualche punta leggermente superiore al meridione. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: mia, momento karaoke nostalgia che si ripete nel buongiornissimo spesso e volentieri, estate 1995, stiamo parlando di estati, a proposito anche di nostalgia, legati però a momenti magici, anzi momenti di gloria, tinti di azzurro nelle estati italiane del passato. I più svegli d'Italia devono scegliere sfida dopo sfida qual è stato il momento di gloria azzurro migliore di sempre in questo nuovo torneo inaugurato proprio da pochi minuti. E a confronto abbiamo messo in questa prima gara un momento eccezionale, l'estate del 2006 con i mondiali in Germania. Veloce, c'è solo il gol, l'urlo di Caressa. Dall'altra parte, l'estate 2021, Mr. Jacobs vince i 100 metri a Tokyo, medaglia d'oro, l'uomo più veloce
1: tutto
0: del mondo.
1: Stavolta è una buona partenza, cattiva invece per Subintian. Mr. Jacobs parte
0: e va, vince in 9 secondi. E quanto? 9? Mi ricordo. 9,79, grazie Bragagna. Va bene, i vostri racconti e i vostri giudizi, un sacco di roba c'è al 331 80 90 101. Prego, venghino.
2: Ciao. Difficile stamattina perché siamo italiani,
0: lo so.
2: Però io lo abitando so. A Brescia, conoscendo Marcel, perché
0: ma
2: io di Cenzano, la palestra è
0: però.
2: Super Marcel, quindi Marcel, va bene. Ciao.
0: Ciao, grazie. Puoi dire, visto che lo conosci, a Sure Jacobs, che il sottoscritto qua sta raccontando di quell'estate 2021 in cui vinse medaglia d'oro senza aver visto la gara. Bravo, un applauso. Grazie. Allora, quel pomeriggio lì, no, io mi trovavo già in vacanza con la famigliola al seguito, chiaramente. Siamo rimasti davanti alla TV fino all'ora di cena, no? Si correva all'ora di cena più o meno, e si era appena portato a casa loro Tamberi nel salto in alto. Quindi il risultato è che figata, senza sapere che da lì a 10 minuti dopo avremmo vinto i 100 metri con Jacobs. E me lo sono poi visto tipo al telegiornale, ma di sfuggita, oppure sul telefono è arrivata la notifica. Ho detto, ma come? Correvano i 100 metri, abbiamo vinto. Questo è il momento di gloria che io ricordo, ecco, vedi? Comunque è un ricordo indelebile, l'avermelo perso così. Vai, avanti, prossimo.
3: Ciao Ricky, buongiorno. Marco da Parma.
0: Ciao.
3: Estate 2006,
0: sì.
3: La finale era la domenica,
0: quella
3: io il venerdì vengo operato della rotola in ospedale e prima di ricoverarmi dico al dottore, io entro e esco, giusto?
0: Sì, certo.
3: Sì, non ti preoccupare,
0: tranquillo.
3: Quanto ci muore già esce tranquillamente. Alla fine scopro che il dottore mi aveva preso in giro e io col drenaggio del sangue gli ho detto mi fai uscire, perché se no io qua faccio un casino, mi devi drogare per non gridare nell'ospedale. Alla fine sono riuscito ad avere
0: un permesso speciale
3: con la busta di drenaggio del sangue
0: attaccata, grande, bellissimo,
3: venerdì,
0: certo,
3: e la domenica
0: sì.
3: Con le stampelle sono uscito 4 ore per vedermi la partita.
0: Praticamente potevi anche giocare a sto punto, eri proprio come nuovo, fatto di tutto per vedersi la partita fuori dall'ospedale, giustamente. Vabbè, guarda che racconti vengono fuori stamattina. C'è Benson Boone con Mystical Magical al 331 80 90 101, tanti altri racconti. Quale delle due estati è più indelebile?

0: Estate 2006 contro estate 2021, due momenti emozionanti, e beh, per quanto riguarda anche l'Olimpiade del 2021, più momenti emozionanti e tinti d'azzurro. Nel nostro torneo momenti di gloria, però qual è quello che volete portare avanti nel nostro torneo? Quali ricordi migliori vi suscitano? Prego, prego.
1: Buongiornissimo, prego. Allora, è molto molto dura, il calcio sì, è abbastanza scontato, ma vincere un titolo olimpico nei 100 metri credo che sia una cosa ineguagliabile per un italiano, quindi a malincuore, perché ci ha regalato dei bei momenti, sicuramente l'estate del 2006, meravigliosi, ma io do il voto a Marcel Jacobs.
0: Ed è in forte rialzo l'oro di Jacobs 2021, vero? Dai, dai, dai, dai, dai.
2: Ricky, Annalisa da Siena, Jacobs tutta la vita, sì, perché un sacrificio a bestia arrivare a quei risultati, tutta la vita Jacobs, fantastico.
0: Ci sta, ci sta. Entriate nei particolari, nei ricordi che ci piacciono tanto. Prego, ancora, ancora, ancora.
3: Ho visto la finale con il mio futuro marito, che è un anticalcio per natura, e invece ci siamo emozionati insieme vedendo vincere l'Italia il 9 luglio del 2006, e esattamente due mesi dopo ci siamo sposati. Bacione a tutti, quindi Mondiali 2006 con il super allenatore Lippi.
0: E viaggio di nozze, andiamo a Berlino, andiamo a Berlino. No, chissà dove, non lo sapremo mai. E comunque questo è il ricordo di un'altra nostra amica che porta avanti i Mondiali 2006. Ma la sfida si è ben riequilibrata e abbiamo ancora un 20 minuti davanti prima del verdetto finale. 331 80 90 101, momenti di gloria tinti d'azzurro. Che bello, bello.

0: l'ultima di Samurai J, si titola Flamenco Paranoia. 6:39, tra poco avremo una canzone che farà star bene voi, quindi titolo e artisti li scegliete voi, giustamente, al 331 80 90 101, quella canzone che vi fa star bene, quell'estate che vi ha fatto star bene, quella del 2006 con i mondiali o 2021 con l'oro di Jacobs, decidete, raccontate, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app

0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Ci siamo allora, tutto pronto per ascoltare un'altra delle vostre richieste. Quale canzone farà star bene chi? Sentiamo subito.
1: Ciao, sono Monica, sto rientrando a Roma. La canzone che mi fa star bene in questo momento è Hotel California degli Eagles. Wow. Un saluto.

0: ragazzi, ragazzi, qua siamo stati bene tutti, mamma mia, con questa canzone che io definisco canzone da viaggio per eccellenza. Uno se l'ascolta lì sul proprio tragitto che ha da percorrere, magari viaggiando anche indietro nel tempo, con i ricordi che si sbloccano grazie al buongiornissimo e le sfide che imbastiamo oggi. Nuovo torneo dal titolo Momenti di Gloria, tinti d'azzurro nell'estate italiana del passato. Estate 2006 da una parte, Germania campioni del mondo con gli azzurri, e dall'altra estate 2021, Olimpiadi di Tokyo, abbiamo preso l'oro sui 100 metri di Jacobs. Chi vincerà, chi passerà il turno? Prego, prego.
1: Ciao,
0: prego,
1: Riccardo, prego. Sono Davide da Lod. Sicuramente l'estate del 2006,
0: sì,
1: col gol di Grosso, anche se la migliore in assoluto secondo me è la telecronaca di Pizzul sul fratello Abbagnato. Ciao.
0: Pizzul, non è Pizzul, era Galeazzi sui Midici Abbagnale. Chissà che quel momento lì verrà preso in futuro in questo torneo Momenti di Gloria. Temo di sì, cioè, credo di sì, vedremo ancora avanti.
2: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101 da Raffi dalla Brianza.
0: Sì,
2: io voto l'estate 2021, mm-hmm, perché è stato l'anno delle Olimpiadi dopo il Covid saltato, in cui mi ricordo appunto anche Jacobs che ha vinto, ma anche perché in quelle Olimpiadi aveva partecipato mio cugino nella categoria sollevatore dei pesi e aveva portato a casa un bronzo, quindi una bella estate emozionante.
0: Ma veramente?
2: Per tutti gli sportivi. E poi io adoro di più l'atletica piuttosto che il calcio.
0: E va bene, quindi voto a Jacobs. Ma mi ha raccontato una cosa, è passata così in osservazione, c'è un cugino che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo sollevamento pesi. Ma lo dici così, come se fosse una robetta, Raffi, ma vogliamo sapere di più chi era, come si chiama, adesso vado a cercare chi ha vinto. Va bene, andiamo avanti. Intanto
3: buongiorno,
0: vado alla ricerca.
3: Buongiorno Ricky, buongiorno. Allora, per me è assolutamente i mondiali del 2006.
0: Sì.
3: Io mi ricordo che siamo andati, sono di Como, siamo andati a città
0: che giocava
3: a poi dopo la vittoria, e nel casino generale due macchine si sono tamponate. E non mi scorderò mai che queste due guidatori, diciamo, sono scesi, hanno guardato i danni, non c'era niente perché si erano appoggiati.
0: E quindi
3: e
0: festa.
3: In una qualunque altra situazione penso comunque avrebbero fatto casino, piuttosto che invece si sono abbracciati. Campioni del mondo, campioni del mondo! Ed è stata una scena bellissima che non mi scorderò mai. Ciao, la Ellie da Como.
0: Bello, se siamo fatti niente, ci frega, abbracciamoci forte anche dopo un piccolo incidente stradale. Va bene, no, le emozioni che suscitano proprio questi momenti di gloria. Ancora uno, dai, veloce.
4: Ciao,
0: veloce.
4: Ricky. Ciao. Sono Lucilla. No, niente, Jacobs. Me lo ricordo perfettamente quel giorno su un telefonino, mm-hmm, a vedere quella gara, le emozioni di vedere un italiano dopo tanti anni. Poi io sono vecchia a sufficienza da ricordarmi purtroppo anche i racconti e le cose su Medea, quindi
0: lo so.
4: No, guarda, Jacobs è stata un'emozione, un tuffo nel cuore, spiaggia, tutti insieme lì a guardarlo, un abbraccio forte.
0: E io me lo sono perso, ancora continuo, non me ne do pace, ragazzi, non me ne do pace. 331 80 90 101, quasi addirittura d'arrivo, quasi verdetto finale dopo Taylor Swift.

0: pochi minuti alle 7 del mattino e verdetto finale di questo nuovo torneo cominciato qui nel Buongiornissimo, intitolato Momenti di Gloria, tinti d'azzurro nelle estati italiane del passato. A confronto abbiamo messo l'estate 2006 in Germania e contro Jacobs 2021 estate a Tokyo. Oro olimpico sui 100 metri, due grandissime emozioni, tantissimi ricordi sbloccati. Avrei voluto mettervi tutti tra amici, parenti, ricordi incredibili. Ma quale dei due momenti, quale delle due estati passa il turno? Vai, vai, festeggiate ancora come se fosse
1: campioni del mondo, campioni del mondo, Berlino tutta la vita, Ricky. Ma cavolo, ma ci rendiamo conto? Campioni del mondo!
0: Ci rendiamo conto che sono passati 20 anni, tra l'altro, proprio quest'anno. E vabbè. Onore e merito a Mr. Jacobs, che se l'è giocata fino alla fine. La partita è stata molto equilibrata anche oggi, ma i mondiali del 2006 m'hanno vinto. C'è gente che sa a memoria le radiocronache, anzi le telecronache, sentilo,
2: vale, sentilo. Per Cannavaro, ancora Cannavaro, la prende Totti lancia Girardino la può tenere,
3: Del Piero,
0: è bravissimo. È come se fosse quell'estate lì, questa era la semifinale contro la Germania, vabbè, dei pazzi scatenati come sempre, più svegli d'Italia e migliori in assoluto. Grazie e proseguiamo la mattinata con la banda di R101. Grazie.
4: R101. Buongiorno.
5: Buongiornissimo. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esther Roletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, fondamentale ai siedi 4 repubblicani, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Vorrei vedere Khamenei, afferma il presidente americano, annunciando una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana. Bombe di Tel Aviv su Gaza, almeno 9 morti e molti feriti. Nel nord di Israele è scattato l'allarme antiaereo, dopo che Libano e Stato ebraico hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza pilota all'interno del paese dei cedri, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah. I negoziati per una tregua definitiva riprenderanno il 22 giugno. Droni russi contro un edificio residenziale a Kherson, almeno 2 morti e 9 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio dà per imminente l'approvazione di Washington dello stanziamento di $400 milioni in aiuti militari all'Ucraina. È arrivato da Bruxelles il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria, 4 braccianti morti nell'auto data alle fiamme da 2 pakistani ad Amendolara. Avevano dai 19 ai 29 anni. Il 35enne sopravvissuto alla strage è messo sotto protezione con altri migranti. In carcere gli autori. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia di Baldini che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico bloccato verso Milano per un incidente verificatosi tra Trezzo e Agrate tra un camion, un furgone e due auto. Verso Brescia ci sono incolonnamenti tra raccordo per la tangenziale est e la A58. Anche sulla 14 Adriatica viene segnalato un incidente tra Fano e Marotta con code verso Taranto. Per traffico sulla stessa autostrada ci sono rallentamenti tra il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Traffico rallentato anche lungo l'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli e coda tra Torrenova e la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sempre per traffico coda sulla A23 tra Tarvisio Sud e Malborghetto verso l'autostrada Torino-Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: è già giovedì, buongiorno e buon giovedì 4 giugno dalla banda di R101. Ci siamo anche quest'oggi per accompagnarvi fino alle 9 del mattino, qualunque cosa stiate facendo, ovunque stiate andando, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, complimenti a Chiara per quest'abito che sì, le sta davvero bene, guardala Cristiano.
2: Quando arriva la bella stagione gli abiti di Chiara Tortorella cominciano a perdere dei pezzi, un po' come le foglie in autunno.
1: È bello
2: leva una spallina lì, leva un fianchetto di là, leva una coscetta il giorno dopo.
1: Lei l'ha chiamato cut-off, giusto?
0: Cioè? No, cut-out. Sì, ma credo che questo sia invece una scollatura giapponese, una roba del genere.
1: Toto so.
0: Canale 67 del digitale terrestre.
3: Si vede Toto Soto.
1: Si vede.

0: della Grecia, domenica.
1: Dai,
2: la settimana scorsa dicevo che quella maglia dell'Inter costava 150 euro, quella dell'Italia la regalavano, e ho detto ecco Cristiano è andato, è andato subito a approfittare dei saldi.
0: Ha preso un'asta benefica da Brillo, sì, ha una cifra insomma irrisoria, è bellino, una pola.
2: Bravo,
0: sì.
2: Bravo.
3: E allora ci siamo, questa grande vittoria dell'Italia, una delle vittorie migliori sicuramente, forse la vittoria più importante dopo quella del mondiale del 2006.
1: Contentiamoci insomma.
3: Che ne pensi Beppe?
4: Sì Fabio, hai sempre ragione Fabio.
3: Vabbè, comunque, grande Silvio Vardini, grande partita, una partita che sicuramente non dimenticheremo facilmente.
0: No, oddio, ora insomma vorrei un po' ridimensionare.
4: Senza esagerare.
1: Parlando del match di tennis, chiaramente. No, parlando del derby d'Italia.
0: Match Lussemburgo-Italia, dove hanno debuttato mille giovani.
3: I figli dei calciatori, praticamente.
0: Questo era un po', sì, come dire, lo scopo, sì, di questa partita qua. Mentre a Parigi, agli internazionali, un altro nostro gigante si è rivelato d'argilla, dopo Sinner e Berrettini. Però aveva vinto e convinto, si è ritirato.
2: Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai prima d'ora tanti italiani nelle fasi
1: davvero,
2: finali.
1: Questo ci rende davvero orgogliosi.
2: In faccia ai francesi, peraltro, hai capito?
0: Sì, e tra l'altro ci sarà questo ennesimo derby in semifinale italiano, il che vuol dire che comunque abbiamo già un italiano in finale.
2: Esatto.
0: La pienitudine del bicchiere.
2: Bella sta cosa.
1: La mano sul fuoco. L'ultimo che si era arreso a Parigi, ma non davanti al Roland Garros, ma davanti alla fila per fare il bruco mela Euro Disney, Riccardo Russo.
5: Eccomi!
1: Giustamente torna con Topolino e Paperino.
5: Esatto!
4: Basta, questo è il mio repertorio maggiore, il
2: bravo,
4: campionario.
2: Così ci piace.
4: Grazie.
1: Di cui sei veramente un professionista. Leonardo Fiaschi, abbiamo già sentito una delle sue mille voci, ma oggi vogliamo sentire anche le vostre. 331 80 90 101, vi potrà sembrare assurdo, ma potrebbe venire fuori la puntata dell'anno.
4: Ovvero? Attenzione, quando dice così.
1: Vi chiediamo questo.
4: Aiuto.
1: Che cartone animato fareste, ecco, doppiare in dialetto? Iniziate a immaginare i vostri personaggi, quelli che amate, i vostri personaggi preferiti, e mettetegli in bocca un dialetto italiano.
2: Sì,
1: quale sarebbe?
2: Bello.
1: Come parlerebbero?
2: Sì, sì, sì.
0: Braccio di ferro in livornese.
3: Guarda, allora ti dai
2: un'immagine. No, che bello. Allora immagina Jessica, allora. Jessica Rabbit che dice che ti chiedi di Miranda o sei contento di Adam?
1: Cioè, sei contento di vedermi un coniglio nelle mutande?
4: In bergamasco?
2: Potrebbe essere.
1: Ci siamo immaginati i sette
4: sensuale,
1: nani baresi. I sette nani baresi come si chiamerebbero?
4: Peppino, Peppinella,
1: Sciamanino,
4: Brufolo.
1: Allora, questo è il tema che lanciamo per adesso, così al 331 80 90 101.
2: Oh,
1: poi c'è
2: mia,
1: anche un motivo per cui siamo arrivati a farvi questa domanda. C'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione, c'è tanta bella musica da ascoltare da qui alle 9 con la banda di R101. Un po' di appuntamenti anche per stasera. Ci sarà un bel evento dove saremo protagonisti noi di R101.
2: Brava!
1: Ma tempo al tempo. Abbiamo detto che vi svegliamo con calma, quindi una bella canzone per partire. Muse con Uprising.

0: Uprising rende tutto più epico. Qualunque cosa uno stia facendo questa mattina, partire con una canzone così.
1: Che bella energia, giusto?
0: Alle 7:14, buon giovedì 4 giugno, mancano 2 settimane all'uscita di Toy Story 5.
1: Eila, davvero sta arrivando, sì?
0: Sta arrivando, è già una notizia. Il 18 giugno esce al cinema.
1: La notizia ulteriore è che tra i doppiatori, le voci italiane dei personaggi di Toy Story,
2: c'è?
1: Ce ne sono di nuove e ci sono anche nuove voci che arrivano a dare timbro ai protagonisti. Uno di questi è
0: Saremo io e te.
1: Sal Da Vinci ormai è l'uomo per tutte le stagioni e anche in questo caso verrà utilizzata la sua voce, sarà il doppiatore di
0: un nuovo personaggio che si chiama
2: Gigi D'Alessio,
1: che si chiama, allora qui adesso mi massacrano perché non la so, è Pizza Quellente?
0: Quellente? Sì, sarà così.
1: È
0: personaggio affascinante e misterioso, in realtà.
3: Pizza Quelliente.
1: Pizza Quelliente significa pizza, lì ci arrivo.
3: Con gli occhiali?
1: Ah, con le lenti?
2: Quelliente.
3: No, buttata a casa.
1: La pizza con gli occhiali. Vabbè, pizza. Amici di Napoli, venite in nostro soccorso.
0: In realtà poi è un personaggio che fa parte di una piccola comunità di giochi dimenticati che vivono in una vecchia casetta dei giocattoli.
1: Ok.
0: Quindi si unisce ai doppiatori storici come Luca Laurenti, la voce italiana di Forky. Esatto, Katia Follesa, anche Sal Da Vinci.
3: Sono qui per voi.
1: Grazie.
3: Pizza Quelente, letteralmente pizza con le lenti, nome del simpatico personaggio che sarà doppiato da Vinci di Toy Story 5. Se invece ti riferivi all'espressione napoletana Eugenio Quelente, si tratta del celebre artista di strada noto per i suoi occhiali senza lenti.
1: Okay.
3: Vabbè, comunque con gli occhiali.
0: Sicuramente siamo curiosi di vedere il personaggio, ma anche di sentire la sua voce. E quindi ci stiamo immaginando altri personaggi dei cartoni animati doppiati in dialetto. Alcuni diventano pazzeschi, sentiamo.
1: Dichiarate il personaggio prima, così anche noi si fa la svelta ad arrivare a capire chi è. Dai.
4: Buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Pescara.
0: Ciao,
4: io farei doppiare Lupin. Nel mio dialetto abruzzese, appunto della provincia di Pescara, le facesse doppia in dialetto come tu paese me.
1: Lupin in provincia di Pescara.
5: Ciao banda, io in bergamasco farei chismilice, dai
1: sarebbe.
5: Wait, se sta sandue fino adesso le mesura che le pronde mangia maniera te seminita ca cavolo, ma densa per mia andanna ci sei, va che cerca il divorzio.
1: Dove sei stata finora?
2: Stelicia.
1: Dove sei finita?
3: Sì.
2: Senti.
1: Perché non torni a mangiare?
3: Chi smilicia persona.
2: Come si dice? Fettine panate! In bergamasco.
0: C'era anche Tarrabbio che in bergamasco diventa cattivissimo.
1: Chi è questo?
0: Tarrabbio?
2: Marrabbio.
1: Marrabbio?
0: Esatto. Boia. Immaginate la mamma di Cenerentola, la matrigna di Cenerentola in milanese.
1: Che farebbe?
0: Ma come ti sei vestita?
1: Che fare il modo.
2: Che sembra la mamma di Ilse Musazzi.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Immaginatevi se South Park fosse Alto Atesino. Bastardi, ya, hanno ammazzato Kenny. Sai se...
3: Madonna.
2: No, vabbè. Che bella.
1: L'ultima parola non la traduciamo.
2: No.
1: Conosce a malapena il tedesco, le brutte parole, le parolacce sono le cose che si imparano per prime.
2: È vero.
1: E quindi in tanti la conoscono.
0: Tasmania Veneto.
1: Tasmania.
0: Il diavolo della Tasmania,
1: certo.
0: Tas, esatto, ce lo siamo immaginato così.
3: Questo perché?
0: Così, se è quello che gira è sempre arrabbiatissimo, quindi ecco, ce lo immaginiamo imprecare in Veneto.
7: Grande banda.
0: Ciao.
7: Io immagino Kenshiro che dice a Raul: vieni che interrompe i corna in siculo. Ciao banda.
0: Ciao.
2: Ha tutto un altro sapore. Ma
0: veramente.
2: Sapete che ci sono già in giro
1: ma
2: sul
1: web. Tutto sommato arriviamo un pochino tardi nella serie che tanta gente di proprio arriva
0: già fatti,
1: a scimmiottare. Sì.
0: Immaginarli è bellissimo.
2: La versione napoletana di Peppa Pig. Voi la volete sentire già fatta? Cotta e mangiata?
3: Certo.
2: Vai.
8: Isa Peppa Pork. Chiste o purche frate. Chiste mamma a Pork. Chiste papà urcona.
2: Io adesso me li guardo meglio, tutti così.
0: È meglio la nostra comunque, oh, mamma. Peppa Pig.
2: Uforcone.
1: Ma è bella sta cosa, ma immaginate belle, i classici, no? Titti che dice: oh, oh, mi è sembrato di vedere un gatto.
3: In sardo.
1: In sardo.
0: 331 80 90 101. Che cartone animato doppiereste in dialetto? Raccontate.

0: è Giovanotti, anche lui ha doppiato un personaggio dei cartoni, uno dei Simpson, un amico dell'uomo dei fumetti. Chiamava Milo.
1: Il cartone con più S possibile gli hanno dato.
0: Esatto, quindi parlava un po' toscano. Ma diteci voi al 331 80 90 101 che cartone doppiereste in

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
16: Carrefour. Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felice!
18: felicità scodina.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
20: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è MG.
22: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
25: R101 Meteo.
26: Bentrovati da Ester Roletto dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvole al nord, in Toscana e all'estremo sud, con residue piogge nella Puglia meridionale. Tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e nord-ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Cielo poco nuvoloso o velato altrove, con locali addensamenti nelle aree montuose. In serata piogge più intense e diffuse su Alpi e nord-ovest, con temporali in Liguria. Temperature massime in rialzo al nord-est, centro e Sardegna, in calo nel resto del paese. Valori dai 24 ai 28 gradi, con qualche punta leggermente superiore al meridione. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
25: R101 Meteo con
27: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quello che dice De Sica. Ma non c'è il cuore.
1: Te lo ricordi quando la ballavamo questa qua?
0: Ragazzi, di Natale dove?
1: Ah, sul Nilo eravamo, no? Eravamo vestiti da egiziani, ti ricordi?
0: C'è uno, sempre la carta igienica addosso.
2: Io siamo siamo a giugno, è vacanze di Natale, vacanze.
1: È sempre tempo di vacanze.
3: Era il 2002, ragazzi.
1: Boia.
3: E poi quest'anno sono state a Sanremo con Elettra Lamborghini. Ballare e cantare, certo, proprio questa.
4: Sì, sarà scaduto sto la schegge.
2: Era stato un tormentontissimo per quell'estate.
5: Sì? Non pensavo che fosse anteriore alla mia discesa in campo in questa radio.
3: Ebbene sì.
5: Ebbene sì. Boia. Mi ricordo vecchio davvero
2: quando hai minacciato la discesa in campo e poi purtroppo
5: ti hanno votato. Purtroppo sono stato di parola. Sì. Oh, vabbè, breve parentesi, buon Matteo Torre mi faceva notare che nel match precedente a quello di ieri di Berrettini, quello vincente sull'argentino Cerundolo,
3: siamo in Roland Garros,
5: siamo all'Internazionale di Francia, parliamo di tennis, è stata inquadrata a un certo punto la sorella del tennista argentino che faceva tutte delle corna, delle macumbe.
2: Aveva un pupazzetto a forma di...
5: No, a Berrettini, a un certo punto l'inquadratura, c'era Berrettini che stava tipo piegando per ricevere la risposta. E lei è inquadrata che gli faceva...
3: Lui non gli ha fatto specchio riflesso per quello.
5: Ma no, poraccio, era di spalle, però gli sono arrivate.
2: Fluido malefico.
5: Fluido malefico è arrivato 24 ore dopo. Mi hai eliminato il fratello, ma adesso... Te tronco, capito?
2: Che carattere.
5: La Cerundola.
2: La Cerundola.
3: Tornerà indietro in qualche modo.
5: Sì, sicuro, sicuro, speriamo.
3: Torniamo a Toy Story 5. Uscirà fra due settimane il nuovo cartone animato della Pixar. Attesissimo. Attesa anche la voce di Sal Da Vinci.
5: Vabbè, però facciamo che aspettiamo film.
2: Si mette a piangere alla fine di ogni frase durante il doppiaggio. Oppure
3: doppierà un nuovo personaggio che si chiama Pizza Quellente. Lo farà in napoletano.
5: Pizza con le lenticchie, mi dicono. Poi nel frattempo.
2: La
5: pizza di recupero napoletana, per
3: però
5: non...
3: è un giocattolo. È un giocattolo. Sarà quelle pizze finte dei bambini che le puoi condire.
5: No, non mi avventurerei.
3: Aspetta, lo vedremo. Bravo.
2: C'era una voce che abbiamo interrotto.
6: Non mettere troppe vocali alla fine delle parole.
5: Pizza
2: che è lente.
5: Va bene.
2: Ma lì.
3: L'importante è che lo sappia Sal Da Vinci, che lo deve doppiare.
5: Ecco, sì,
3: stiamo doppiando, immaginandoci di doppiare altri personaggi dei cartoni animati in dialetto. Lo state facendo voi al 331 80 90 101. Andiamo.
7: Dai. Campei in piemontese.
3: Sì.
7: No, va via il cane da pesca che indumo lei lungo la riva del Fossi. C'ha puma di carpi che è la fin del mondo.
4: Dai, prendi la canna, bellissimo.
3: I fiumi e nei laghi del Piemonte.
2: Allora, io non lo so fare, ma voglio qualcuno che mi faccia Asterix e Obelix in pugliese, per favore.
4: C'è Peppino lì.
3: Obelix che cade nella pozione magica e inizia a parlare pugliese. Come fa?
0: Awang.
8: Buongiorno, Wanda.
3: Ciao.
8: Stefania da Varese. Ma voi ve ne immaginate Romeo degli Aristogatti?
3: Sì.
8: Il Salernitano.
2: Dai.
8: Che mi guarda la duchessa e fa... Wow, esagerata proprio.
3: Esagerata.
4: Wow. Io ho trovato il Re Leone in siciliano, poi ve lo faccio sentire.
3: Fantastico.
4: Vai.
9: Sentiamo. Ciao, 101. Potrebbe esserci lo chef Linguini di Ratatouille in dialetto bolognese.
3: Perché
9: che potrebbe fare tipo mo so ci bense le bon tutte le robe lì da manier, però la cisira la faceva mai, ciao.
3: Il topolino di Ratatouille da sotto il cappello che parla in bolognese. Dicevi il Re Leone in siciliano, non ce lo perdiamo. Subito dopo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova Sorry, scusa, lo sento su R101.

0: pinguini tattici nucleari. Scusa, lo sento. I pinguini erano l'unico personaggio che mancava nel Re Leone.
1: Eh sì, però c'erano in Madagascar.
0: Certo,
2: è vero. Meravigliosi.
1: Cioè, Kokowalski e Boe, che gli altri non mi ricordo. Beh, simpaticissimi anche quelli.
0: Esatto. Ma il Re Leone in siciliano, siamo rimasti lì.
2: Ah, ho trovato la parte in cui Mufasa dichiara, insomma, che sta per nascere il leoncino tanto famoso. E allora sentiamo come vanno le cose, però, dalle parti di Palermo.
1: Sentiamo.
3: Quella Ignazio che è tutto a poizzo. Adesso non cato perché lei è incinta, che sta nascendo un leoncino, eh.
4: Ma hai fatto tua, ma hai ti fai?
3: E ho scegliato un nome.
4: Il nome? Scegliato. Ma chiamare come me suogero, Tanino.
2: Tanino, o chiameranno Tanino, il leoncino.
0: Continuate anche voi al 331 80 90 101. Immaginatevi cartoni animati doppiati in dialetto.
1: Mi è venuto un titolo, potrebbe essere Il Re Corleone.

0: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora.
1: Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità.
2: Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato.
3: Ristora, capsule per ogni ora.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Su R101, una volta ogni ora, vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
13: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
16: Figurati, me ne trovano un altro.
15: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
17: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
18: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
19: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
23: Non vedo niente bene.
24: Cadono sempre in avanti!
23: Dai, ti stanno malissimo!
25: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
23: Oh, Contacta! Adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
28: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: come ogni giorno, come ogni ora, potete scegliere la musica da ascoltare in diretta con noi.
1: E riuscite sempre a meravigliarci nel senso buono. Sentiamo un po' cosa avete suggerito.
2: Per la canzone che ci fa stare bene, vorrei ascoltare, se possibile, Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale, e dedicarlo a mia figlia Martina, che è lì a Milano a studiare, che ieri ha passato un esame molto molto importante.
0: Wow. Grande.
2: Chiedo questa canzone perché la cantavamo sempre insieme quando lei era piccolina. Un abbraccione, ciao Davide.
1: Ciao Davide.
3: Un fisico speciale

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Grande Martina per il tuo esame passato ieri. Il tuo papà ti ha dedicato Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, nel ricordo di quando la cantavate insieme in macchina. Che bei momenti. Proponeteci altre belle canzoni così per la prossima canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora al 331 80 90 101.
2: Stamane vi si parlava di Sal Da Vinci, che diventa doppiatore nella nuova pellicola Toy Story 5, prossimamente nel cinema.
1: E allora vorremmo andare avanti, bene, bene, ma quasi suonano al citofono di Bruno Vespa. Buongiorno
3: Bruneo.
1: A proposito bene, bene, di fisici bestiali.
2: Buongiorno Bruno.
3: Sì, bene, bene, con le splendide Frugioi tu resistere non può. Tanta buon che bianco. A Serehe e a Rosa Banzi, a uno zio Michele, a uno un lindo BDB di BB.
1: Si faccia fare una sigla invece che cantarla lei.
3: Fate una sigla anche per me, non sono per Tortorella. Bene, bene, benvenuti a questa puntata di 5 minuti e 20 secondi. Facciamo entrare Pizza Challenge. Ma Pizza Challenge? Che lento.
1: Ah, che lento. Il personaggio che doppierà Sal Da Vinci.
3: Sal Da Vinci. Mi presento, sono Bruno. Bene, bene, facciamo entrare il cane Lessi, che parla in palermitano, abbaia in piemontese, e facciamo anche entrare i Minions, che in 100.000 parlano con la voce di Salvini. Il regista della banda di Eroe 101, Giuseppe Milano, che parla in italiano. Pazzesco.
4: No, questo è impossibile.
3: Il libro con le migliori, pensate oggi, presenteremo il libro con le migliori facce di italiani, la prostata di Donald Trump e buonasera all'uomo che apre e chiude lo stretto di Hormuz, che poi la sera fa anche il butta fuori in discoteca. Non sei lista?
1: Che le piscine di Donald Trump, ultimamente ne è molto orgoglioso.
3: Santo Dio, bene, a quanto a me, voglio presentare il mio libro. Il primo braccio teso di Benito è partito per sbaglio, stava facendo solo partire il tormentone 6-7.
4: Ma no, all'epoca.
1: Poi 6-7.
2: Oh, mamma. Sì.
3: Secondo libro, quando c'era lui, Tortorella Challenge partivano in orario. Allora, con noi oggi parleremo di geopolitica con Pingu, che parla napoletano. Molto bene, Pingu.
2: Bene, geopolitica.
3: Bene.
1: Ho capito qualcosa di geopolitica.
3: Addirittura. Non esageriamo. Pensate, qua accanto a noi, tra gli ospiti eccezionali, Coldrake, che parla in pisano.
2: Goldrake.
3: Eccolo, è arrivato. Sì.
1: Ce l'abbiamo?
3: Ce l'abbiamo.
1: Veramente?
4: Arriva, arriva, arriva.
1: Cristiano!
5: Barroccio spaziale! Nocchini rotanti! Picchio nel muso galassio! Era l'episodio Goldrake contro i terribili alieni di Colme Sarvetti! E adesso liberiamo Navacchio!
4: Oddio!
5: Bello, per un attimo!
3: Salutiamolo!
4: Si stava spazzando, Leo!
5: Sì,
4: cioè, Bruno Vespa!
1: Corbudello spaziale!
5: Il budello spaziale!
3: Salutiamo il budello spaziale! E arrivederci!
4: Io voglio tutta la puntata adesso! Voglio,
5: però. Allora, devo scrivere, me la faccio domani! Vai.
2: Oh, mamma mia!
1: Continueremo, quindi continuate pure se volete al 331 80 90 101 a raccontarci che cartoni animati doppiereste in dialetto, e tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Energia, che bomba questa Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta su R101, giusto per darci la carica per il Tortorella Challenge.
1: Certo, dopo aver parlato di energia e di bomba, ecco che ci frantumiamo tutto il ciondolame con la parentesi che ha lo scopo di trovare una battuta bruttissima, ma brutta,
2: sì,
1: la più brutta del giorno, e deve essere più brutta di quella pronunciata da Chiara Tortorella.
3: Per caso, quando sorride così è pericoloso.
1: Ce
3: l'ha in canna quella proprio.
1: Mamma
3: vera.
1: Mia,
3: quella fetida.
0: Avete una busta rotonda, ragazzi?
1: Per farci perché? Cosa?
0: Non mandare una circolare.
1: Una busta rotonda per mandare una circolare.
0: Mi rendo conto che oggi è difficile battermi, però voglio vedere. Ci proverete al 331 80 90 101?
1: E allora
0: fatelo.
1: circolare gente, non c'è niente da vedere qui.
3: Non è difficile batterti, è difficile abbatterti.
1: Allora, dopo la redazione vi aspettiamo per battere Chiara nel suo Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Alto là della Camera statunitense, Donald Trump deve ritirare le truppe dall'Iran, ma il presidente americano può porre il veto. Il capo della Casa Bianca ostenta ottimismo, l'accordo con Teheran è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Un allarme antiaereo è scattato nel nord di Israele poche ore dopo l'ennesima dichiarazione del cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il Libano. Hezbollah rivendica il lancio di razzi nel sud del paese dei Cedri contro un posto di comando nemico vicino al castello di Shekif. Intanto, in un raid di Tel Aviv su Gaza City sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. Ci sono morti e feriti. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude e taglia le tasse sui carburanti. Bruxelles concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili e torna a chiedere una revisione delle rendite catastali. Caporalato, guerra dei campi, dietro alla strage dei 4 braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, 2 pakistani di 31 anni. Tennis, oggi la prima finale del Roland Garros, quella del doppio misto con Errani e Vavassori a difendere il titolo contro King e Dabrowski. E ci sarà di sicuro un azzurro nell'atto conclusivo dello Slam parigino domenica. Arnaldi e Occobolli che si sfideranno in semifinale. Ritiro tra le lacrime di Berrettini per un problema muscolare nel secondo set dei quarti contro il Sanremese. Calcio, vittoria esterna dell'Italia di Baldini su Lussemburgo 1-0. Domenica sera nuovo test con la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
2: maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. 4 km di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A22 tra Carpi e il Bivio per l'Autosole viaggiando verso Modena. Code per traffico anche sulla A23 per 7 km tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione della A4. Sulla A24 3 km di incolonnamenti, sempre per traffico, tra il Bivio per il grande raccordo anulare e fine complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Torrenova e Sant'Agata di Militello in direzione dell'incrocio Trapani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: diamo il via al Tortorella Challenge. Mancate solo voi. Ancora qualche minuto per mandare le vostre battute brutte al 331 80 90 101.
1: Ma siete già arrivati con le vostre analogie, quelle che dipingono il Tortorella Challenge simpatico come cosa, ad esempio?
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come un film di 3 ore in cecoslovacco con i sottotitoli in polacco.
3: Bello, non vedo l'ora di vederlo. Guarda, mamma, io mi sacrificerei volentieri,
4: è una cazzo pazzesca,
0: quindi non vedi l'ora di ascoltare il Tortorella Challenge di oggi. No. Oh, me l'avete trovata la busta rotonda, ragazzi?
3: Per
0: non
3: cosa?
0: So come spedire la circolare.
1: Aiuto. C'è anche chi tenta una sigla alternativa. E allora sentiamo.
5: Ci vuole un fegato bestiale per ascoltare il Tortorella. Tutti che fanno le battute,
0: sì,
5: non ce n'è neanche una bella. Anche la più bella. Ci vuole un fegato bestiale, sai, bestiale, sai.
0: L'abbiamo.
5: Anche se vuoi partecipare,
1: no,
5: sai, partecipare,
1: tutta
5: sai. Se dici che ho femminilitello, tu ti fai il gesto dell'ombrello.
4: Vero.
5: Ciao banda.
0: Ciao,
1: fenomeno.
3: Ciao. Fresca, eh?
1: Sì.
3: Sentito Carboni un quarto d'ora fa e l'ha rifatta.
0: Signore e signori, sì. Donald Duck sarà giudice di gara del Tortorella Challenge. Quello originale, però.
6: La notte sembrava più lunga del solito.
3: Abbiamo anche il traduttore di papà.
6: Hai due spicci? Sono senza soldi oggi e il silenzio a volte è più rumoroso di mille parole.
0: Sicuro che abbia detto così?
6: Non credo che mi piaccia la polenta.
0: Ma lei traduce anche al contrario, cioè se noi facciamo una domanda lei traduce a Paperino?
6: Certo.
0: Chieda se è pronto a giudicare il challenge.
6: È pronto a giudicare il challenge?
1: Credo di aver capito.
3: Ma perché se parliamo noi lui non capisce, invece se parla
0: perché
3: il traduttore
0: capisci?
3: Ho capito, ma le ha detto in italiano, scusa.
6: Ha detto che un sorriso può cambiare il finale.

0: Questa era Pink.
1: Sì. Di a Pink, sì, di svuotare la sputacchiera. Addio, addio,
2: allora, chi? Può iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tortorella

0: che ridere.
1: Anche noi.
2: Puoi chiedere a Paperino come stanno qui, qua e qua?
0: Come stanno qui, qua e qua?
2: Perché deve tradurre?
0: Il gatto del vicino mi guarda come se sapesse tutto.
1: Ma auguriamogli buon appetito.
3: Ma io non capisco perché a noi non ci intende.
1: Non lo so, non si capisce.
3: Una mattinata complicata, sì. Amici, va bene. Siamo qui in procinto di ascoltare per la terza volta la battuta di chi?
2: No, perché è diversa. L'ho trovata. Ho trovato una busta rotonda.
0: No.
2: Sì. E quindi... ora posso spedire la circolare.
3: Vabbè, ora sì che è da sganasciarsi.
4: Ah, ma c'è l'evoluzione.
2: È certo.
1: Ma se la busta è rotonda, anche la lettera deve essere.
3: Anche francobollo è rotondo.
1: E come fai a infilare un... una lettera rotonda in una
3: busta? Non continuare così, altrimenti anche il mio baffa sarà rotondo.
1: Ok, grazie Cristiano. Prego, so prego. Di poter contare su di te.
3: Prego.
2: Ci pensano i nostri amici a proseguire. Continuiamo, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
5: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
2: Ciao Stefania.
5: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare?
2: Cosa?
5: Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
3: Ciao. Tutte. Ce l'ha messo il punto.

0: Guarda,
1: è arrivato il geometra,
2: buongiorno.
1: Avanti.
3: Chiara, ma lo fai apposta fare delle battute così brutte o lo fai a telegramma? Ciao, Gioia da Milano.
1: Gioia.
4: Pensavo che dire stupidaggini fosse una prerogativa del maschio, ma invece hai capito?
2: Ma quando mai? Ma che scherzi.
1: Tutto chiaro, il traduttore sta traducendo a Donald Duck.
2: Cosa ha detto, per Dio?
5: Ogni tanto sparire per un po' è una buona idea.
2: Non mi capacito.
1: E non ha ancora sentito il terzo sfidante.
6: Macchina, ho visto un incidente di due candele. Dai. Una non ho visto lo stoppino. E Wiwa, ciao, Christian da Sorbolo.
1: Sorbolo.
2: Che bella battuta. Sorbolo è un paese dei fumetti di stamattina, adattissimo per stamani.
4: Vai.
1: Poi... dobbiamo chiudere l'ultimo sfidante. Così.
7: Cerundolo ci gioca.
8: Vai. Ragazzi, mi aiutate? Sto cercando in tutte le scatole di casa, ma non riesco proprio a trovarla.
1: Cosa?
8: Non riesco a trovare la quadra.
4: Oh, mamma.
8: Alessia da Roma.
1: Ciao. Alessia.
4: È proprio Alessia. Trasversale questa. Monza, Roma, Sorbolo.
2: Ho fatto le serate a Sorbolo. Ho fatto due serate a Sorbolo. Hai visto che risultati? Saluto
1: sono
2: gli amici
1: diventati così.
2: Di Sorbolo.
4: Da dove si trova Sorbolo?
2: Parma.
1: Chiediamolo a Paperino.
5: Dove si trova Sorbolo? ci sono giorni che iniziano piano e finiscono fortissimo.
1: Ha detto provincia di Parma, sai capito?
4: Abbiamo capito noi. Abbiamo capito noi e non lui. Traduttore.
1: Beh, a questo punto dovrà solo dirci il vincitore finale di questa challenge.
5: Questo le scale sembrano sempre più lunghe quando hai fretta. Vabbè.
1: The winner is
7: È difficile.
9: Ciao Chiara, sono Stefania da Monza.
1: Grande Ste.
9: Ma sai cosa c'era scritto in quella circolare? Che per fare il punto della situazione bisognava pagare una retta. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ciao.
1: Grande Monza, oggi sarai in grande festa, grazie a Stefania.
4: Addirittura.
1: No, festa nazionale di Monza.
4: Ti mettono la corona ferrea oggi, guarda, per celebrarti. Vabbè. Ragazzi, potremmo dire anche che cosa? Si chiude qui e che domani magari
1: venerdì, domani dai, domani. Chiudiamo la settimana con un altro Tortorella Challenge, quindi intorno alle 8 ci sentiamo qui con la banda di Area 101.

0: tu.
1: Stupida sfortuna, anche Fulminacci nel giovedì mattina di R101.
2: Che ti raggiungessero a te ogni volta che fai il challenge. Ecco, i Fulminacci.
1: Dovete invece raggiungermi stasera, ragazzi, perché oggi a Milano comincia il Milano Film Festival 2026. Fino al 9 giugno e in occasione, nell'ambito del programma OFF del Festival del Cinema Milanese, stasera c'è Immagini Note per un Mondo a Colori, un evento dove la musica diventa uno strumento per sostenere l'integrazione e l'inclusione sociale.
2: Bella.
1: Davvero bella, si esibiranno i ragazzi del coro di Quattro Ottavi e Coro Goredo, una delle realtà scolastiche più interessanti della musica giovanile italiana.
2: Coro Goredo, Coro Rogoredo, sì. Coro Goredo,
3: coro
2: una parola
3: Goredo,
2: sola.
3: Nome già bellino. E chi presenta il tutto?
1: Mua, Chiara.
3: Dove? Di grazia.
1: Qua dietro, siamo, quindi potete passare da Largo Donegani a vedere il bel palazzo delle radio e poi alla chiesa Santa Maria degli Angeli, proprio qui a due passi.
2: Ah, vai a chiedere perdono per quello che hai appena fatto.
1: Sarà una bellissima cornice, brava, un bellissimo sfondo. Quindi i ragazzi di Quattro Ottavi, questa orchestra giovanile sostenuta da Media Friends, la onlus di Mediaset, e Coro Goredo, prima si esibiranno con delle belle canzoni legate alle colonne sonore, okay, del cinema, e poi si uniranno insieme il coro e l'orchestra per, bene, questa bella esibizione.
2: È giusto ripetere, bene, luogo e ora.
1: Chiesa Santa Maria degli Angeli stasera alle 21. Vi aspettiamo.
3: Bravissimi, in bocca.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Salve!
15: Ah, lei, ho un problema, sa?
14: Cioè?
15: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
14: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
15: Ha 6 balconi e un terrazzo!
14: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
21: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sinclair e Steve Edwards. Monno, fermate! Abbiamo la notizia dell'anno,
1: che
0: secondo
1: succede?
0: Me, per quanto riguarda la banda di R101. Sal Da Vinci!
2: Saremo io!
1: Ah, quella!
3: Dai!
0: Bella! Da cui siamo partiti stamattina! Dobbierà un personaggio di Toy Story 5 in uscita nei cinema fra due settimane.
3: Questa è la notizia dell'anno?
0: Sì!
3: Pensa,
1: anche
3: perché...
1: pensa a quella del secolo!
0: Ha scaturito questo argomento di stamattina che ci sta prendendo veramente benissimo a tutti quanti. Cartoni animati doppiati in dialetto, ce li stiamo immaginando insieme a voi così.
4: Ciao banda!
0: Ciao!
4: Sono Sami. Pensate a Heidi in Piemonte.
0: Giusto!
4: No! Ciao Maneve che va a largare le crave. Ciao!
3: Cerea, no ciao, Cerea, ne.
0: Cosa allarga le crave?
3: Le crave.
5: Vedi che si impara
1: qualcosa.
5: C'è
1: anche una specialità olimpica della ginnastica, no? La crave.
3: La crave. No,
1: quindi
3: la
1: crave. Sì, che devi fare degli equilibrismi sulla pelle.
5: Sgarbi in Piemonte direbbe crava.
3: Esatto.
1: Bene, poi
0: torniamo a Napoli.
6: La sigla di Occhi di Gatto in napoletano.
0: Come fa?
6: Chi sei un uomo nutri combat? Sotto il sorella che hanno fatto un pat.
5: Saremo io e te.
1: Basta, però.
3: Oddio.
0: Ragazzi, andiamo a sentire in ligure Olaf di Frozen.
3: No.
7: Olaf in ligure.
8: Belli, sempre diverti, se sti quattro belli noi di Anna, Elsa, Sven e Christoph, belli anemo, sciughe che da spalà la neve, che sta chi è rupo, belli!
0: Da spalà la neve,
1: sì, capito,
0: a Olaf di Frozen.
1: Quattro volte belli.
5: Anch'io.
3: Sì, solo quello.
0: E ci può scappare oggi in dialetto.
1: Un quadri belli.
5: Napoletano imperante oggi, avanti.
9: Ragazzi, buongiorno, io sono Nanno, un vostro nuovo ascoltatore.
0: Ciao Nanno!
9: E per quanto riguarda un cartone doppiato in un dialetto, sì? Immaginatevi SpongeBob in napoletano, mi farebbe spaccare. Immaginatevi SpongeBob che serve i panini. Oh frate, che buon mio zuppan. Sotto Bikini Bottom che sembra un sobborgo di Secondigliano Marino. Fantastico. Comunque mi salutate Matteo Torre in produzione, o comunque mi fate salutare da Matteo Torre. Sarebbe un onore, è un mio grande amico.
5: Davvero?
0: C'è amico di Nanno?
1: È un tuo grande amico.
5: Nanno, ma quando lo trovi dici buon anno? Cosa fai?
3: Pensa a te.
1: Poi abbiamo una richiesta, perché qui siamo una sorta di sportello del disagio, no? La gente con dei problemi, con delle richieste bislacche si rivolge a noi, sentiamo.
10: Buongiorno, sono Davide da Pisa, mi piacerebbe sentire Silvestro in romanesco.
0: Silvestro in romanesco, chi se la sente, ragazzi? Ci vorrebbe Matteo Torre romano, ma
11: ciao, sono Silvestro, ho l'immortazzi, tu sei parcheggio in doppia fila, ho l'immortazzi.
0: È troppo carico, secondo me più calma. Con calma a Roma.
11: Te sta preoccupate, fa la trasmissione.
0: Io verso l'infinito e oltre a Roma, con calma.
11: Ho verso l'infinito e oltre.
0: Continuate così se volete. 331 8090 101.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar alle 8.35 su R101. Una vera parata di Superstar per gli 80 anni della Repubblica lo scorso 2 giugno con Sergio Mattarella. C'erano Del Piero, la Cortellesi, Roberto Bolle,
1: Gianni Morandi,
0: Annalisa, tanti altri, ma un grande assente e c'è rimasto particolarmente male.
1: E l'ha voluto dire che c'è rimasto male, ha detto e dichiarato: se avessi organizzato io un pensierino su di me l'avrei fatto,
2: vabbè,
1: ma si sono dimenticati.
0: Albano, perché non ti hanno invitato?
3: Sto autoflagellando. Che cosa faccio quando mi arrabbio?
2: Sì.
3: Prendo a cinghiate mio figlio ieri.
2: Ma perché?
0: Ti autoflagelli prendendo a frustate ieri.
2: Cosa ne può?
3: Mi autoflagello così, frustando ieri. Sono veramente arrabbiato.
1: O canti per Putin o per Mattarella.
3: Partiamo dall'inizio. Sono arrabbiato. One, Amadeus non mi ha chiamato a cantare al festival.
2: Ancora con quella storia. Ma.
3: Sono arrabbiato. Two. Perché neanche Carlo Conte mi ha chiamato.
2: No. Però in compenso c'hai Maravenier tutte le domeniche ti chiama.
3: Sono arrabbiato. Three. Perché non mi hanno fatto cantare la finale di Coppa Italia. Sono arrabbiato. Four. Perché hanno fatto cantare sempre sta Chiara Galeazzo. Ma secondo voi Putin è il numero di Chiara Galeazzo?
1: No.
3: Putin manda i WhatsApp a Chiara Galeazzo?
1: No.
3: A me
0: beh,
3: sì.
0: Ma anche Chiara Galeazzo ieri ha fatto una piccola polemica sui social dicendo, rispondendo ai suoi fan, le chiedevano come mai non ti vediamo ai festival estivi, perché non faccio parte del circolino, ha scritto.
3: Chiara Galeazzo, ti volevo dire una cosa, cara Chiara Galeazzo, a me Putin manda le faccette, manda i pollici in su con scritto ok, capito? Ho il numero, comunque ragazzi. Ma sapete cosa faccio io quando non sto bene?
0: Che fai?
1: Cosa?
3: Prendo a cinghiate mio figlio ieri.
2: Dai, l'hai già detto.
3: Sapete che cosa faccio io? Parlate di quelli che hanno doppiato cartoni animati.
1: Sì.
3: Io ho doppiato per anni Mister Linea, nessuno ha parlato di me.
1: Davvero?
4: La linea di Cavandoli.
2: La linea, sì, quella che camminava.
3: La doppiavo io.
1: Come faceva la linea?
0: Ehi, te c'era Albano dietro.
3: Ho registrato una volta e poi non sono. E schiaffo morale, non mi hanno chiamato per la festa della Repubblica. Hanno preferito briciola il cane.
0: È vero.
3: Io che con un acuto ho fatto partire le frecce tricolore una volta. E sapete cosa faccio?
4: Senza piloti.
3: Quando io andrò a cantare all'Independence Day,
1: no,
3: alla parata russa, e voi zitti a rosicare. 6-7, 6-7, 6-7. Hai capito? E sapete che cosa faccio quando mi arrabbio?
2: Cosa?
3: Prendo a cinghiata il mio figlio.
0: Ma quando si arrabbia Iari cosa fa?
3: Si prende a cinghiate da solo.
2: Facciamo qualcosa anche per la memoria?
1: Sì.
2: No? Lo sta
3: ripetendo. Chiamate Del Piero, chiamate Morandi, chiamate loro.
4: Vabbè, chiamiamo Amnesty International per il povero Iari, direi anche.
3: Arrivederci.
0: Dai, Albano.
2: Per Albano. Amnesi.
1: Anche tu però chiamare il figlio come una Toyota.
0: I prossimi 80 anni della festa della Repubblica, dai, ci penseremo. Grazie Albano.
3: Ciao.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Una volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco mandateci la vostra 331 8090 101.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera! Sono Perspirex! Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato! Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti! Non chiamarmi deodorante! Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Super conveniente Navitalia.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
4: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
3: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.

0: Bene, potete seguirla in radio o in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Basta richiederla al 331 80 90 101. Prima o poi arriverà anche la vostra.
1: Dai, sentiamo chi siamo riusciti ad accontentare oggi.
0: Vai.
2: Ciao R101. Ciao. Per caricarmi al massimo mi piacerebbe tantissimo ascoltare Saturday Night di Elton John, così per avere la carica per affrontare questa giornata che sarà un po' lunga. Ciao di nuovo, Teresa da Torino.
0: Ciao Teresa.
1: Ciao Teresa, è bella sta cosa, ascoltare soprattutto, ci piace, cose che non girano di solito alla radio. Elton John su R101, Saturday Night's Alright for Fighting.

0: Waiting, Elton John su R101, ritrovato grazie a voi, alla vostra richiesta della canzone che ti fa stare bene, delle 8:50. Bravi!
1: Adesso cerchiamo insieme di capire, di risolvere questo mistero. C'erano i fumetti in TV di Nick Carter, per chi se li ricorda, iniziavano sempre con una voce che diceva: mentre su New York calavano le prime ombre della sera.
0: Certo, i fumetti in TV.
1: Ecco, su New York, quando calano le prime ombre della sera, c'è un mistero. Cosa succede? Sono sempre più episodi, quindi non uno o due circoscritti, ma si ripetono ormai da settimane, al punto tale che anche la polizia della città sta cercando di capire se vengono commessi atti illeciti o se questi episodi sono riconducibili ad una sfida del
0: una
1: web,
0: nuova moda,
1: il nuovo challenge. Allora, la gente che fa? Ma non uno o due, in gruppi anche numerosi di 7, 8, 10 persone.
2: Un po' come i miei spettacoli.
1: A testimoniare questo ci sono le telecamere di sorveglianza della città, sì, che adesso ormai questi video sono diventati anche virali. Arriva, parcheggia l'auto, scendono, si sì, cambiano, aprono un tombino, si infilano nel tombino e riescono dopo 3-4 ore, ok? Uno dice: che vanno a fare queste 3 ore nelle fogne? Cioè, se lo chiedi a un interista, chi è che va su giù dei tombini, la risposta gli viene facile. Certo. Ma non è il caso di New York, hai capito?
2: Cosa fanno?
1: E non si capisce se...
0: Rimarrà un mistero.
1: Sono delle bande di rapina... Di ladri che vanno a cercare a scavare cunicoli? No, non può essere, perché...
0: E poi lì ci sono telecamere ovunque,
1: appunto,
0: a New York,
1: poi non,
0: insomma,
1: è una roba
0: delle
1: che
0: macchine.
1: Non nello stesso punto della città, in più quartieri. Sono, è gente che va a visitare...
0: È una caccia al tesoro, sai, ci sono tutte queste...
3: Giocano. Nelle fogne.
1: Vanno ad andare a mangiare i famosi coccodrilli, perché qualcuno dice che nelle fogne di New York ci sono anche i coccodrilli.
2: Nuovo videogioco, Tombin Rider.
1: Tombin Rider! Non è ancora stato svelato.
2: E quindi,
1: una
2: alle
1: cosa.
2: Prime ombre della sera, la polizia brancola nel buio.
1: Brancola nel buio e anche nella melma.
2: Che schifo di challenge.
1: Si tratta di capire se è goliardia o se ci sono moventi criminali sotto.
0: Allora, speriamo lo capiscano in fretta, ecco.
2: Però la location verrebbe buona per il Tortorella.
1: Assolutamente,
2: challenge.
1: Ma questo
0: la botola
1: lo fanno soprattutto alla sera, ma alle 8 del mattino lo ripetono tra le 8 e le 8.
0: Lì forse non prende la linea di R101.
2: A guardare meglio, riescono dai tombini alle 8:20. La polizia,
0: sai che con le telecamere, a proposito di New York, ci si può fare dei selfie, c'è la possibilità di collegarsi a diverse telecamere, webcam in giro per la città e richiedere la foto in quel momento, quindi magari dietro a un monumento, in una piazza particolare, la foto dalla webcam. C'è un sito apposta, un'app,
2: nazione, sì, guarda,
1: ho rubato in un supermercato da voi questo pomeriggio, mi mandate il
2: una
1: selfie,
2: una polaroid. Per mia nonna, ci tiene tanto,
1: ci tiene tanto,
2: è il mio primo. Ma tu che lavoro fai?
1: È il mio primo taccheggio.
0: No, ragazzi, magari la risposta a tutto ciò ce la dà Mario Minieri.
4: Come state?
3: E vai.
4: Che mi dite?
3: Ma
4: lo volete sentire una bella sigletta di quelle,
1: Dai.
0: Una bella sigla. Aspetta che abbiamo forse qualcuno che ha capito. Vanno a trovare le tartarughe ninja. Ce lo scrive Nico D'Arcelli.
1: I nomi che erano Leonardo, uno era Leonardo,
0: Michelangelo. Raffaello,
3: Donatello. E Splinter il topone.
0: E che dialetto gli facciamo parlare alle tartarughe ninja?
3: Il veneto, come Mara.
4: Ho sentito che prima il nostro amico Cristiano ha fatto una sua versione di Goldrake, o un forobono, ricordo.
0: Bellissima, in pisano. Sì.
4: E noi la facciamo, vi faccio sentire la mia prima sigla, la volete sentire?
1: Dai, vai.
2: Come no?
3: Sì,
4: vai!
3: Sì. Dai!
4: Mara Venier, si trasforma nel pop a missile, è un mammut che rimette all'angolo sul Rai 1, sprinta e va.
3: Bravissima.
4: Mangia libri di soft erotica, con le zolle c'ha la tettonica e a quel paese ti manderà. Ma chi è? Mara Venier. Grazie,
3: Mara,
4: bella.
3: Bellissimo.
0: Oggi abbiamo doppiato i cartoni animati in dialetto. Puntatona con la banda di R101. Con tutti voi, grazie per aver partecipato. Ancora una bella canzone e poi procediamo.

0: qua.
1: Forte e chiaro.
0: Quattro tartarughe per difendere la terra, tutte ninja.
1: Sì,
2: ma che bella.
0: Ve lo ricordate questa?
2: Come no?
0: Ah, mamma mia. Sembrava cantata da Luciani. Quattro tartarughe per difendere la terra, ninja. Vai
1: le
0: con la sigla.
1: Tartarughe ninja che lanciano la sigla.
0: Sì, vai con la sigla.
1: E qui ed effettivamente mangiavano le pizze, quindi torna tutto con Sal Da Vinci che doppierà pizza
3: quell'ente
1: in Toy Story 5. Invece qua i 5 della mattina li ritroverete domani mattina: Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao,
1: Cristiano Militello,
3: a domani,
1: Leonardo Fiaschi.
0: L'amore è così grande.
1: Che versione lirica stamattina. E Riccardo Russo già dalle 5 con il buongiornissimo.
3: Bene, ringraziamo anche il nostro sponsor Tavola Calda Gianni. Appuntamento a domani. Ha condotto al timone Chiara Tortorella.
1: Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torri in produzione. Lo squadrone che ritroverete domani mattina dalle 7, la banda di R101. Ricordatevi, stasera alle 9, se volete, siamo alla chiesa Santa Maria qua dietro, in vicino a Largo Donegani, Santa Maria degli Angeli.
4: Prega
1: per un bellissimo
4: per
1: evento solidale. A stasera con tutti voi, buona giornata, a presto,
3: ciao,
1: ciao domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana, afferma il presidente americano. Media ufficiali libanesi riferiscono di attacchi dello Stato ebraico nel sud del paese, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il ministro della difesa Katz replica: abbiamo promesso sicurezza ai residenti e l'abbiamo mantenuta. Bombe anche su Gaza City. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, perché intravedono un cambiamento di scenario che rafforza la posizione del presidente ucraino Zelensky. Lo riferisce Bloomberg mentre prosegue il fuoco incrociato. Il caso della Grazia Nicole Minetti: la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis: l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobol in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio: buona la prima dell'Italia del CTA di Inter in Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Oh,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione del capoluogo ligure. 2 km di incolonnamenti per tratto chiuso invece sulla A11 tra Altopascio e Capannori viaggiando verso Pisa. Sulla A12 2 km di coda per traffico intenso tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano. Incolonnamenti per traffico anche sulla A23 per 10 km tra il confine di Stato e Malborghetto procedendo verso la A4. Infine sulla statale 283 delle Terme Luigiane si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Fagnano Castello e San Marco Argentano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: E anche stamattina è qui con noi il quinto dei Fantastici Quattro, Fernando.

0: Dove è Croce?
1: C'è Croce al mare.
0: Dicevo, Regina, quello non è entusiasmo, è isteria. Lei non mi nasconde nulla, mi dica cosa, non può cominciare. Va bene, essere carichi, belli, freschi, ma non così, c'è qualcosa che non va. Piccola selvaggia, di tutto il tuo bambolotto, dai.
2: Va tutto
0: forza,
2: bene, bambolotto.
0: Sì, va tutto bene. Con quella tenda che ha addosso non è che proprio. Madonna. Comunque devo dire una cosa, innanzitutto, però, fatemi salutare gli straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Buongiorno imparagonabili, buon giovedì, non si capisce sta settimana che sta di martedì, che sta di inizio settimana, di fine settimana. Vabbè, questa è un'altra storia. Comunque dicevo, non c'è assolutamente confronto per voi che guardate la televisione, il canale 67 di R101. Chi ci lavora stamane?
2: Canepam.
0: Buongiorno Gabrielino, non c'è proprio paragone perché sembrate, cioè lo studio di giù, da dove vi sto parlando, dal Salento, è bello, ormai lo dicono tutti che è lo studio più bello d'Europa, lo studio radio televisivo più bello d'Europa.
3: Eh sì.
0: Al confronto col vostro, oggi in quale studio siete? Nel 27?
3: Al 20.
0: 20 al 20. Cioè, sembra proprio confronto tra una televisione che so, moldava, con tutto il rispetto, una piccola televisione moldava di provincia e la... cioè, qual è la televisione più prestigiosa del mondo? Buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Io sono allo studio 19, non sono con le
0: Mamma
4: ragazze.
0: Mamma mia. Ma questo sempre per quel problema lì che sappiamo?
4: Sempre per quel problema, sì, certo.
0: Va bene, non va un'aria condizionata, Porelli, capito? Che sono sballottati da una parte all'altra. Diciamo, qual è la televisione più prestigiosa al mondo?
2: Beh, forse la qual BBC. È?
4: La CNN. No,
2: anche CNN.
0: La BBC è la più storica, non la più bella. Vabbè, questo è, cioè proprio, questa è la risposta che il Sud ribalta la situazione. Altro che
3: wow.
0: Ci avete schiacciato per anni e adesso cominciamo da qui a ribaltare tutto, altro Milano capitale del morale economico. Ed è che la borsa adesso la spostiamo a Bari. Ci colleghiamo con Piazza Affari da Bari. Senti che suona
4: anche rima.
0: Sentiamo. Apriamo la borsa di Bari, dai.
4: La borsa di Bari questa mattina è praticamente invariata, guadagna lo 0,02%.
0: Quindi siamo piatti, il Bitcoin va comunque male, se siete preoccupati, se avete investito pensando di fare il colpaccio della vita perché lo si dava così tanti soldi, però sai una cosa, c'è tanta volubilità in quel settore, però dai, tenete, lei ha investito, qualcuno che ha investito, tu Belletri, Morelli dove li piazza i soldi, per dire?
2: Ma Morelli non ne ha, quindi c'è poco da piazzare.
0: Sì, non ne ha proprio zero, non
2: guarda,
0: fanno
2: io
0: passare
2: come
0: un
2: mendicante. L'unico milanese da 3 generazioni senza una lira. Proprio.
0: Non esistono, ma i milanesi, basta avere una casa della nonna, vale 1 milione almeno.
2: Ma non ce l'ha.

0: Comunque ragazzi, ci sono dei ragazzi, Aldo, che ad esempio 4 di questi fanno la tua età.
1: Wow.
0: E vanno incoraggiati.
2: Forse 3, dai.
3: Comunque,
2: diciamo
3: se
2: 3.
3: Non sbaglio, no. L'under è ancora, però è ancora in gioco,
0: No. No, ragazzi, noi abbiamo bisogno di calciatori giovani, altrimenti non ci smuoviamo da qui. Tutti 2007, 2009, tu prendevi già la pensione sociale. Questi nascevano. Va bene, c'è un codice nuovo, attenzione, poi andiamo su tutto quello che gravita attorno alla nostra unica e irripetibile esistenza. Però segnatevi il codice se volete entrare, perché è nuovo, memorizzatelo, prego.
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo
6: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: scherzare, ma dai, ma per favore, ma dai, no, è ancora troppo presto per dirlo. Comunque, c'è un'anticipazione sulla puntata. Parlano di una puntata da
1: urla!
0: Balli e credere, sono quelle cose che si dicono, così poi sta a vedere. Allora, 12 minuti dopo le 9, la R101 anche stamattina. Con te, Bambolotto, in radio, in TV, sul canale 67. Adesso ti facciamo qualche coccolina.
2: Fantasia. Procediamo. R101, canale 67. TV.
1: Grazie.
0: Cosa ha detto Aldo? Cazzoni.
1: Io ho capito Treni. Qualcosa Treni.
0: Tancredi, se vuoi un suggerimento, andiamo sull'estate, accostamenti a frutta di stagione, capito? Cocomeri,
1: meloni,
0: angurie, quelle robe lì. Allora, dicevo, che puntata vogliamo? Innanzitutto

0: Con quello vi lasciamo scegliere una canzone. Se vi siete svegliati con un motivetto particolare, bambolotti, che volete condividere con altri bambolotti belli come voi, allora scegliamo bombe. Bombe per modo di dire, perché lasciamo stare che anche ieri, anche nella notte, c'è stato movimento, soprattutto tra Ucraina e Russia, e irritatissimo Putin, caporedattore, no?
1: È irritato Putin perché è stato colpito dagli ucraini con dei droni nella sua città. Droni dell'Ucraina hanno colpito San Pietroburgo e quindi sono arrivati in casa, in casa di Putin. Quindi è una continua rappresaglia tra Russia e Ucraina.
0: Devo spiegare al bambolotto Zoara che dirige. Salutate Marcello Zoara.
1: Ci sono,
2: troppi
1: bambolotti in questa radio.
0: Oggi puntata bambolotto. No, perché al bambolotto devo spiegare, perché parlavo della canzone che ti fa stare bene, poi ho detto mi raccomando che siano delle bombe, e mi sono attaccato a quelle ucraine nei confronti della Russia. È così, capito? C'è questo concatenamento barocco, hai capito? Rococò. Diciamo, cioè non è che metti una virgola, ma passi da una parte all'altra, altrimenti non c'è mai tempo. Purtroppo siete voi che mi mettete in queste condizioni. In un periodo che cerco di esprimere, ci devo mettere praticamente tutto. Vedi, volevo dire delle altre cose, invece si è fatta una scelta e andiamo. Non succede niente mai.

0: Allora, state procediamo su Recettura Radio TV. State andando benissimo nell'individuare delle canzoni da condividere assieme tra poco nella canzone che ti fa stare bene, ma il live di Regina Saraiva, Don Nascimento Parassita, Sargasso potrebbe essere il valore aggiunto della puntata di questo giovedì mattina. Oggi compie gli anni uno col quale abbiamo avuto dei problemi.
1: Oh, è vero?
0: Sì, beh, siamo già avvocati di mezzo. Sì, abbiamo avuto dei...
2: Ma è italiano lui,
0: 64
2: però.
0: Anni il nostro... Beh, italiano, sì, è italiano, compie 64 anni, Dan Harrow!
1: Auguri!
0: Questo entusiasmo, dai. Beh, no, insomma, essere gentili, educati. E la signora oggi è invitata a fare un live dedicato a lui. Quale canzone?
1: Oh, Future Brain. Sì,
0: quale? Non l'ha fatta ancora. Non l'ha fatta, non è pronta. Un'altra di successo.
1: Aspetta, non c'era una roba go in the Fox.
0: Adesso non guarda che l'avvocato c'è ancora
1: per Fox.
0: Ma guarda che c'è the Fox. Facciamo My Desire, no? Quella era bella. Memories is My Desire. Dai, quella famosa in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Quindi torni alla dance e interpreta Dan Harrow. Grazie, può andare, dai. Può andare a raggiungere i musicisti. Prego, vada.
2: Però la devi fare bene, Regina, perché sennò poi sappiamo come finisce.
0: Sappiamo.
1: No, ma tanto ne
0: venisco
1: io. Tranquilli. No, cioè,
0: sono ancora faldoni di controversie. Ieri Roma tromba d'aria, preoccupazione per questo tempo a dir poco bizzarro, no, bambolotto?
2: Sì, un vero e proprio grazie. Dicevo, ribadisco che ci sono troppi bambolotti in questa radio. Una tromba d'aria, un vero e proprio tornado con venti a 150 km orari che si è abbattuta su alcuni quartieri a nord della capitale, provocando due feriti, ed è andata bene perché ci sono state anche delle auto con persone a bordo schiacciate da platani e diversi danni, semafori divelti, tetti scoperchiati, insomma.
0: Ma parliamo del centro di Roma, sì? Incredibile.
2: La zona nord, Conca d'Oro, Tufello. Quelle zone.
0: Porca miseria. Solitamente questi fenomeni, no? Si verificano fuori, mi pare, nelle campagne, nelle cose. Fortunatamente, insomma, una grande città è una situazione abbastanza inedita. E ieri parlavamo di allerte, persistono anche nella giornata di oggi. Allerte gialle, arancio, osle, cose si stanno mettendo
2: meglio?
0: Ci sono
2: delle allerte, ma la situazione sta migliorando. Ancora oggi e domani instabilità con probabili temporali sparsi tra il nord e il centro, e poi dal weekend e la prossima settimana. Spazio all'anticiclone con caldo e afa ovunque.
0: Va bene. Accompagnatevi pure con noi, vi teniamo informati. Fatela entrare. È una pagliacciata quella di vai fuori, così non è... Torna, Regina, perché è tristissimo già vedere quelle inquadrature rispetto alle mie sfavillanti. Oh.
1: Ciao.
0: Allora, rientriamo e sapete cosa facciamo? Rientriamo con il live. Ce la cantiamo subito dal vivo. Tra poco in radio e in televisione. Se voi volete entrare, fate pure, è casa vostra. 331 8090 101.
3: Procediamo!
4: Complimenti ragazzi, siete davvero grandi.
5: Ma soprattutto imparagonabili!
3: E

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, Gioia, basta queste canzoni drammatiche.
1: Ma non no. è drammatica questa, sta per arrivare quella drammatica.
2: Dai,
1: questa,
2: no. questa,
1: arriva,
2: magari è live. Arriva, dai.
1: A Mario, che bella sta canzone, sì. Let Me Love You. Conosci Mario?
2: Eh sì, come no? Abbiamo fatto un aperitivo assieme.
1: Ah, perché vive a Milano, Mario?
2: No, no, in Florida.
1: Che cognome fa?
2: Mario Coso.
1: No, come si chiama? Mario, di che cognome fa? No,
3: Mario Winans. Mario che...
2: Wow.
1: Ah, vedi, vedi, sa tutto quel caporedattore, un computer. Sembra così, no? Molto
3: bambolotto.
1: No, così dico.
4: Non è un giornalista, è un computer
1: particolarmente coinvolto dal tennis. E allora dedichiamo un'ampia pagina a questa storica semifinale per il momento. No, ma qualcuno andrà sicuramente in finale, no?
3: È per forza, è matematico, avendo una semifinale italiana, Cobolli contro Arnaldi, è matematico che uno dei due andrà
1: in finale. Non è che devi essere aggressivo
3: finale.
1: Per questo, voglio no. dire, siamo amici, no?
3: Se la matematica non è un'opinione, ieri Flavio Cobolli ha avuto la meglio sul canadese Auger Aliassim in 4 set, mentre Arnaldi ha vinto il derby italiano con Berrettini, perché si è vissuto un piccolo dramma per Matteo Berrettini, perché si è infortunato nuovamente, questa volta un problema all'anca, e quindi ha dovuto abbandonare e ritirarsi dal match. E quindi si sfideranno Arnaldi contro Cobolli, ma ci sono anche altri italiani protagonisti al Roland Garros, perché nel doppio maschile Bolelli e Vavassori sono in semifinale, mentre lo stesso Vavassori in coppia con Sara Errani è addirittura in finale nel doppio misto. Quindi c'è anche la possibilità di fare l'unplay, di vincere tutti i tornei del Roland Garros.
1: E diciamo, per lo sport italiano sarebbe una consolazione, visto che, capito, con l'ago, il pallone, siamo fuori, adesso cominceranno i mondiali e sarà inevitabile pensare all'assenza di questa Italia, 4 volte campione del mondo, che ormai sarà 20 anni tra un pochino senza questa vetrina. Ed è cosa dondoli sempre che annuisci, Belletri, perché se vuoi fare quella che ne sa di tennis?
5: No, sì, è uno sport che io apprezzo tanto, ma adesso stavo a pensare a tutt'altro, guarda, onestamente.
1: Ah, per quello dondo la vita.
5: Pensavo
1: Facci
5: al cantante
1: nella
5: Mario
1: tua...
5: che non è Winans di cognome, Mario Barrett. Sono due personaggi
2: ecco.
5: distinti.
2: Ah, che bello!
1: Ha capito! Attenzione! Ha capito. Colpo di scena! E allora Aldo, c'ho il cartellino rosso, deve abbandonare lo studio.
3: No, no, no, no.
1: La cannasti! La
5: no,
1: cagasti,
5: anzi,
1: come si dice in brasiliano.
5: Il
3: sono da solo, non posso lasciarlo.
1: Sì, infatti, sto cartellino rosso ci sta, perché se troppo questa padronanza ostentata, che sto fuori. Portatelo di peso, per favore,
5: no,
1: ragazzi.
5: Non
3: e non c'è nessuno che può portarmi di peso, sono da solo. No. E quindi
1: sto
3: resto.
1: Scherzando. Abbiamo tempo per il live? Dai. Mannaggia, non c'è mai tempo. Un attimo, anzi, facciamo così. Adesso andiamo, poi torniamo con la canzone che ti fa stare bene, la tua, bambolotto, quella forte. Ma se qualcuno pensa di avere un'altra ancora più bella, può mandare la propria canzone che potrebbe farlo star bene a questo numero, un vocale. Prego!
6: 331-80-90-101.
2: Procediamo!

0: stamattina.
1: No, lascia stare. Lascia stare, io vado, guarda
2: queste... non andare via.
1: Bambolotto,
2: c'è
1: bambolottino
2: che ti aiuterà.
1: Eccolo,
2: chiediamo anche la radio tua su R101 ascolterai.
1: Ma hai visto che ti faccio le riprese, guarda, per voi che seguite il 67, guarda, adesso guarda, che
3: ma così ci fai venire il mal di mare.
1: No, dai, guarda, sono quasi a baciarti, guarda che roba.
4: Mamma
1: mia, sembro Garifano, guarda. Va bene. Era il no, chi era? Prego, regina, adesso sottolineiamo queste canzoni nuove che stiamo passando. Chi era?
4: È un duo olandese, featuring 54, la canzone si chiama Talk to You.
1: E prima c'era Rocco Hunt, che entra anche lui nel borsino, diciamo, dei tormentoni in questo inizio dell'estate. Chi ci mettete altro nel vostro borsino? Chi mettete tra quello che potrebbe essere un tormentone? Avelletri!
5: Beh, ci sono i The Colors, Gabbani, c'è Gabbani con Summer Funk,
3: Serena Brancale,
4: Alfa.
1: Vabbè, quelle, basta, sono quelle.
5: Ma ne arriveranno
1: no, forse
5: altre.
1: Anche i Rama, no, ormai
5: San
1: è troppo
5: Giovanni,
1: tardi.
5: I Rama, come
1: è
5: no?
1: È andata. Giugno, già, no? Vabbè, andiamo. Ce ne sono delle belle, dai. Adesso andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Se volete entrare, fate pure. E poi ho una sorpresa per voi, non in live, un'altra roba.
6: Procediamo! Tutte le mattine, dalle 9 alle 12, su R101.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
8: imparagonabili
7: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
24: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
25: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
24: Che risparmiamo!
23: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
26: Convenienza nostra.
0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro!
2: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Vai Regina, come se fossi in finale per il fritto misto.
1: Battuta, il doppio misto. La signora è un'atleta, una mancata atleta. Aldo, prima della canzone, ma a chi abbiamo tolto la scena noi, diciamo? Chi erano i più forti prima? Storicamente, insomma, il tennis è inglese, no? Diciamo.
2: Beh, no, gli americani, poi i russi. Però insomma, con l'assenza di Alcaraz per infortunio e poi con la caduta di Sinner, gli altri italiani in questo torneo in particolare hanno avuto il via libera. Bene, però attenzione a Zverev, che aspetta nell'altra semifinale.
1: Va bene, va bene. Forza Italia, che siamo tantissimi. Dov'è la ruota? L'avete lasciata giù?
3: Sì, no,
1: la vedo. Ok. Allora, la ruota della musica del Procediamo di R101, sapete come funziona, ma se il caso vi ha portato per la prima volta qui, Neo Bambolotti, benvenuti. Allora, ci giochiamo un pochino con la musica, individuiamo delle canzoni, le leghiamo a sette colori della ruota, ed è la sorte in questo caso a decidere, tranne quando mi metto contro la sorte. Adesso non posso farlo perché sono nel Salento, la ruota è a Milano, prego giri pure Regina.
4: Sentiamo prima le canzoni.
1: Canzone
5: verde. Buongiorno Bambolotti, sono Giulia. Per la canzone che ci fa star bene propongo Picture of You di Boyzone.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno Fernando, oggi per la canzone che mi fa stare bene John Palmer, John e Mary, cioè Robert Palmer, John e Mary.
6: Canzone blu.
8: Ciao Procediamo, un saluto a tutti quanti. La canzone che farebbe star bene oggi è di James Brown, non so se il titolo è questo, ma I Feel Good.
9: Canzone azzurra.
1: Quello,
9: ciao,
1: giusto.
9: Sono Francesca da Foggia, mi mettete Smooth Criminal di Michael Jackson.
1: Bella.
9: Bacio.
1: Bella.
6: Canzone rossa.
10: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene proporrei El Diablo dei Lil Fiba.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao Fernandone, ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è My The Same Girl delle Swing Out Sister.
6: Canzone
1: bella.
6: Gialla.
13: Buongiorno pazzeschi, Sassà da Roma, per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei Sledgehammer di Peter Gabriel.
1: Bella, bella, bella, bella. Tutte, insomma, tolta uno e due, le altre cinque, beh, non vi dico quale. Beh, vabbè, in particolare metterei Johnny and Mary di Robert Palmer.
2: Michael Jackson.
1: Scusa, Aldo, mi scrivono, ci sei stasera? Cosa c'è stasera?
2: Non lo so.
1: Che non so. Vabbè, mi dite dove. Va bene. Non è che fai la pizza stasera?
2: No. Io? No.
1: Va bene, giri pure signora, grazie.
4: Prego.
1: Che immagine bellissima, che roba, sembra un videogioco.
2: Quanti colori?
1: Bello, vediamo che colore.
2: Azzurra.
9: Canzone azzurra. Ciao, sono Francesca da Foggia, mi mettete Smooth Criminal.
2: Vai.
9: Di Michael Jackson, un bacio.
1: Vabbè. L'hai chiamata la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio TV, Michael Jackson.

0: Oggi per la prima volta da quando Fernando è a R101 finalmente mi mettete la canzone che mi fa stare bene. Io la, tutti i giorni inserisco canzoni ed è la prima volta che capita con voi. Grandi!
1: L'ho detto, è una questione di tempo, prima o poi, perché ci sono delle liste d'attesa dopo 7 anni, cioè è quasi meno della sanità, cioè siamo a quei livelli lì. Dai, si scherza. Era la canzone che ti fa stare bene di Michael Jackson, Smooth Criminal. La prossima invece è dedicata all'amore. Allora, avete ricevuto qualche gentilezza nelle ultime ore, o al contrario qualche piccola delusione, o magari avete sentito battere il cuore nuovamente per qualcuno, purtroppo il contrario? Cioè, non che si è fermato il cuore, vuol dire no.
2: Che non siete corrisposti.
1: Insomma, se avete un pensiero d'amore, una dedica d'amore, tra un'ora è lo spazio indicato, lo spazio giusto. Quindi scegliete una canzone d'amore con un vocale al 331 80 90 101 e ci corredate, ci mettete assieme una bella dedica d'amore. Va bene?
3: Virgola. Ok.
1: Virgola. Cambiamo completamente discorso. Pensavo a Michael Jackson è ancora nelle sale?
2: Sì,
1: abbattuto,
2: sì.
1: Stracciato completamente quell'altro filmetto lì che era una bufala, te l'avevo detto, dove fa tutta quella quella cerimonia lì, la, come se, il diavolo veste
2: Prada
1: 2,
2: bravo.
1: Il però flop è dell'anno,
3: bene.
1: Dicono.
3: No, non è vero.
4: No, no dai, no, non è stato un flop.
3: No, caro.
1: È il floppone dell'anno, è stato il floppone dell'anno. Allora, mentre noi parliamo a Lecce, nel capoluogo salentino, da dove tra l'altro vi sto trasmettendo, noi siamo un pochino più giù, troppo giù, siamo più vicini alla Grecia che a Lecce, c'è il pasticciotto day. E allora, prima delle cerimonie, si stanno ascoltando, prima delle cerimonie mi chiedono se può fare il live, perché poi
3: certo.
1: Devono cominciare con... allora, facciamo subito il live. Oggi live è dedicato ad un personaggio, ad un amico con il quale abbiamo avuto insomma una sorta di querelle. Insomma, siamo arrivati alle vie legali, però poi si è sistemato tutto tra persone intelligenti. Abbiamo pagato? No.
2: Ma non credo che sia arrivato a quel punto.
1: Non mi ricordo. Va bene. In ogni caso, auguri a Denaro, 64 anni. La signora lo omaggia con uno dei suoi più grandi successi. Prego.
3: Vai Dan! No.
1: Questo è il più grande successo?
3: Memories of my desire.
1: Sì, Aldo, no? È questo?
4: Sì, sì, è lui.
1: È bello.
2: Tutti bam, grandi bam, successi, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Milioni? Stai raddrizzando il tiro tu, eh? Bambolotta.
5: Volevo fare una domanda al numero uno qui della radio a Proce. Ma è vero che Denaro le prime volte cantava, aveva dietro il cantante per lui?
1: Sta tu cosa canta, è vera, ti preoccupare dell'ascoltatore. Noi dobbiamo fare un mix, capito? Tu non ti devi fermare, ascoltatore ha diritto di entrare sul tuo cantato. È la prima volta che accade e che si fa così. Dai, sono sempre le solite storie che... Dai. Si usava comunque, amico mio, si usava negli anni Ottanta che una cantava, cioè che uno ci metteva l'immagine, no, Aldo, e l'altro ci cantava sopra, funzionava così, no?
4: Sì, ma non sopra mentre una canta, sopra in un altro senso.

0: Fai solo il ritornello, dai, ma c'è il ritornello?
1: Qual è? Era questo il ritornello.
0: Era questo lì. Qual è il ritornello?
2: Memories of my desire.
1: Ecco questo, eccolo.
0: Ci querela di nuovo. No, stai scherzando, amico. Basta.
3: Grazie, regina.
0: Auguri, auguri. No, chiedeva l'ascoltatore, perché sì, si sa che alcune canzoni, tipo Corona, ad esempio, Olga non è la cantante originale, originaria del di The Rhythm of the Night, giusto? Cioè, no, è vero?
3: Sì, la voce inizialmente era di Jenny B, però attualmente nei suoi live Olga canta tutti
2: dal
3: i suoi
2: vivo,
3: pezzi dal vivo.
2: Live.
0: Vabbè, certo, live. Ma che è caduto per un paio di secondi, ma ce ne sono tantissimi. Allora, andiamocene, che è tardi. Brava Regi, comunque.
4: Procediamo.
5: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.
6: E ciao. Aspetterai 100 video. Come stai?

0: se non siete arrivati alle vie legali con denaro fino adesso, mi sa che dopo aver ascoltato questa, mi sa che è una mail dall'avvocato, ve la manda.
1: Fernando, Fernando, ma fammi capire, ma come si fa che una cantante non indovina mai la base di partenza, è sempre con questo monotono? Dai Fernando!
2: No, no, è una tecnica, amico mio, te lo spiego, me lo chiedi, io te lo spiego. È una tecnica,
3: è una
2: si chiama monotono, giusto appunto, e c'è un corso proprio per fare. Anche Achille Lauro, che abbiamo appena sentito, anche lì c'è un po' di studio dietro. No, Regina, vuoi spiegare tu tecnicamente cos'è il monotono? Tra l'altro, anche Elio e le storie tese, no, quella era la canzone mononota. Mononota bellissima. Salutate Elio, per favore.
3: Ciao,
2: sto
3: Elio!
2: Scherzando, non esiste il monotono. Va bene, comunque grazie. Allora, vado da Aldo. C'è una notizia, insomma, che non farà piacere alla stragrande maggioranza degli italiani. Prego.
4: Sì, parliamo di soldi e di stipendi. Quanto prendono di stipendio gli italiani? Secondo l'aggiornamento della mappa Eurostat sui salari netti attuali, l'Italia resta un paese che è sotto la media europea, anche quando si tratta di correggere gli stipendi in base al costo della vita di ogni paese. Il nostro paese risulta nella fascia compresa mediamente tra 20 e 30 mila euro netti all'anno, quindi al di sotto della media europea, che è indicata invece quasi a 39 mila euro. La debolezza dei salari italiani, secondo questi analisti europei, è dovuta principalmente ai problemi del mercato del lavoro italiano, con la nostra economia che non riesce a generare retribuzioni più alte. I paesi europei con gli stipendi più alti sono Lussemburgo, con uno stipendio medio netto annuale di 88 mila euro, seguito dall'Austria con 73 mila euro, quindi l'Olanda con 67 mila e la Germania con 64 mila euro.
2: Eh sì. Esattamente il doppio.
4: Eh sì,
2: porca miseria.
4: Il
2: ma beh, non è una bella cosa questa, considerando anche, vabbè, questo è un periodo in cui aumenta l'inflazione, aumentano i costi eccetera, ma ci sono dei costi veramente, adesso non per fare retorica, ma ad esempio, cioè io guardavo i pomodori che fino all'altro ieri, noi siamo in Puglia, li lasciavano per terra praticamente perché non ne valeva la pena raccoglierli. Non sto parlando di 100 anni fa, era 3-4 anni fa. Ma arrivano a costare 9 euro al chilo, ma state scherzando? Ma stiamo scherzando? Cambia anche il significato, Regina, del lancio dei pomodori, diventa un apprezzamento, c'è una gioia,
3: magari ce li tirano,
2: roba da matti, no? Ma per dire questo, ma tutta una serie di altre cose, ragazzi, questa è la situazione. Stipendio sotto la media europea, abbondantemente sotto
4: molto
2: la media
4: sotto,
2: europea,
4: sì,
2: di quasi 10.000 euro all'anno, per dire, ok? È con una situazione che non è assolutamente piacevole, non voglio mettervi di cattivo umore, comunque questo è Aldo, grazie, anzi, cantiamocela, dai, ringraziamolo cantando, prego.
3: Grazie.

0: dai Sombre mi piace, dai,
1: prima non sopportavo,
0: e dai, è insuperabile il bambolotto Sombre. Allora, grappoli di interventi, alcuni particolarmente arrabbiati dopo la notizia di Aldo di questo aggiornamento degli stipendi italiani, che comunque sono degli italiani che sono sotto abbondantemente la media, a fronte di un costo della vita sempre più alto, sempre più vabbè, ci sono tanti.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Aldo, hai perfettamente ragione, infatti la fuga degli italiani che vanno a lavorare all'estero è abbastanza

0: alta. Il discorso è questo, che gli italiani si incazzano per una partita di calcio, sembra una frase già sentita e già ripetuta più di una volta, però non si incazzano per il discorso dei soldi, dello stipendio. E bisogna pensare a una cosa, che comunque l'italiano medio, quello che vuoi, non si fa mancare niente, perché d'estate piuttosto
1: sì grazie, fare... è un pochino lungo, grazie, no, perché si balza agli occhi sta roba, perché comunque anche in una chiacchiera da bar, una chiacchiera per strada, sì, prendiamo atto che insomma ci sono tante difficoltà, però alla fine insomma si vive bene in Italia, cioè nessuno si nega né il ristorante né la vacanza né l'auto nuova e tutta una serie di cose. Insomma, stiamo mettendo mano ai risparmi, non lo so, poi tanti altri diranno in ballo il costo della politica, tutta una serie di altre cose, e poi ci sono le partite IVA, perché questo per quanto riguarda gli stipendi, no, diciamo pubblica amministrazione, impiegati eccetera eccetera, non di partite IVA. Le partite IVA se ne vanno anche all'estero, perché anche in Europa, poi la chiudo, in Europa ci sono delle nazioni laddove la tassazione è 5 volte meno di quelle 3, 5, non una, 5, e anche di più. Cosa faresti tu se avessi un'azienda, Regina, con 30 dipendenti?
2: Valuterei accuratamente dove star meglio, non solo i miei dipendenti,
1: appunto,
2: ma anch'io.
1: Appunto, senza fare tutta questa roba lunga, prendo e vado laddove mi conviene di più. È semplice la risposta. Va bene, ma volete dirmi che oggi arriva Cristina di Apostrofo?
3: Avena!
4: Ebbene sì.
1: Che lei, meno male, alza la media degli stipendi,
2: certo.
1: No, sto scherzando, una grandissima lavoratrice. Vogliamo, come dire, rilassarci dopo sta notizia, francarci un attimo da sta roba, dai, se no diventa pesante, e vorrei verificare se invece siete abbastanza lucidi su quello che state facendo in questo momento.

0: Lo facciamo per voi, per il vostro portafoglio, anche perché risparmiate una seduta dallo psicologo, insomma una verifica, ve lo facciamo attraverso un test psicattitudinale. Ci sto con la testa, sono concentrato, posso fare, come dire, appieno tutto quello a cui sono chiamato oggi? Lo sentiamo, lo verifichiamo. Prego, cos'è?
1: Cos'è? 2026 fatto a mano.
0: Pomodori a 9 euro. Qual è il titolo, scusi?
1: Fatto a mano.
0: Fatto a mano, prego.
1: È una cosa che ti hanno dato e che potrai regalare agli altri.
2: Riaccomitola, me lo.
0: No, ma dai, io non risponderei proprio, lo so. Dai, lo sai, dai, diglielo.
2: Io dico che è la vita. Cos'è?
1: No, amore. Dai, ragazzi.
3: Riaccomitola, me lo.
1: Vai, Aldo.
3: L'allegria.
0: Non sei obbligato.
2: No.
0: È una cosa che ti danno, no. Chi te la dà innanzitutto? Chi te la dà questa? È una cosa, ma è
1: una cosa?
0: Cosa?
1: Sì.
0: Si tocca?
1: Sì, si può anche toccare.
3: E noi la dobbiamo, dobbiamo per forza regalare?
1: Assolutamente sì.
2: Cioè non posso darla facendomi pagare.
4: Loro ricevuta la comunione.
1: No, caro.
0: Loro ricevuto alla comunione.
2: Bella non risposta, però. Matti.
0: Dai, alla Cresio. Adesso l'orologio della Cresio.
1: No.
0: Dai.
4: L'amore. Sì.
1: No, tesoro, risposta bellissima, sì. Ma non
0: il
1: è
0: servizio
1: la
0: di piatti. No. Il servizio di piatti. Le posate in argento
2: il
0: del
2: vaso
0: matrimonio.
2: Cinese.
1: No.
5: Riagomitola, me lo. E l'eco.
0: Dai.
1: No.
0: Leggo?
2: No, no, l'eco.
0: Leggo.
3: Riagomitolamelo. L'abbraccio.
1: No, Aldino.
0: Che non siete obbligati a rispondere, eh? Però mi incuriosisce sta roba. 331 80 90 101.
2: Allora,
0: è una cosa che ti...
5: la stretta di mano.
1: Non cara.
0: Allora, è una cosa che ti danno e
1: che ti hanno dato.
0: Devi
1: che hanno potrai dato. Regalare ad altri.
0: Ma te la possono ridare quella stessa cosa?
1: No, dopo
0: o
1: che l'hai
0: te la
1: dato,
0: danno solo una volta.
1: Se dico qualcosa adesso mi aiuto.
2: Riaccomitolamelo, è il cognome.
1: No.
4: Fernando, un chilo di pomodori.
1: No.
3: Una macchina usata.
1: No, una c'è chi è arrivato vicino.
2: Chi è che ci è arrivato
0: un
2: vicino?
0: Rolex Tarocco, un no. Rolex Tarocco.
3: Il può cognome è arrivato uno vicino.
0: Uno de Marpighe.
1: Dai ragazzi, dai, su.
0: Il nome.
1: Bravo! Oh, che bravo, Fernando.
2: Ma era il cognome.
3: Ma era il cognome la risposta. È più
2: il
3: giusto
2: nome.
3: Il cognome.
2: Leggi meglio.
1: Il nome è il nome.
0: No,
1: la mia risposta è il nome.
0: Non litigate.
2: Sì, ma la risposta esatta
0: favore.
2: Era il cognome.
0: Bambolotti, no, non litigare. Cioè,
4: ci
0: non è che non
4: pazienza dominato. Con te, regina. Madonna mia, sto spaccare in testa per il microfono.
0: Me lo hanno suggerito. Allora, adesso una roba che ti danno e che puoi anche regalare. Ma cosa puoi regalare, regina?
1: Quando hai un figlio, il tuo nome va a tuo figlio.
3: Ma non puoi dare lo stesso nome a tuo figlio.
2: Cognome.
3: Il cognome, non il
0: quindi
3: nome.
0: Quindi era il cognome. Era il cognome.
1: Junior. Ma andiamo,
0: no,
1: Junior.
0: Vabbè, andiamo. Ma per favore,
6: procediamo.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto,
15: birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
23: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
24: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
25: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
26: Ipre,
0: prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
1: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Io ho dato una capocciata alla...
0: Sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
1: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
0: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Roletto dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: un po' di nuvole al nord, in Toscana e all'estremo sud, con residue piogge nella Puglia meridionale. Tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e nord-ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Cielo poco nuvoloso o velato altrove, con locali addensamenti nelle aree montuose. In serata piogge più intense e diffuse su Alpi e nord-ovest, con temporali in Liguria. Temperature massime in rialzo al nord-est, centro e Sardegna, in calo nel resto del paese. Valori dai 24 ai 28 gradi, con qualche punta leggermente superiore al meridione. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Davide, dai! Dai, dai, dai, un coro! Un coro su questa, dai! Fatto bene, per favore, dai!

0: È calante, è... non è calante, Aldo? A me sembrava
1: un pochino,
0: calante.
1: Un pochino
0: vabbè,
1: calante.
0: Vabbè,
2: Aldo,
0: straordinario,
2: che ne sa
0: meraviglioso.
2: Galanti.
0: Che ne sa, lo sa. Dicevo, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Allora, velocemente, perché voglio andare da Aldo, è successa una cosa che dà, come dire, che conferma che la pubblicità, quando c'è la pubblicità in radio, la gente non cambia, almeno i nostri imparagonabili, no, perché solitamente sulle altre radio, appena vanno i cluster pubblicitari, girano, smanettano, vanno da una parte all'altra. Vi dico questo perché? Perché abbiamo avuto la prova provata che durante la pubblicità, quindi qualche minuto fa, la signora Sabrina Bambi da Velletri, che non è del mestiere, è andata, ha schiacciato non sa che cosa ed è entrata nella pubblicità su uno spot, praticamente una cosa che dovremmo fare tutti
2: però
0: i giorni
2: per dare una comunicazione d'emergenza, perché io ho dato una capocciata a un dispositivo
0: e allora,
2: e pensavo si fosse rotto.
0: Esatto, quindi durante la pubblicità è andata sta roba, ho preso una capocciata, una roba di sto tipo. E, sì, da, no, e la gente invece ha rilevato questo. Questa è la prova.
3: Come sta la Bambi dopo
0: che...
3: la capocciata? Tutto bene?
2: Sì, io sì.
4: Beh, ma sento le voci oppure la Bambi mi è entrata durante la pubblicità? Ma che cosa gli hai tirato? Una capocciata, Bambi!
2: No, l'ho data da sola.
0: Allora, tutti i giorni, in un cluster pubblicitario diverso, dai una capocciata, così verifichiamo se i nostri sono lì. Esatto, il gioco
2: è
0: la capocciata.
2: Una bella trovata commerciale, un bel appeal questa
0: idea. È fortissima sta roba, capito? Perché
2: solitamente la capocciata lo era.
1: I nostri sponsor saranno contenti.
0: Sì, gli inserzionisti vogliono magari il primo spot, perché poi dicono dopo cambia, quindi il primo spot costa di più piuttosto che tutta una serie di dinamiche. Invece, capito, qua ci stanno belli.
2: Dai, facciamo un pacchetto promozioni e contusioni.
0: Va bene, devo dire due cose invece su Regina, io non voglio star qui a redarguirti tutti i giorni, al fare il maestrino rilevati, però devi sapere un pochino quello che dici, bambolotta. Se
5: cosa
0: no sembra
5: detto?
0: No, ma cioè, durante il test, vabbè, lasciamo perdere, diciamo, l'importanza o meno
4: del
0: test.
4: Regina ha i suoi problemi col cos'è, però proce, per favore, fagli da badante, cioè controlla.
0: Cioè, non è che posso fare questo, anche perché sei più grande di me, anche per rispetto dell'età, io no, la verità, no? Ad una più adulta, cioè più vecchia, che più grande, insomma. Quando la domanda è una cosa e tu dici sì, il cognome non è una cosa. Quando
5: allora
0: io ti dico
5: è?
0: Si può toccare, quando ti dico si può toccare, il cognome non si tocca, come fai a toccarlo? Dai!
1: Beh, se è scritto su un citofono lo puoi toccare.
5: Bravo Aldo, meno male.
0: Cioè, giustificala pure tu. Sì, dalle corda.
5: Grazie, Aldo.
0: Adesso si può toccare il cognome sul citofono, ma dai, smettiamola. Abbiamo tempo per la ricerca di Aldo Prede nel momento in cui vorresti toccare il nome sul citofono? Ma
3: andiamo, figura, che tardi, va.
0: Niente, non si può fare. Tra poco, andiamo.
6: Procediamo.
5: Let me tell you.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: pronti come pompa il procediamo. Mamma,
1: come pompa.
2: Comunque ragazzi, siete veramente imparagonabili. Una seconda elementare meno chiassosa di voi. Alla stragrande.
1: No dai, anche una quarta, dai, siamo ad una quarta, un pochino più grandicelli. Va bene, allora, bello, anche questo mi piace, anche la Maialora, non so, però mi piacciono tutte le canzoni. Magari è una predisposizione, no? Cioè quando proprio non sopporti nulla e quando ti piace tutto. Adesso sono curioso di sentire invece le dediche, i vostri pensieri d'amore. Se ne avete qualcuno, siamo proprio sotto canzone che ti fa stare bene d'amore. Stiamo rivalutando questo sentimento che spesso, come dire, ci creiamo un muro, ci, come dire, raffreddiamo, vero? Invece qua ci sciogliamo completamente. Allora, se volete, c'è ancora tempo, 331 80 90 101 per la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore e i vostri pensieri sull'amore. Adesso c'è la capocciata con la pubblicità, eh?
3: Dalle 9 a mezzogiorno su R101, dal lunedì al venerdì, c'è Procediamo!
0: Procediamo!

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
14: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Canic.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma
0: Kamiq?
21: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: La canzone che bene.
2: Allora, la canzone che ti fa stare bene è dedicata all'amore. Questa è R101, sei arrivato da poco, sei il benvenuto. Le 10:50. Cosa accade in questo momento, Regina? Vuoi dare un'anticipazione? Magari qualcuno per la prima volta dei nostri stamattina. Dai, veloce.
23: Abbiamo
2: però piccolo,
23: il
2: dai.
23: Piacere di conoscere le vostre canzoni preferite. La canzone che vi ha fatto sognare un tempo e che vi ricordate tuttora. La canzone dell'amore. Un amore
2: non
23: partito,
2: è quello, non è quello. Madonna, quanta aria fritta. È una canzone che ti, con la dedica. È semplice. La canzone con la dedica d'amore.
23: Sì.
2: Ma non stavi dicendo quello. Stavi dicendo,
24: vabbè, mo ci arrivava altri 6-7 minuti.
23: Pazienza.
2: Hai dato la capocciata durante la pubblicità, Belletri?
24: Assolutamente
2: no?
24: Sì, l'hai anche data? Ginocchiate.
2: Adesso verifichiamo. Vabbè, adesso sentiamo cosa hanno nel cuore i nostri. Prego, a voi.
25: Ragazzi di Radio 101, buongiorno da Eva e Paolo, di rientro dalla fantastica Moena verso la Puglia. Vi chiediamo di ascoltare una canzone bellissima degli U2 che è Until the End of the World, dedicato a tutte le persone che ci vogliono bene e alle quali vogliamo tanto bene. Baci!
26: Ciao ragazzi, Michela da Varese. Io dedico la canzone d'amore, la mia canzone d'amore va ai miei figli e la dedico con... Canzone per lei di Ramazzotti, con tutto il mio cuore, alla mia bambina Elisa e al mio bambinetto. Ciao!
27: Ciao Imparagonabili, volevo dedicare alla mia compagna Sara la canzone dolcissima dei Genesis, Many Too Many, Alberto Lavozzi.
28: Ciao Radio 101, ciao Fernando, ciao a tutti. La canzone dedicata all'amore la dedico a mio marito. Il 24 di questo mese facciamo 17 anni che stiamo insieme. Potrebbe essere un brutto numero, ma invece è stata la fortuna più grande della vita mia. Siamo a quota di due bimbe meravigliose, di cui una è nata 2 mesi fa. E niente, con questa canzone, che è la nostra canzone, gli dedico tutto il mio amore. Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Ciao!
29: Buongiorno ragazzi. Allora, per la canzone d'amore io vorrei dedicare una dolce canzone alla mia mamma che non c'è più da 3 anni, è morta purtroppo giovane per via dell'Alzheimer, e gli vorrei dedicare Abbi cura di me di Simone Cristicchi, perché quando l'ascoltai a Sanremo mi venne una stretta al cuore, perché è una canzone che parla appunto di chi, come la mia mamma, vive queste brutte e dannate malattie. La mia mamma troppo giovane se n'è andata, troppo giovane si è spenta come una candela, svaniti i suoi ricordi, svanite le memorie, non riconosceva più nessuno, non ha mai capito che io aspettavo il mio primo bimbo, quindi il suo primo nipotino, e poi quando mio figlio ha compiuto 1 anno, mia mamma dopo pochi giorni se n'è andata. È una malattia brutta, forse è una delle più brutte, e però è purtroppo triste a chi capita. Io so che cosa significa vivere con una mamma, un papà, un familiare che insomma sono malati di Alzheimer. Quindi gli dedico Abbi cura di me.
30: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Mamma mia, che bella questa canzone. Brividi, pelle d'oca.
2: Vabbè, ditemelo se volete proprio che farmi del male, ci state riuscendo. Ah, vabbè. Vabbè. Tra l'altro leggevo un messaggio, uno perché l'ascoltatrice ha toccato una bruttissima, tremenda malattia, non ci sono malattie belle o brutte, ma questa è veramente bieca. Un abbraccio a questa ascoltatrice, leggo uno di Giulia per tutti, che ha parlato dell'Alzheimer, anch'io ho vissuto questa dolorosa esperienza con la mia mamma, e eccetera, e poi dice è atroce. E vabbè, abbiamo toccato un momento anche del dolore, anche questo è l'amore. L'importante poi è sapere anche avere la forza, la capacità di elaborare e se possibile anche in positivo. Era la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, che torna domani a quest'ora. Se avete voglia, non per forza deve essere un momento di dolore, ma anche di gioia, un amore che insomma che sta sbocciando, cose anche positive. Però lo spazio è vostro e siete liberi di dire quello che volete. Io per questo vi ringrazio. 331 80 90 101. Ora tiriamo fuori un termine da questa canzone bellissima di Cristicchi. Prego Sabrina per la prossima canzone ti fa stare bene. Ale,
3: adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi e un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto questo, perché tutto ha un senso.
2: Basta,
3: anche un chicco
2: basta,
3: di grano.
2: Basta. Io direi, Aldo, o parole sì. per la prossima canzone oppure volare. Però non dobbiamo andare sul banale. Facciamo parole?
4: Parole.
2: Sì.
3: Anche perché parole c'era, sono. Volare no.
2: C'è volare, c'è volare dopo, perché l'ho ascoltata la canzone.
3: Ah, okay,
2: sindacalista.
3: Dopo. Pensavo in questo.
2: La capocciata da
3: tipo. Che ho letto io non
2: allora,
3: c'era.
2: Allora, quindi è volare invece, volare.
3: Ah, okay.
2: La prossima canzone ti fa stare bene deve contenere volare, volo, volando. Lavorateci su, per
3: il
2: favore,
3: volo,
2: tirate fuori delle perle al 331 80 90
3: 101.
5: Procediamo.

0: tirando fuori di tutto per la canzone con il termine fly o volo o volare o tutta una serie di cose legate al volo. E c'è da I Believe I Can Fly agli Offspring fino a vola vola vola vola e vola stu cardillo, no bacio pizzichi, la conosci questa Belletri? Questa roba tua,
1: certo,
0: Belletri.
1: Anche vola bacio colomba pizzichi. Sarebbe bello,
2: bellissima,
0: no. Non esageriamo.
1: Perché no? Vola, già colomba abbiamo bianca vola.
0: Madonna, conoscete queste canzoni? Queste giovani vecchie.
3: C'è anche, bene, c'è anche vola, vola, vola l'ape maia.
2: Bravo,
0: e allora quella è roba di Cristina di apostrofo.
2: Amena. Amore. Mio mini pony, amore, ti sei dimenticato. Vola, mio mini pony, vola.
0: Oh mamma, che brutta idea ho avuto con sto volare qua.
2: No.
0: Non ne usciamo fuori. Come stai, piccola?
2: Bene, amore mio, come sei lontano?
0: Ma è lontanissimo. Ma sono qua. Guarda, aspetta che ti zoom, che mi zoom. Aspetta un attimo, guarda.
2: Quasi. Mamma, come sei bella.
1: Quasi gli dai una capocciata.
0: Vado un attimo da Aldo Preda, poi Crito, poi torno da te.
2: Va
0: ok,
2: bene,
0: un
2: amore.
0: Bacione. Vado da Aldo e non ci sono buone notizie, anzi, c'è una notizia che arriva dal Libano che non è bella, prego, a te.
3: Sì, l'UNIFIL conferma che un casco blu delle Nazioni Unite, un militare di origine serba, è morto questa mattina quando alcuni colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu, la cui nazionalità non è stata ancora precisata, sono rimasti feriti. In una nota l'UNIFIL scrive di aver avviato un'indagine per accertare le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incidente e a chi ha tirato questi colpi di mortaio. La Farnesina, il nostro Ministero degli Esteri, esclude che ci siano militari italiani coinvolti in questo attacco a colpi di mortaio. L'incidente è avvenuto in un settore dove non ci sono nostri connazionali. Una notizia arriva anche dall'Iran, dove il leader supremo Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, e lui intende gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Dagli Stati Uniti nella notte era arrivata la notizia che la Camera degli Stati Uniti ha bocciato la guerra di Trump, votando il ritiro delle truppe statunitensi dal Golfo e la fine delle ostilità. Trump può comunque porre il proprio veto su questo voto e annullare questa decisione.
0: Quindi è inutile la decisione della Camera. Tra l'altro ha espresso anche il desiderio, Trump, nelle sue esagerazioni, anche di incontrare, esagerazione magari non lo è, come ne è, insomma, il leader iraniano. Grazie Aldo, grazie, a tra poco.

0: Sì!
1: Ah sì, ancora!
0: Sì! Procediamo!
2: Ciao Fernando, sono Dani, mi siete mancati, non vi sento da venerdì, ero in astinenza di R101. Adesso accendo e guarda, fantastici.
3: Ragazzi, con voi è una stalina di emozioni. Prima, quando ho sentito Sabrina la capocciata, mi sono fatto una risata di quelle e poi quando ho sentito il messaggio della canzone d'amore, invece ho pianto.
1: Guarda, lascia stare.
3: Diamoci una regolata, rimaniamo né troppo allegri né troppo ottimisti.
1: No, ma guarda, quello che stavo pensando, un turbinio di stati d'animo si dalla capocciata di quella lì all'esternazione della nostra ascoltatrice. Mamma mia, ragazzi,
4: ciao,
1: più
4: Fernando,
1: che una puntata.
4: La bellissima cosa notizia c'è di oggi, che c'è il pasticciotto dei dal
1: Eccolo.
4: Salento in tutto
1: Eccolo.
4: Il mondo, si festeggia il pasticciotto salentino.
1: Wow. E tutto il mondo, che esagerato, che costa anche poco oggi, se volete.
5: Io pensavo salutiamo... ce li mandassi tu come da tradizione.
1: Salutiamo, ma che ti mando, dove ti mando? Lì.
5: Vedi che c'è proprio crisi.
1: Dicevo, Aldo, più che un programma, un format radiofonico, mi sembra una di quelle puntate delle telenovelas turche, sai? Sono fatte tutte, capito, intrecciate.

0: parte di sé, è che passi da uno stato d'animo, dal sesso, magari dall'amore, poi al pianto. Mamma, ma io non ce la faccio, meno male che mi ha trovato le coronarie a posto. Io sono una signora di certa età, sono una signora, non è che dovete sbattermi di qua e di là, sono una bambola. Babolotta! Cristina di Apostrofo!
1: Avena!
0: Bambolotta bella, vabbè, hai capito? Cioè, si passa veramente dalla sofferenza, dall'emozione, dalla commozione, certo, alla risata. Vabbè.
2: Ma è giusto,
0: vabbè. Ci piace così. Come stai? Stai bene? Sì, bene, ti vedo, stai bene. Allora, collegati tra il Salento e a Milano, dove ci ha raggiunto Cristina D'Avena come ogni mercoledì, ma sai, adesso è presa, ieri era a Rovigo, poi trova un fan, ci si ferma, passa la notte in albergo con i... No, dico con i fan a festeggiare. No?
2: Aspetta, mi stanno dicendo delle cose che non capisco. Marcello mi stava dicendo.
3: Non mi si sente. Capo microfono meraviglioso. Oh, che bello. Guarda.
2: Che è successo a sto cavo?
0: Ma
2: che
0: lei si deve aggrappare, si deve tenere. Perché toccava il microfono. Ma una bambina, una fanciulla. Cosa volete da Cristina? Senti, allora ho chiesto all'intelligenza artificiale quale canzone farebbe cantare a te tra quelle attuali e tra i tormentoni. Cosa ha risposto Sabrina, l'intelligenza artificiale?
4: Allora, prima di tutto ha contraddistinto Cristina D'Avena con una voce squillante, solare e potente, con un'estensione che si adatta a brani pop orecchiabili, e ci ha suggerito, vedi, La noia di Angelina Mango, Supereroi di Mr. Rain, Musica leggerissima con La pesce di Martino, La bambola di Patti Pravo.
0: Quale vuoi delle quattro, bambolotta?
2: Beh,
0: oggi tra l'altro
2: bambolotta, da quando sono arrivata allora
0: oggi la puntata è bambolotta, allora... la puntata è per bambolotti e bambolotte, allora, oggi tra l'altro Aldo, quanti anni fa era prima in classifica la bambola di Patti Pravo?
5: Allora era prima in classifica il 4 giugno del 78.
0: 78, quindi un bel 50, quasi mezzo secolo fa. Te la senti, accetti la sfida?
2: Non l'ho provata, ma la facciamo, dai, va bene. Tanto mi aiutano. Beh, anche Sabrina.
0: Intanto che la provi e la pensi, io faccio una ricerca di Aldo Preda in attesa della bambola. Ma come non c'è tempo, non c'è tempo mai qua.
2: Non c'è
0: mai tempo. Non riesco a farla.
2: Oh.
0: Mannaggia.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
4: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
3: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Sarà perché le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it. Super conveniente
14: Natale. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: C'è tensione soprattutto sui mercati. Stamattina 11:30 Aldo Preda, i bitcoin mi crollano, continuano.
1: Accidenti.
0: A crollare. La Davena è un po' così adombrata perché insomma qualche...
1: Ma tutte e due, sia bit che coin?
2: Oh là là.
0: Tutti e due. Sai chi me l'ha tirata? Marcello, Zoaro. Mi sono detto che crolleranno i bitcoin. Hai capito? Cristina, mi tocca iniziare a vendere pezzi. Vendo questo monitor di destra che vedete, tanto è inutilizzato. Dai, che magari... Sai che in questo... Siamo troppo positivi in questo periodo. Ricordatevi che le disgrazie siano state dietro l'angolo. No, perché bisogna prendere le contromisure, Cristina. Bisogna prenderle prima. Ad esempio, a te il microfono non va, non puoi cantare. Sono i prodromi, sono piccoli segnali. Però noi li procediamo. Siamo, come dire, pronti per qualunque evenienza.
2: Certo, vero,
0: noi in questi casi, quando la situazione è un po' così,
2: si complica,
0: che senti puzza,
2: certo,
0: di... Noi abbiamo il butto tutto dentro,
2: oh,
0: e
2: mamma,
0: butto tutto fuori. Ci affidiamo alla macumba, alla macumba bianca. È bianca, Regina?
3: Bianchissima.
0: Lei è figlia di macumberi. Quindi, se c'è qualche cosina che sentite di negativo, adesso la spazziamo via completamente. Con il butto tutto dentro e butto tutto fuori. Sentite le indicazioni e seguitele alla lettera. Prego, Regina.
3: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose.
0: Tutte le braccia che avete.
1: Tutte?
4: Beh,
0: tutte.
4: Due generalmente.
3: E ripetete con me.
0: Ma dobbiamo, con le dita cosa dobbiamo fare?
3: Le dita più robusta e quella più magra assieme, attaccatela.
4: Si sente che tanto che non lo fa.
1: Esatto. Si è dimenticata la formula.
3: Ripetete.
0: Allora, sì. Davena, aprile bene queste braccia.
2: Le sto
0: che
2: aprendo.
0: Belle braccia. Mamma, non ho mai visto queste braccia.
3: Guardate.
0: Va bene.
3: Butto,
0: ok, quindi
3: tutto dentro.
0: Inspirate.
3: Butto tutto dentro. Butto tutto fuori. Butto tutto dentro.
0: Ma una volta che butti dentro devi spingere.
3: Spingi.
4: Tre volte spingere.
3: Butto tutto fuori. Luce.
0: Sì, luce, valla a pagare tu la luce di sto mese qua, ragazzi, luce. Va bene, noi l'abbiamo fatta,
2: ecco.
0: Vuoi vedere che da qui a mezzogiorno le cose cambiano?
2: Può essere, magari
0: in peggio anche.
2: Ma che dici?
5: Procediamo!

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Ho aperto tutte le braccia che ho trovato e anche tutte le dita magre, grasse e lunghe che ho trovato.
2: Butto dentro, butto fuori e flega un cazzo.
3: Dai. Va bene, era il nostro ritmo. Ma allora, come sono messo bene, come sono messo bene ad ascoltare Gaia e a vedere Cristina D'Avena bella, allegra, sorridente. Che momento. Ora lo rovinò, scherzo. Allora Aldo, mi dispiace, non si è riusciti a fare la ricerca, non si è riusciti a cantare, perché il tempo è quello che è. Ci rifacciamo domani. Perché di fronte a noi adesso abbiamo la canzone che ti fa stare bene con il termine volare nel testo, nel titolo. Se volete mandate un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
3: E poi abbiamo anche le sfide con Cristina, no?
4: Dobbiamo chiare il risultato.
5: Ma che bella puntata.
6: Stupefacente.
7: Frizzante.
8: Storica.
9: Scandalosa.
10: Abbiamo deciso

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
4: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
21: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
22: Parti, e se ti cancellano il volo?
23: Tanto io parto con Boscolo.
24: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: bene, è la canzone che... è la canzone che ti fa stare bene, bene bene.
1: Comunque,
0: molto bene,
1: abbiamo fatto
0: molto
1: quel
0: bene.
1: Cavolo di rito, mi è venuta questa orribile idea, perché non, cioè, mi faccio i fatti miei e metto le canzoni e dico due cazzate come al solito, no, poi il rito, un disastro.
2: Ti ha provocato.
1: Ma anche dall'estero, vabbè, adesso sentirete nel giornale di mezzogiorno, un disastro.
0: Ma devi stare zitto.
1: Va bene, noi ci affidiamo al rito, la canzone che ti fa stare bene, vediamo se le cose cambiano, se abbiamo una svolta in positivo. 7 come 7 i colori della ruota. Sto dando un'occhiata. Basci, dai. Il termine volare obbligatorio nell'indicazione della canzone, sia nel testo o nel titolo. Voilà!
3: Canzone verde!
4: Buongiorno, imperdibili, sono Paolo. Oggi per la canzone a tema volare mi piacerebbe ascoltare Fly Me to the Moon di Frank Sinatra. Ciao!
5: Canzone viola!
6: Ciao ragazzi, per la canzone del cuore propongo La rondine di Mango, che c'è la parola volo.
7: Canzone blu!
8: Per la canzone che mi fa stare bene, che contiene la parola volare, mi piacerebbe ascoltare Pretty Fly for a White Guy degli Offsprings. Grazie, da Ilaria da Brescia.
9: Canzone azzurra!
10: Ciao Fernando, per la canzone che mi fa stare bene con la parola volare, Learning to Fly dei Pink Floyd, Alessio da Dalmine.
11: Canzone rossa!
12: Ciao ragazzi, per la prossima canzone che ci fa star bene propongo I Fly For You degli Spandau Ballet.
13: Canzone fucsia!
14: Ciao Fernando, sono Greta, la canzone che mi fa stare bene è Volami nel cuore, Mina.
15: Canzone gialla!
16: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate, la canzone che mi farebbe volare adesso è di Lorella Cuccarini con La notte vola.
1: Addirittura
2: tutto,
1: Offspring,
2: però, tutto,
1: Pink Floyd alla Cuccarini. Aldo, sorprendimi, quale vorresti?
17: Ma guarda, oggi mi sento un po' Spandau Ballet, il Fly For You.
0: Bella.
1: Davena, come ti senti?
0: Guarda, ti dirò, Cuccarini? Io mi sento molto Cuccarini.
2: Brava, amore.
1: Vabbè. Io mi sento molto Mina, del resto.
0: Tu
2: sei proprio una Mina.
17: Non Frank.
1: Ma allora, sì, tra Frank e Mina. Tra Frank e Mina.
17: Gira
1: questa ruota. Ma anche un Mag. Ma anche Pink Floyd, dai. Vediamo, sono tutte belle. Quasi tutte.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao Fernando, per la canzone che mi fa stare bene con la parola volare, Learning to Fly dei Pink Floyd, Alessio da Dalmine.

Oh, geez.

0: insuperabili, Pink Floyd, Aldo, no? Insuperabili, no?
1: Insuperabili.
0: Adesso, dopo averla ascoltata, è quella che è migliore. Dai, dai, dai, è stata la scelta migliore della sorte. Brava, c'hai
2: brava,
0: sto tocco d'avena.
2: C'è un tocco,
0: c'è niente da dire. C'hai il tocco. Quando c'è il tocco, c'hai il tocco. Era la canzone che ti fa stare bene. La sorte ha scelto Pink Floyd tra tante indicazioni. Tra un'ora ancora su R101 con un vocale al 331 80 90
3: 101.
0: E ora da Cristina, perché sai, per con il termine volare mi hanno detto che c'era anche Johnny qualcosa, tua amico Johnny, amami Johnny, Johnny, Johnny il Bassotto.
4: È quasi magia Johnny.
2: È quasi magia Johnny, forse.
0: È quasi magia Johnny.
2: Ecco, può essere, sì. Però mi era venuto
0: Johnny
2: in mente
0: Bassotto
2: subito...
0: era di Lino Toffolo e la cantava Aldo da bambino. Che poliziotto.
1: È vero.
0: Johnny
1: è vero.
0: Bassotto. È vero, lo so.
2: Certo.
0: E invece... veniamo alle sfide,
2: allora,
0: dei cartoni.
2: Allora, dobbiamo dare il risultato, Fernando, dei due cartoni animati che si sono sfidati. Allora, Brividi e Polvere con Pelle e Ossa, te lo ricordi, lo scheletrino,
0: oddio,
2: simpatico, eccetera,
0: certo, certo,
2: che si è sfidato contro il Tulipano Nero. Ovvero,
0: sentiamo chi ha vinto, Aldo, chi dici? Chi dici?
1: Se non ha vinto il Tulipano.
2: Tu cosa dici, Sabri?
4: Sì. Io dico, io ero più fan del Tulipano.
5: Pelle, ossa, forever.
2: Allora, attenzione,
0: certo.
2: Con il 62%.
0: Addirittura.
2: Certo, vince
0: il Tulipano?
2: Il Tulipano
1: nero.
0: Sì. Certo. Adesso me ne devi cantare un pezzo di sto Tulipano, perché io non so di cosa
2: spade
0: ti stia parlando.
2: Spade lucenti, cavagli al galoppo, carri stridenti, qua e là qualche schioppo. Lungo la Senna c'è ormai chi combatte, il re tentenna ma la gente si batte. Colpi di qua, colpi di là, cosa accadrà, cosa accadrà?
1: Cosa accadrà?
2: C'è colpi di qua, colpi di là.
0: C'ho la pelle
1: d'oca,
0: ragazzi.
1: Colpi di là.
2: È vero che c'è la pelle d'oca.
4: Ma è la storia.
2: Ma vedi quant'è.
0: C'ho la pelle d'oca.
2: Se lo so,
0: cioè, devo andare immediatamente a bere una birra. Guarda,
2: ma che sei?

0: Ah, così, eh? Cioè, proprio finale pomposo, trionfale, cioè, imperioso,
1: certo,
0: oserei dire.
1: Imperioso.
0: Siete tutti distratti, quando c'è la davvera, uno che gira di là, poi entra quell'altro che fa, e quello che fa i selfie. Oh,
1: ma cosa?
0: Porca,
1: tu non ci
0: lasciano.
1: Sei, tu non ci sei.
0: Aldo, siamo qua, gli unici qua a tenere la carretta. C'è poco da fare.
2: Pensa come siamo messi. Quelli...
3: Perché siete in due studi diversi, se foste qua con noi
0: chiudiamo
3: sareste
0: la puntata.
3: Confusi.
0: Cosa hai detto, sindacalista? Cos'è che hai detto?
3: Che voi due tenete bene i remi saldi perché siete in due studi differenti. Noi
0: dai,
3: che siamo
0: non sprechiamo
3: in gruppo...
0: energia elettrica. Cosa fai, Cristo, weekend? Piccola?
1: Allora, andrò a Pordenone venerdì e poi sabato e domenica sono libera.
4: Ulala.
0: Regina, anche tu sto weekend lavorerai, no?
4: A casa.
0: Non succede niente in quel versante. Allora, grazie a tutti. Grazie a chi ha lavorato per la TV?
5: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
5: Marcello Zoara.
0: Il caporedattore Aldo Preda, Sabrina Bambi, buongiorno. Regina Saraiva e Cristina Di Apostrofo.
5: Avena.
0: Un bacio
1: prossima,
0: dal Salento.
1: Ciao amore.
0: E che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Nonostante la tregua annunciata da Tel Aviv e Beirut, continuano gli scontri nel sud del Libano. UNIFIL conferma la morte di un casco blu ucciso in un attacco con proiettili di mortaio. Feriti anche due militari della missione ONU. La Farnesina assicura che non ci sono italiani coinvolti. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Sono le parole del leader supremo iraniano Khamenei, lette a suo nome in occasione dell'anniversario della morte dell'Ayatollah Khomeini. Ora, ha aggiunto, il loro strumento principale per indebolirci è seminare la paura. Scontro fra Cina e Stati Uniti sulla strage di piazza Tiananmen di 37 anni fa. Il segretario di Stato americano Rubio commemora il massacro e accusa: nessuna censura può cancellare il passato. Pechino denuncia ingerenze e diffamazione, osservazioni che distorcono i fatti storici. Alla Corte d'Assise di Milano si è aperto il processo a Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a ottobre l'ex compagna 29enne Pamela Genini con 76 coltellate. L'uomo, 53 anni, rischia l'ergastolo. Al suo arrivo in aula è stato insultato dalla madre della vittima, che poi è uscita dall'aula. Proseguono le indagini sulla strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino. Fermati i presunti autori materiali, gli inquirenti vogliono fare luce sul movente. Udienza di convalida del fermo per i due pakistani di 31 anni in carcere. Non risponderanno al GIP. Tennis: Andrea Vavassori e Sara Errani sfidano la coppia composta da King e Dabrowski nella finale del doppio misto del Roland Garros. Domani le semifinali del singolare maschile, il ceco Mensik contro il tedesco Zverev e il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non le mie, sono
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: giovedì e il 4 giugno, così giusto per tempo localizzarci qui negli studi di R101, Largo Donegani 1, Milano, il Musazzi e Fabio De Vivo presentano
1: i Bonazzi di R101. Ci siamo felici, siamo entusiasti e siamo con Pari Deusili in regia.
0: Esatto, ma davanti a te, non alla sua destra, dopo quei 3-4 giorni in giro per l'Europa, salutiamo e ringraziamo sin da adesso Roberta Bussolati.
1: Dov'è che è andata?
0: Non lo so, magari ce lo dirà direttamente lei. Io la vedo piuttosto abbronzata, eh?
1: Ah, quindi sarà andata in Gatteomare.
0: Va bene. Se avete voglia di stabilire un contatto con noi, un po' come succede con gli alieni, 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali. Partiamo alla grande e lo facciamo con i Coldplay.

0: Vocina, vocina, I Coldplay in for the weekend qui su R101 alle 12.08 minuti, noi presenti, buonazzi di R101 che per realtà, lo sapete, siete voi e non smetteremo mai di ricordarlo.
1: Io so che tu hai un foglio in mano.
0: Ho un foglio in mano perché quando torna la bussola ti tornano anche i fogli.
1: E tornano le sue straordinarie notizie.
0: Non è una questione di deforestazione, lei sta molto accorta.
1: Vai.
0: No, però c'è una roba che trovo una notizia molto interessante. Mi piace questa base comunque che mi dà del ritmo su quello che sto per enunciare. Arriva, esatto, la badante di condominio.
1: Cos'è?
0: Cioè, praticamente una donna, adesso noi la mettiamo giù in modo scanzonato, ma è una cosa molto seria. L'idea parte praticamente...
1: Innanzitutto, scusami, dove, in che località del mondo?
0: Parliamo d'Italia.
1: Ah, in Italia?
0: Italia, okay. Italia, servizio sperimentale appunto a Roma, ma a Milano e Bologna il servizio sembrerebbe già funzionare. Praticamente si assume a livello condominiale, quindi... ripartite le spese per questo stipendio, una donna o un uomo, un badante o una badante che possa prendersi cura delle persone
1: bello,
0: che hanno bisogno all'interno del condominio stesso. Io la trovo una notizia straordinaria.
1: Certo, un RSA nel condominio praticamente.
0: Esatto,
1: questo
0: esatto.
1: Non è male, devo dire che l'Italia qua mi ha fatto un passo enorme avanti.
0: Esatto, cioè una notizia che comunque mi ha sconvolto, perché di solito noi siamo indietro anni luce su determinate cose, invece mi piace pensare che magari ripartendo con un cinquantello al mese...
1: Anche perché tanti anziani magari non vogliono abbandonare casa propria.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.
2: E

0: È un po' che non lo facevo.
1: Bravo!
2: Anna Laisa su R101 con la sua, bravo! Con la sua canzone estiva, Tormentone. Scusate. Che ci porteremo dietro sicuramente fino a settembre.
0: Fino a settembre, fino almeno, a settembre. Va almeno. Bene, voi come state? Dai, 331 80 90 101 per i vostri messaggi. Tra un po' lo ricordiamo, verrà qui a trovarci Turbo Paolo. Magari coloro che non sono così propriamente attivi sui social non lo conoscono. Come possiamo descriverlo?
2: Turbo Paolo è un mix di genialità e comicità. Ecco, mettiamola così, perché riesce comunque a fare dei video su Instagram, sui social, comunque che hanno quel lampo di genio. Su quelle, esatto, robe, troppo, la genialità sua sta nel trovare una cosa semplicissima e renderla, appunto, sì, come per dire, ma perché non ci ho pensato io che era una roba semplicissima? Ecco, questa è la sua genialità.
0: Usare l'aggettivo geniale per Turbo Paolo è assolutamente vero. Dopo, appunto, lo porteremo qui per una chiacchierata in onda su R101. Poi lui ha scritto anche un libro, che ormai è cosa solita per coloro che, appunto, te quando è che lo fai il libro?
2: Ma cosa scrivo io? Non so scrivere cosa scrivo un libro. Scrivilo... Sono i ghostwriter.
0: Che so, una roba da riempire, no, con i disegni, i colori.
2: Preferisco scrivere altro io.
0: Va bene, va bene, va bene. Dai, state con noi qui su R101.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Erudisci i nostri bonazzi, le nostre bonazze sulle modalità di ascolto.
2: Non so neanche cosa voglia dire erudire, quantomeno non lo so dire. Come ci potete ascoltare? La radio, l'app, il sito, fatelo in qualsiasi modo.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze! Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo! Schermo terrazze! L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore!
19: Schermo terrazze Winkler! Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
24: Che confusione sarà perché...
25: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
26: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
25: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
27: Corri da
0: Mediatroni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che ne provo?
1: Army 98, Musti, qui su R101, le 12:27 minuti. È giovedì, il 4 giugno, siamo insieme, il Musazzi, Fabio De Vivo, ma abbiamo annunciato all'inizio di questa puntata un grande ospite.
2: Un ospite che io ho definito geniale nella sua semplicità.
3: Sì, grazie.
2: Mi è piaciuta la molto bella, molto bella. Abbiamo con noi Turbo Fregno.
1: Turbo Paolo.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ho anche sentito all'inizio, sono anche entrato chiedendo se il telefono devo lasciarlo in silenzioso o con la suoneria.
2: Perché, ma perché non hai mai frequentato una radio? O perché è una domanda che ti è venuta davvero così dal cuore?
3: Dal cuore.
2: Dal cuore. Dal cuore.
1: No, però fermi tutti, non è la tua prima intervista in radio?
3: No.
1: Ah, ok. No, se sarebbe stata una bella esclusiva, come
3: ma
1: diceva.
3: Le altre minori,
2: le altre,
3: non me le ricordo neanche.
2: Allora, web radio,
3: sì, prova tipo
2: roba. Allora, allora, rimani da noi, capisci?
1: Io prima, appunto, al Musazzi ho detto: tu come definiresti Turbo Paolo? Ha fatto una bella definizione che vorrei che ripetessi affinché tu possa dire. Più. Ha detto una
2: Il mio bello è che dico le cose, ma poi me le
1: ha inventatene un'altra.
2: No, ho detto: dai, geniale nella sua semplicità. Io sono andato a farmi il trapianto in Turchia, grazie a un suo video. Comunque, quello del bellissimo,
1: è vero.
2: Questa cosa te l'ho detto più volte.
3: Sì, sì, sì, ho toccato le corde giuste.
1: È vero. Descrivilo tu, Paolo, questo video, perché tu fai dei video appunto molto geniali. Come abbiamo detto prima nel fuori onda, prendi dei video dove quando li guardi noi tutti diciamo: ma perché non ci ho pensato io? Ed è lì appunto la genialità.
3: E nella fattispecie quella a cui si riferisce il Musazzi, interpretava un capello che cade, e quindi nel momento in cui cade poi c'è questo cambio di prospettiva e c'è diciamo il maschio che potrei essere io che dice di fare le valigie e convince la compagna ad andare a vedere le mongolfiere in Cappadocia per giustificare il viaggio.
2: Gran video, io sono andato però da solo, non ho visto le mongolfiere ma ho fatto il primo dei due trapianti, perché ne ho fatti due, cioè mi è rovinato praticamente.
3: Beh, ma io comunque ricevo costantemente richieste di fare sponsorizzazioni di cliniche.
2: Sì. Vedi. E allora, vedi. E come mai non...
3: Cioè, ma di tutto, ma anche trasformazione del corpo.
2: Non è che tu sia Angelo Branduardi, capisci?
3: Beh, però a 36 anni io va bene.
2: Dici?
1: Rispetto. Senti, da quanto tempo tu sei diventato noto appunto sui social? Quando è che hai iniziato, te lo ricordi?
3: 2023.
1: Quindi da pochissimo relativamente, sono
3: un
1: 3
3: secolo
1: anni.
3: Per quanto mi riguarda.
1: Perché?
3: No, un secolo. Cioè se posso fare lo stesso periodo ancora in là, cioè uguale, insomma, fossi a metà strada, va bene.
2: Ti andrebbe bene.
3: Va bene.
2: Ma secondo te questo periodo qua prima o poi finirà, è una bolla che scoppia o...
3: Ma gli altri certo. No.
2: Mi piace
3: No,
2: è giusto.
3: No, perché da buon piemontese non c'è niente che mi dà più gusto del fallimento
2: degli altri.
3: Degli amici.
2: Straordinario questo ragazzo.
3: Ma un po' di bolla, però ma sì, vabbè, ma un po' tutto. Sì, ci può stare. Però in realtà è più difficile che ci sia la bolla nel momento in cui c'è la meteora, perché comunque sono più canali.
1: A me, tra l'altro, fa sempre molto ridere. Io l'ho saputo appunto da parte del Musazzi, il lavoro che tu facevi prima di diventare un creator appunto sui social. Vuoi dirlo tu? Anche perché tutto questo si collega anche un po' al libro.
3: Allora, parafrasando, facevo il poliziotto del formaggio.
1: Che vuol dire?
3: Ma che vuol dire? Cioè, il didascalico.
2: La guardia giurata controlla il formaggio. Esatto.
3: Perché facevo l'agente vigilatore per un consorzio di tutela. Che è una cosa che esiste, un lavoro che esiste, c'è anche un albo. E quindi niente, parafrasando diventa il poliziotto del formaggio.
2: Cispolissimo. Esiste l'albo proprio per queste cose. Però posso dire una cosa a tutti gli ascoltatori a casa che magari dicono: vabbè, lui faceva il protettore del formaggio. Facile adesso. No.
1: Beh, ho capito, se il grano comunque ti scappa, comincia a provare.
2: No, perché io ve lo posso garantire, voi a casa tendenzialmente, non avete la testa che ha Turbo Paolo. Turbo Paolo ha una delle teste più raffinate e geniali che io abbia mai conosciuto. Il motivo per cui io ho spinto tanto per averti.
3: Ma grazie.
1: Tant'è vero che comunque qui possiamo andare anche a leggere quello che c'è scritto sulla copertina del tuo libro. Tu sei stato insignito da Rolling Stone come uno tra i più esilaranti comici nativi digitali degli ultimi anni. Uno di quelli per cui forse vale la pena continuare a stare sui social. Cioè non è il Corriere del Puzzone, Rolling Stone.
2: Perché non hanno citato
3: però è decontestualizzata, che non sai cosa c'è prima o non c'è dopo.
2: Ah, ok. Quindi prima sicuramente c'era dopo il Musazzi, Turbo Paolo, bla bla bla. Ok.
1: Senti, facciamo una cosa. Dopo ci racconti un po' del libro. Intanto, se avete voglia comunque di chiedere qualcosa, voi nativi digitali e non, a Turbo Paolo è qui con noi su R101 331 80 90 101.

0: Class Heroes con Stereo Hearts qui su R101, 12:35 minuti, qui con noi nei Bonazzi di R101, Turbo Paolo al secolo, come si diceva una volta, Paolo Sarmenghi,
1: yes,
0: giusto?
1: Non lo sapevo. Per no, Turbo poi... Paolo, io pensavo ti chiamassi Turbo di cognome.
2: No, no, Sarmenghi è il cognome.
1: Davvero?
0: Va bene, per tutti gli ascoltatori di R101, magari quelli anche un po' meno nativi digitali, Turbo Paolo è... Te ti piace definirti creator? Perché oggi è un po' il termine che utilizzano, no?
2: Per l'Inps sono artista.
0: Okay.
2: Artista, lavoratore dello spettacolo.
0: Ok.
2: Quindi, ma sì, va bene tutto.
0: Abbiamo lo stesso codice di partita.
2: Esatto, bellissimo. Top. No, ho anche il codice teco influencer adesso.
1: Sì, quello anche noi.
2: Anche voi?
0: Sì. In elenco Agicom, va bene, possiamo Agicom. Continuare così. Senti, tu ci hai portato anche il tuo libro, e secondo me è molto piacevole da leggere perché al di là della simpatia è piccolo, e leggero, cioè non è uno di quei mattoni che poi alla fine finiscono sotto i tavoli.
1: Meno male.
2: Infatti.
1: Ma ce lo vuoi raccontare un pochino?
2: Allora, brevissimamente, vai. Ce l'ho, e sarebbe, è come se fosse V per Vendetta, ma ambientato nel mondo dei formaggi. Avete mai visto V per Vendetta il film?
1: Sì, non mi è piaciuto particolarmente.
2: Allora, quindi è come la graphic novel.
1: Non mi possa piacere un libro sui formaggi che parla di V per Vendetta, capito?
0: Ma io me lo immagino con la tutina, capito? Tipo da supereroe.
1: Grande, io lo amo. Comunque,
2: allora, considerate che in questo momento nella classifica Amazon sarò 300 millesimo, su. Ma se esistesse la categoria distopia casearia sarei il primo.
1: Beh, sì,
0: questo.
1: Ma perché sei l'unico.
2: Primo e unico al mondo.
1: Vabbè, comunque un record.
2: Prima
1: sì, innanzitutto per l'idea, perché vedi, una persona potrebbe prendere questo libro, dire poliziotto del formaggio, ma perché non l'ho fatto io? La sua particolarità è quella che fa cose che qualsiasi persona potrebbe dire, ma perché non ci ho pensato io?
0: Te l'hanno chiesto o sei tu che hai detto voglio scrivere un libro?
2: No, voglio l'ho proposto io.
0: Ok.
2: Cioè, ho parlato con Pasquale Laforgia, che è stato il mio editor, ne stavamo parlando, ovviamente, di scrivere un libro su questa cosa, questa storia qui, e allora no, già hanno accettato.
0: A chi lo consigli? Visto che andiamo verso l'estate, tanti comprano appunto libri da mettere sotto l'ombrellone, come si suol dire. Cioè, chi lo deve leggere un libro del genere, visto che immagino sia molto molto ironico?
2: Allora, tutti quelli che hanno sapete di ritorno ce la possono fare, certo. Ma facilissimamente.
1: Sì, non è un libro, non è il nome della rosa.
2: Ho deciso di, ma volontariamente, di abbassare un po' il tono letterario.
0: Cioè, Umberto Eco, a te
1: mi piace comunque la sua spocchia nel dire ho deciso volontariamente,
0: ma io ci credo,
1: sono in grado, sì. Di, ma certo che è in grado, magari è una persona coltissima, tra l'altro non ha messo neanche le immagini in questo
2: no
1: libro.
2: zero,
1: perché
0: tutto aspetta, c'è una pagina da colorare,
1: una ventina di pagine in più l'avresti recuperata. No, senti una cosa, ma se dovesse esplodere un po' tutta questa bolla Instagram, social, eccetera eccetera, tu torneresti a fare il custode del formaggio?
2: No, ormai mi sono bruciato tutti i ponti, secondo me, no. Cioè proprio perché svelando tutti gli altarini.
1: Pensavo che fossi andato via insultando tutti.
2: No.
0: Perché c'è gente della categoria che si è arrabbiata con te.
2: Io spero. Perché vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro.
1: Ma chi si è arrabbiato?
2: Beh, il grande forme di formaggio.
0: Signor Granabadan.
2: Chi muove i fili del formaggio.
1: Quindi basta, qua ti sei fregato il posto.
2: Cosa farei se tornassi a via? Autotrasportatore.
1: Cioè guidi
2: camionista.
1: Oh,
0: ma perché hai tanto tempo anche per pensare a nuovi video?
1: Ma trovi un'altra persona in Italia che ti avrebbe dato la stessa risposta.
0: No.
1: Come che
2: c'è una richiesta altissima.
1: Dopo, ma cos'è l'autotrasportatore? Ma sei stupendo, Paolo. Sei stupendo. Io ringrazio Fabio Rovazzi che ci ha fatti conoscere.
2: No,
1: guarda.
2: Anch'io, guarda. E salutiamo tutti gli autotrasportatori.
1: E tutti quelli che si chiamano Fabio Rovazzi.
0: Mi raccomando, voi tutti, se non sapete cosa leggere, oppure se volete leggere qualcosa di bello e ironico, leggero, copertina gialla, il poliziotto del formaggio di Turbo Paolo, e se non lo conoscete ancora attraverso i social andate appunto su Instagram oppure su TikTok.
1: Io lo consiglio perché è molto breve, l'ho già letto praticamente.
0: Quando?
1: In questi due interventi qua,
0: velocità,
1: l'ho letto, è comunque
2: molto lineare,
1: molto intelligente.
0: Vuoi lasciarci con una perla, perché tu ne hai tante secondo me comunque in canna.
2: Sto pensando di fare un video sull'ombelico che si vede attraverso la maglietta.
1: Bella, ragazzi, ma cosa gli vogliamo dire?
0: Sai cosa vogliamo dire?
1: No.
0: Ma perché non ci ho pensato?
1: Io.
0: Grande

0: che si è totalmente lanciato in questo mondo che si rifà al Far West, se vogliamo.
1: Secondo
0: no?
1: me questa è la terza canzone dell'estate, la terza. Le altre sono quella di Gabbani e quella della Tatangelo e Uelo.
0: Beh, anche quella comunque di
1: no, Gabbani
0: della Brancale, cioè comunque voi non vuoi la senti dappertutto.
1: Parlavo a gusto mio personale.
0: Ah, è gusto tuo, gusto mio, cioè certo. Non sotto un punto di vista radiofonico.
1: Ipi Aio aggiudicata.
0: Dillo da cowboy.
1: Ipi Aio!

0: alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
3: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
2: okay,
3: ogni
2: okay. Ora. Un altro magari?
3: Non so cosa ci penso.
2: Ah, va bene.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Che confusione sarà perché
9: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
13: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
14: Ah, però.
13: Quando ti dicono che è misura.
14: Ah, però.
13: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.

0: tutti insieme qui su Area 101 ad ascoltare la canzone che ti fa stare bene.
1: Scelta come sempre da uno di voi o una di voi, sentiamo che cosa.
0: Pizzaccio.
2: La canzone che mi fa stare bene oggi è 74-75 dei The Connors.
0: Questo è un gran pezzo, un pezzo che in radio non si ascolta da diverso tempo, che però a un certo punto mi è diventato virale.
1: 75 è quella Simona, you got me around.
0: Non esattamente, però il genere.

0: 74-75 dei Connells qui su R101, la canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi e che potete scegliere, si intende, sempre diversa, mandando un messaggio al 331-80-90-101.
1: Oppure anche sul nostro sito www.r101.it sì. C'è una lista di 101 canzoni dalla quale poter magari dare una sbirciatina, dare un'occhiata se c'è qualcosa che eventualmente vi possa interessare e poi richiederla.
0: Ma tu ti sei assicurato che dopo, quantomeno nella nostra seconda ora di diretta insieme, ti abbiano messo Gagarin?
1: Non c'è.
0: Tu dici?
1: No, non penso.
0: Neanche una surprise?
1: No, surprise? No, grazie, niente, mangiato in cuffia che non c'è. Finissimo. Il sogno svanito in un secondo.
0: E allora a questo punto mettiamo altro, dai, tanto noi fino alle 2 siamo presenti, dopo giocheremo con qualcosa
1: nuovo,
0: di tutto nuovo.
1: Gioco nuovo. E poi ci salutiamo, per sempre.
0: Ho capito, ma detto così io mi gratto il braccio. Quasi sempre

0: Power 101 ogni giorno in onda dal lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 14. Vale in radio così come in TV. Se vi va potete guardarci sul 67.
1: Il nostro grandissimo Paride Ausili, Paridausi in regia.
0: Esatto.
1: E abbiamo qua la nostra redattrice.
0: Sì.
1: Roberta, la nostra nonna Salice.
0: Cognome almeno.
1: Bussolage.
0: Esatto. Tra l'altro Roberta, comunque, per farvi capire, ce l'abbiamo davanti a noi in questo studio al settimo piano di Largo Donegani 1 e lei sembra praticamente un'addetta al customer care, cioè la vedi lì che comunque guarda il computer con le sue cuffiette in testa, no?
1: Sì, sembra che lavora in un center praticamente.
0: Esatto.
1: Vabbè, questo ci è andato, questo ci teniamo. Tra poco faremo un gioco nuovo, bellissimo.
0: Il Musazzi, Fabio De Vivo qui su R101, tra un po' sulle manche.

0: Vibe, Sweet Disposition qui su R101. Stiamo per imbastire un nuovo gioco, che è un gioco che vi mette anche un po' nella condizione di sfogarvi alla grande e lasciarvi andare al vostro istinto tamarro.
1: È un po' un gioco, possiamo chiamarlo un gioco descrittivo The Live.
0: Sì. Ha un nome?
1: Ha un nome e è Sulle Manche.
0: Oh, mettiamo una base per far capire subito il mood di questo gioco, appunto. Mi piace questa cassa in 4 quarti a 130 bpm. Allora, Sulle Manche funziona in questo modo. Tutti noi siamo stati in discoteca nel corso della nostra vita e tutti noi abbiamo subito comunque le parole inutili che di solito dice un vocalist, cioè quelle robe lì.
1: Sulle mani.
0: Un saluto al tavolo Brumbilla.
1: Sto arrivando.
0: Svanessa, tra 3 anni.
1: Portate i candelotti. Ecco, capito. Vai adesso.
0: Svanessa, la bottiglia sua, banca, bottiglia.
1: Che poi? L'unica volta che è andato il microfono in mano a me, ho fatto la prosa di una canzone di Baglioni, capisci? Non è il mio.
0: E purtroppo io ero presente. No, però il vocalist per eccellenza è quella roba lì dove non si capisce niente di tutto quello che dice fino a un certo punto e poi alla fine allunga la parola. È tutto un esclusivo.
1: Il vocalist è gasato e lo stesso gasamento noi lo vogliamo sentire da voi. Però voi appunto dovrete mandarci un audio raccontandoci quello che state facendo, ma con fare da vocalist.
0: Ma da vocalist.
1: Poi noi metteremo sotto la musica e sarà tutto straordinario.
0: Cioè non deve essere uno sto facendo la pasta al pomodoro, deve essere sono in cucina, sto facendo la pasta al pomodoro.
1: Esatto, un po' tipo i giostrai, il calcio in culo, quelle robe lì. Quindi
0: deve essere una cafonata, ok? Questo è per racchiudere un po' il momento. Potrebbe essere il gioco più bello del mondo o potrebbe mandarci un messaggio adesso al nostro direttore.
1: Potrebbe essere un completo disastro anche.
0: Esatto. Va bene, aspettiamo le vostre frasi da vocalist. Urlate, cantate, non si deve capire nulla. L'importante è che allunghiate le parole e poi alla base ci pensiamo noi.
1: 331 80 90 101.
0: È un disagio sto gioco, secondo te?
1: Secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di veramente bello.
0: Vediamo.

0: Warren con Fever Dream qui su R101. Abbiamo imbastito un nuovo gioco, l'abbiamo chiamato Sulle Manche.
1: Sulle Manche sarete voi qui attraverso i vostri messaggi vocali a raccontarci, con fare da vocalist da discoteca, quello che state facendo.
0: L'esempio è praticamente questo: voi state lavorando, siete davanti ad un computer, avete aperto Excel e potreste pronunciare su Excel.
1: Sentiamo
0: il vocalist, non si capisce mai niente di quello che dice.
1: Sono curioso di sapere se avranno fatto meglio o peggio di te in questo esempio.
0: Facile fare meglio.
2: Signore e signori, a discoteca ristorante Isolino, via con la carbonara e la tartare.
1: Mi piace che si è fatto anche la marchetta del
0: ristorante
1: da solo.
0: Ma approfittatene, se siete lì a lavorare fate pure la marchetta del posto in cui siete. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino, sto tornando a casa da lavoro. Ah, perché non ne pare piene. Ciao.
1: Tu pensa questo qua in macchina fermo un semaforo, dovesse guardare. Straordinario, siete meravigliosi.
0: Ne abbiamo un altro?
4: Ragazzi, sto andando a fare la spesa, anche se ho una fame da morire. Sulle mani.
0: Io sono innamorato di voi. Bene. Ma proprio tanto, cioè...
1: La cosa bella ma brutta è che ne abbiamo ricevuti così tanti di messaggi che non potremo neanche farli ascoltare tutti.
0: Però dopo ne faremo ascoltare qualcun altro sicuramente, quindi arrivate dritti così, con questa voce da vocalist. Non si deve capire nulla, oppure potete far capire quello che volete, l'importante è avere questa voce impostata un po' così.
1: Continuate al 331 80 90 101.
0: Dai.

0: Where is my husband di Ray, qui su R101 alle 13:16, mentre stiamo giocando sulle manche.
1: Sulle manche, stiamo raccogliendo i vostri messaggi vocali al 331-8090-101.
0: Storie di vita vera, ma raccontate come se foste praticamente in una discoteca con 4.000 persone davanti e un microfono tra le mani.
1: I risultati sono davvero eccezionali, tra poco ve li faremo ascoltare.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, smart working. Un film di Svevo Moltrasio.
9: A buon'ora.
10: Dai.
6: Dal 4 giugno al cinema. In presenza.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
22: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
23: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
24: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
25: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
26: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
27: Doppio malto.
28: Birra, cucina e felicità.
26: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
29: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go!
0: acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Elisa con Broken qui su R101 nel bel mezzo di un gioco che abbiamo imbastito quest'oggi, che abbiamo denominato Sous les manches.
1: Alla francese, Sous les manches.
0: Sì, oppure Puttiorenza, che pure sarebbe
1: sulle
0: bello.
1: Sous les manches.
0: Ecco, ma metti alla base, Faride, mettila, mettila. Allora, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, il gioco è molto semplice. Vi mettiamo nella condizione di fare i tamarri, come stiamo facendo noi qua in studio. Cioè, dirci storie di vita vera, ma facendolo come lo farebbe un vocalist.
1: Un vocalist nel bel mezzo di una serata in una discoteca abbondante di persone.
0: Esatto, tu sei lì con un microfono tra le mani, vedi davanti a te il tavolo con i candelotti, e com'è che potresti esprimere questo
1: io,
0: giubilo?
1: Io, ma giuro, sai che non riesco a farlo proprio.
0: Ma tu devi visualizzarlo, lo guardi e dici
1: ma non riesco
0: davanti le candele.
1: Giuro, non riesco, non così riesco, sono sulle mani.
0: Vabbè, a me mi hanno pagato per anni per fare il pirla anche normale. Va bene, sentiamo voi, sentiamo voi.
2: Sto riportando il cane a casa dopo aver fatto fisioterapia.
1: Bello.
0: Poi
3: ciao a tutti, ciao sulle mani gli amici di Napoli. Sto andando a prendere mio figlio a scuola. Ultimo giorno domani.
0: Ma tu immagina lui davanti ad una scolaresca. Probabilmente sarà stato querelato dai maestri.
1: Però l'ha fatto per una buona causa.
0: Bello, bravo, bravo. Un altro.
2: Sto andando a fare l'esame di statistica. Giul gettone.
1: Giul gettone.
0: Sì, qua giul è quasi giostraio.
1: No, giul gettone è proprio gli autoscontri. Gli autoscontri erano il gettone che rimaneva lì, che dovevi incastrarlo, ma non andava giù.
0: È vero.
1: Andava giù solo alla fine, quando era finito il giro.
0: Perché prima diceva altro gettone, altro giro.
1: Esatto, e poi giù il gettone e partiva.
4: Ciao ragazzi, in quel di Reggio Calabria sto facendo una sauna esclusiva sulla macchina aspettando mio figlio.
0: Sei. Cosa dovremmo aggiungere a questo gioco? Dare un nome a questo locale, che potremmo chiamare, che ne so, il Bonazzi Club.
1: Il Disage.
0: Il Disage Club.
1: Il Disage Club.
0: Disage Club. Disagio Club.
1: Il Disage Club.
0: Disagio
1: Club. R101.
0: Disagio Club 101.
1: Disage 101 Disage.
0: Vabbè, comunque
1: ci
0: dai,
1: pensiamo.
0: Però dobbiamo dare un nome comunque a questo club. Siamo in un locale, quando tu sei in un locale lo nomini spesso il locale.
1: Sì.
0: Come se la gente dimenticasse di essere all'interno dello stesso.
1: Mi viene ci penso.
0: Ma che il Disagio Club 101?
1: Il Disagio Club 101. Ma il Disagio Club 101. 3318090101, il nome del posto è questo.
0: Dai, altri

0: Shabuzi Ever Song Tipsy qui su R101 mentre giochiamo a Sulle Manche, la prima giornata in cui vi mettiamo a disposizione un microfono di un club ipotetico di R101 dove voi potete fare i tamarri, i vocalist.
1: Lo state facendo al meglio, sentiamo la vostra versione vocal.
2: Ciao ragazzi da Fiammetta di Rapallo, siamo qui che stiamo preparando tutte le schede delle clienti che stanno facendo i trattamenti dimagranti con grandissimi risultati eccezionali, veramente.
1: A me piace quando allungano la lettera,
0: perché le lettere alla fine vanno sempre allungate, sì. I vocalist lo hanno sempre fatto, cioè quando dico tavolo, capito, è per quello.
3: Sono in autostrada 14, sono a Rimini, sto guidando verso Bologna, la velocità della luce, zuzzettone si tira.
1: Bello, si tira, anche bello, ho apprezzato un sacco.
0: Si tira, poi.
4: Sì, ragazza della macchina 26, bravo. Ricordati di fare la spesa e prendere le crocchette del cane, siete bellissime su questa autopista.
1: Io metterei ancora uno solo.
0: Dai,
1: uno
0: dai,
1: solo.
0: Uno che magari sarebbe bello anche dopo con un bel messaggio, magari qualcuno che saluta i single, perché quello è un altro caposaldo, non saluto tutti i single.
1: Abbiamo un altro, abbiamo
5: e ora gelato sulle mani.
1: Gelato? Gelato. E ora gelato sulle mani, si stava scofanando un gelato.
0: Si passa dalla magnum al gelato.
1: Stupendi, meravigliosi, bello.
0: Senti, visto che è la prima giornata che lo facciamo, io direi se avete voglia comunque mandatene ancora altri di messaggi dove fate i vocalist della vita vera. Al 331 80 90 101 vi aspettiamo. Intanto un nuovo singolo di Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando.

0: Sognando. Amore di contrabbando, il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio che si è dato un po' alla musica afro. Restando un po' in tema, potrebbe essere suonata da David Guetta al DC10 di Ibiza.
1: Un buon ritmo, devo dire, però, questa canzone. Un bel ritmo estivo, calor. Ma ci state mandando i vostri messaggi vocali imitando dei vocalist, raccontandoci quello che state facendo.
2: Raga, ora un caffè. Dai!
1: Mi piace, questo gioco qua mi piace.
0: Questo gioco Gaza, oggi l'abbiamo testato, funziona, quindi molto. Lo faremo diverse volte, vi metteremo nella condizione di fare i vocalist della vita vera, basta con sta roba dei lustrini, le bottiglie.
1: Sì, no, quindi cioè, possiamo di vita vera. Ufficialmente dire che Soulemanche ha sostituito nettamente Provinage.
0: Esatto.

0: Avete già scelto la vostra prossima meta? Che sia un'isola selvaggia o una spiaggia dorata, arrivarci è un gioco da ragazzi. Con Traghetti Lines avete tutto il mare a portata di mano.
1: Un solo sito e 2500 rotte in tutta Europa e Nord Africa a confronto. Niente giri a vuoto, solo la sicurezza di trovare e prenotare la soluzione perfetta per voi. Preparate le valigie, a volte basta un click per sentirvi già in vacanza.
0: Chi viaggia per mare, naviga Traghetti Lines.
2: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Il pomeriggio da noi è solo good time. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
13: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli

0: Junior su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che scegliete voi.
1: Sentiamo subito chi l'ha richiesta e cosa.
2: La canzone che mi fa stare bene adesso, in questo momento, è Gioia Infinita di Negrita, se si può ascoltare. Ciao Bonazzi e Daniele da Lecce. L'onda

0: canzone che ti fa stare bene, Gioia Infinita dei Negrita, qui su R101. Per andare quasi a terminare questa puntata dei Bonazzi, volevo dare una parvenza quarchiana e scientifica al contesto.
1: La mia ultima canzone ti fa stare bene, The Live.
0: Ho capito.
1: In Negrita.
0: Poi dopo tempo per i saluti.
1: Ma no, Negrita, non le volevo fare, potevo mettere Gagarin.
0: No.
1: Invece no, in Negrita.
0: No, no,
1: io
0: no.
1: Esco di scena con i Negrita.
0: Ma esci di scena anche con una grande notizia, il fatto che un'azienda ha perfezionato degli slip per misurare quante flautolenze facciamo al giorno.
1: È un count?
0: Eh?
1: C'è un conteggio?
0: Sì, praticamente. La media secondo te quant'è? La media
1: di?
0: Al giorno di...
1: Io zero, quindi...
0: Capito?
1: Io zero, giuro. Io faccio tutto dalla bocca.
0: Vabbè, per chi ha uno spinter che funziona, insomma, ci assistiamo, cioè, se stiamo sulle 32, ma sono tantissime.
1: 32. Ci dicono dalla regia che vengono superate tranquillamente.
0: Comunque l'azienda è geniale, perché lo fa per andare, insomma, comunque a guardare come funziona il cosiddetto microbioma.
1: Io voglio capire il conteggio come avviene, però.
0: E questo prot 1, prot 2.
1: Ah, ma capito? Non è una roba automatica. Che
0: no,
1: c'è un
0: hai un robot lì che misura.
1: L'orologio che ti misura i battiti.
0: Credo a debita distanza, mi auguro.

0: E con Opalite che andiamo a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101, però ti lascerei lo spazio, perché...
1: Non c'è niente da dire.
0: Ho capito, per un mese comunque te ne vai in ferie.
1: Signore, signori, si chiude. Mi aspetta anche la cuffia.
0: Ognuno decide quando fare le ferie. Il Musazzi ha detto: io ho bisogno di andare in ferie per un mese, così sarà. Per un mese non ci sarai,
1: non ci sarò
0: a partire da domani.
1: Da domani, esatto, sarà il primo giorno e andrò a fare questa esperienza per ritrovare me stesso.
0: Ce le hai le suole giuste?
1: Assolutamente.
0: Perfetto.
1: Sì, va a fare una bella camminata.
0: Perfetto, una bella camminata, buen camino.
1: E non pubblicherò niente sui social,
0: questa cosa
1: qua deve rimanere proprio tra me e me.
0: Se no di spirituale cosa c'è?
1: Esatto, assolutamente niente.
0: Salutiamo e ringraziamo Pari Deusini in regia, Roberta Bussolati, la nostra redattrice e autrice nonché nonna Salice.
1: Non mi mancherà
0: domani
1: mai.
0: Questo non avevo dubbi. Domani sarò da solo, ma da lunedì con me qui nei Bonazzi di R101 la terza Bonazza che Sabri Bambi.
1: Quindi addio piacendo, Fabio De Vivo vi darà appuntamento domani da mezzogiorno alle 14.
0: Corri veloce!
1: Ciao, grazie!
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi israeliani a Beirut, nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane dal Golfo. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno di apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni su terminal petrolifero e navi, raid incrociati tra Mosca e Kiev, bombe russe contro Kherson, 2 morti, e Donetsk, 5 morti, attacco ucraino in Crimea, 3 vittime. Sulle stragi mafiose del 93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il GIP mancano elementi concreti in merito a contatti e rapporti con Cosa Nostra. La reazione di Marina Berlusconi: contro mio padre solo fango, la giustizia resta un'emergenza. L'UE eroga a Roma 12 miliardi e 800 milioni per il piano di ripresa e resilienza, è la nona tranche. L'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, 194 miliardi e 400 milioni. La richiesta di fine dicembre era stata approvata dall'esecutivo comunitario il 29 aprile scorso. La Camera approva il disegno di legge sul nucleare. Passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al Governo una delega della durata di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: dopo le 14 siamo noi, quelli del Good Times.
1: Eccoci.
0: Marco Santini,
1: Melita Toniolo, Paride in regia,
0: certo, sempre.
1: E tutti voi ovunque siate lì di fuori con le radio accese, ma anche con le TV accese sul canale 67, con le app accese, magari siete in giro per il mondo e ci sentite da lontano.
0: Sono pure gratuite, quindi dovete subito scaricarle.
1: Oggi ve lo dico già, ci sarà una grande polemica in arrivo alle 15, rimarremo in Italia, saremo qui vicini alle porte di Milano e il tema saranno gli animali domestici.
0: I nostri amati animali,
1: sì?
0: domestici.
1: Brava, Mary,
0: ed è
1: brava.
0: Successa insomma una cosa, anzi c'è solo una proposta per adesso, ma chissà come andrà a finire, chi lo sa.
1: Una proposta molto provocatoria, ma piano piano ci arriviamo, intanto cominciamo con la musica.

0: Bandit, Rockabye, R101, giovedì pomeriggio 4 giugno 2026, il Good Times, Melita e Marco, tutti voi. Stavo dando un'occhiata per capire esattamente dove andremo alle 15 con la polemica. Andremo a, lo dico,
1: San Giorgio su Legnano.
0: San Giorgio su Legnano, andremo lì perché appunto la notizia che ha fatto esplodere la provocazione legata agli animali domestici proprio ci porterà da quelle parti. Ma piano piano andiamoci con calma. Al 331 80 90 101, come sempre, vi stiamo per fare una domanda che in buona sostanza si collega al tema che arriva tra un'oretta.
1: Ed è semplice, semplice, visto che parleremo di animali, no? Fa ridere, fa molto ridere. Se il vostro animale dovesse parlare, qual è la prima cosa che vi direbbe?
0: Ma valgono anche gli insulti, Meli?
1: Valgono anche gli insulti.
0: Perché mio cane a volte, secondo me, mi insulta.
1: Davvero?
0: Cioè, io lo vedo dallo sguardo. Tipo, ieri mi ha sicuro.
1: Cosa?
0: Quando lo richiamo. Cioè, tipo, magari non so.
1: Ma cosa fa che è buono come
0: lo
1: il pane?
0: So, ma ci sono delle cose che magari lui fa e che non dovrebbe fare.
1: Tipo?
0: Lui lo. Magari continuare, a un certo punto si lecca in un punto e io dico non ti leccare che poi diventi rosso, si lecca il pisellino, non ti leccare, e lui continua.
1: E poverino, si fa il pide.
0: Sì, una volta, ma non è che ti puoi leccare sempre. Io capisco che ha anche bisogno probabilmente di trovarsi una compagna dopo 8 anni, essendo ancora vergine. Però insomma, io lo richiamo e lui mi guarda con quegli occhi di traverso e lì sicuro potesse parlare. E mi direbbe fatti lì tuoi.
1: Appunto,
0: ecco.
1: Anche il mio gatto potrebbe dirmi tutto ciò. 331 8090 101. Se dovesse mai parlare il vostro animale, che cosa vi direbbe? Vogliamo saperlo da voi.
0: E intanto, come sempre, perché mentre aspettiamo le vostre voci, non stiamo con le mani in mano, c'è la nostra musica, Killaroy, Justin Bieber, e questa è Stay.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, la sua nuova su R101 nel Good Times. E amici, stiamo parlando, se avete acceso la radio, di animali domestici, dei nostri animali più svariati, perché non ci sono solo i cani e gatti, ci sono i pappagalli, un sacco
1: pesci,
0: di gente che tiene, insomma, animali anche insospettabili, qualsiasi cosa. E vi stiamo chiedendo di immaginare se questo animale vostro potesse parlare.
1: Che cosa vi direbbe?
0: Che cosa vi direbbe al 331-8090-101? Vale qualsiasi cosa, eh? Ci dobbiamo anche un po' divertire. Pari, possiamo cominciare? Vai, andiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Il mio cane probabilmente mi direbbe: ma è possibile che tu ogni giorno cambi alimentazione? Una volta mangi carne, un'altra volta mangi pesce. E a me mi devi sempre dare le solite crocchette da anni e anni. Che vi devo dire, ragazzi? Consiglio del veterinario. Ciao a tutti, Cristian da Torino.
1: Grazie Cristian.
0: No, io Cristian, io cucino anche, eh.
1: Ma
0: mangio,
1: veramente?
0: Sì, mangio anche la frutta, le cose.
1: Mi chiami?
3: Ciao mammina, sono Luce. Ciao. E sono una cagnolina. Luce. Dammi un po' più di pappa perché io ho sempre fame.
0: Cioè, ah, capito? Ha fatto proprio interpretato Luce la cagnolina. Poi basta,
1: poi
0: vai. Ah, ciao, ciao, sono la tua gattina Nini. Nini tricolore, mi dai più dolcetti che ne vado pazza.
1: Mi dai di tutto, ma non mi hai mai fatto assaggiare i tortellini. Nicky da Bologna.
0: Nicky da Bologna.
1: Ne parlavamo prima.
0: Vabbè, dai, insomma, 331-8090-101, siamo solo all'inizio. Immaginate se il vostro animale domestico potesse parlare a voi, cosa direbbe?
1: 331-8090-101.

0: Joe, End of Beginning su R101. E se i vostri animali domestici potessero parlare,
1: che cosa vi direbbero?
0: Che cosa vi direbbero? Sentiamo.
2: La mia cagnolina, che è anziana e non ci vede più, quando vado a fare la spesa mi direbbe: datti una mossa, che non mi piace stare da sola ad aspettarti.
1: Amore, che cucciola, ho proprio visto la scena.
0: Continuate, amici, a dirci cosa vi direbbero i vostri animali.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Lavorare da casa sembrava un sogno.
5: In smart working mi trovo veramente bene.
4: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
6: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
4: Maccio Capatonda, smart working, un film di Svevo Moltrasio.
7: A Bologna.
8: Dai, dai, dai, dai.
4: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
3: Radio Trailer.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Una produzione Top Ten Group.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e crocantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
21: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
22: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
21: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
22: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
21: E succede anche sulla spesa online.
23: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
24: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: I Green Day su R101 14:28, questo è il Good Times con Marco e Melita e tutti voi che al 331 80 90 101 ci state raccontando insomma una cosa molto divertente sugli animali.
1: Sì, abbiamo detto provate a immaginare se i vostri animali domestici potessero parlare, che cosa vi direbbero al 331 80 90 101, non a caso perché parleremo proprio tra una mezz'ora nella polemica di animali domestici e di una sorta di provocazione proposta, lanciata dal sindaco di San Giorgio su Legnano, qui vicino a Milano, che sta già facendo molto discutere non solo sul web, sui social, ma anche ovviamente durante sicuramente la nostra polemica. Intanto ancora voi, vai.
2: Il mio cane direbbe: andiamo a fare un giro? Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Andiamo a fare un giro? Dove andiamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo qualcosa? Giochiamo? Giochiamo? Perché non fai niente? Perché ti siedi? Non sederti? Alzati. Andiamo a correre. Andiamo a correre.
0: Dai, dai, c'è un cane agitato.
1: No, ma sono così. Poi.
3: Non i miei, ma i cani di certuni che dicono di amarli direbbero: ma perché devo stare al ristorante 2 ore sotto un tavolo? Ma perché devo stare dalle 8 della mattina alle 8 di sera a 40 gradi all'ombra al mare? Questo direi.
1: Mi piace, un cane polemico.
0: Lo stavo dicendo.
1: È un cane
0: io.
1: Polemico.
4: Ciao a tutti, sono Laura da Sant'Arcangelo di Romanno. Cosa direbbero le mie due gatte, sì, sorelle siamesi?
1: Sì.
4: È inutile che rifate la zanzariera, tanto noi due passiamo sotto e le strappiamo.
1: No.
4: Bene.
1: Però.
0: Belle. Le sorelle siamesi.
1: Amici, siccome il tema sarà la proposta di un sindaco.
0: Esatto, abbiamo
1: attenzione.
0: Deciso di cambiare la domanda.
1: No, sì, ne facciamo un'altra.
0: Sì,
1: ne facciamo.
0: Sì. Se il vostro animale diventasse sindaco per un giorno, qual è la prima regola che metterebbe nelle vostre case, no?
1: Nel comune?
0: No, in casa.
1: Cioè,
0: comune,
1: cioè,
0: dici?
1: Non lo so, il sindaco, il cane diventa sindaco.
0: Sì.
1: Il sindaco,
0: sì,
1: non è che
0: sindaco
1: può fare...
0: della casa, intendo. Vabbè,
1: sindaco,
0: del comune.
1: Il sindaco della casa.
0: Sì, della casa. È un cane, cioè stiamo viaggiando con la fantasia. Comunque va bene. Facciamo.
1: Un po' troppo fantasia però me.
0: Facciamo così.
1: È tanta fantasia.
0: Se il vostro animale diventasse sindaco, sì, per un giorno, che cosa farebbe nel vostro comune?
1: Oh, così mi piace. 331 80 90 101. Vai.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Cyrus su R101 Jaded, 14:37. Stiamo parlando di animali domestici e vi stiamo chiedendo: se fossero sindaci per un giorno, cosa farebbero questi nostri animali, visto che il tema della polemica si occuperà proprio di una proposta di un sindaco qui vicino a Milano.
1: Nel mio comune metterebbe cibo gratis per tutti. Giacomo da Torino, ciao.
2: Bello, poi
3: ciao a tutti, ciao. Sono Giuseppe da Cortefranca, provincia di Brescia. Mi viene in mente il personaggio politico Cettola Qualunque. E se il mio coniglio potesse impartire una regola, sarebbe più fieno per tutti. Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
4: Pensavo altro, è andata meglio così. Sì. Poi qualcuno dice: mai più fuochi d'artificio nel nostro comune.
0: Beh, sicuramente che tanto odiati da tutti gli animali. 331 80 90 101, usiamo la fantasia, giochiamo, insomma, se i nostri animali fossero sindaci per un giorno, cosa deciderebbero di fare? Tra un attimo vi sentiamo, ma prima la musica dei Colors. Enjoy the music.

0: Colors, Rolling Stone su R101 e tutti voi che ci state insomma raccontando se i vostri animali fossero dei sindaci per un giorno, che cosa farebbero nel vostro comune, cosa direbbero?
1: La cosa che direbbe sarebbe l'uso di catene, guinzagli, recinti, tutti liberi, tutti aperti.
0: Che bello,
2: tutti sarebbe una meraviglia.
0: Un po' di attenzione, ma sarebbe bello.
2: Attenzione sempre, sempre.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 101, arriva il vostro momento preferito, la canzone che ci fa stare bene.
1: Vai. Ciao a tutti, ciao. Una canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è la canzone di Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: Flash su R101, che bellezza questa canzone che ci ha fatto stare più che bene, ovviamente grazie a voi che ci fate riascoltare queste canzoni al 331 80 90 101, continuate a farlo, anche perché insomma abbiamo bisogno del vostro contributo.
1: E non solo, abbiamo anche bisogno di voi tra pochissimo, perché c'è la nostra polemica immancabile, yes. Andremo a San Giorgio sul Legnano, dove c'è insomma una bella polemicona che vi aspetta.
0: Io ce l'ho col sindaco, te lo dico.
1: Il sindaco.
0: Sono molto arrabbiato col sindaco.
1: Ma no, io lo trovo ironico. Tu non capisci l'ironia delle persone, ne parlavamo prima fuori.
0: Ha citato anche e soprattutto i Labrador, quindi.
1: Cosa c'entra? Ma magari è una persona ironica, geniale, spumeggiante.
0: Qui è dove. Amici, qui è dove tra poco arriverà la nostra polemica. On the

0: secondi alle 15 qui su R101, giovedì pomeriggio 4 giugno con il Good Times, Melita e Marco Paride in regia e tutti voi ovviamente pronti lì a partecipare come sempre alla nostra polemica. E oggi, amici, chi ci segue già da un'ora lo sa, ci occuperemo di animali domestici e vi porteremo a San Giorgio sul Legnano, qui vicino a Milano, e la proposta molto provocatoria del signor sindaco di questo comune.
1: Ma non parleremo solo di animali domestici, ma parleremo anche di bambini. Che
0: tasse,
1: tanto.
0: Tasse,
1: bambini, proposte. E questo, insomma, sindaco un po' spumeggiante, colorato, un pochino ironico.
0: Una
1: dai.
0: Royal Rumble, insomma, una sorta di incontro dove ci mettiamo dentro tutti questi elementi. State con noi pronti a partecipare. 331 80 90 101.

0: Robin Schulz, Sugar R101. Sì, Schulz, sì, è tedesco, in effetti non
1: richiamo
0: a caso.
1: Il cagnolino.
0: Robin Schulz, anzi andrebbe così disannunciato, ma amici, è il momento di questa grande polemica del giovedì. State pronti?
1: A San Giorgio su Legnano si contano 6.800 abitanti, tra cui 280 bambini e 850 cani. E come dare sostegno alle famiglie che vogliono fare figli? Al sindaco, signor Claudio Ruggeri, è venuta un'idea: chiedere un contributo volontario di 20 euro ai possessori di cani per finanziare servizi a favore dell'infanzia.
2: Il contributo
1: di 20 euro.
2: Ecco qua il mio contributo, signor sindaco. Tanto non si vede, anche se sono in tele.
1: No,
2: eccolo!
1: Non si vede, si è abbassato, Santini.
0: Il contributo.
1: Però si è rivolto ai concittadini con un intervento pubblicato sul bollettino comunale, con un tema insomma preso ormai da lontano, ma con una frase: il vostro Labrador non vi pagherà la pensione.
0: Ma cosa ne sai?
1: E il sindaco dice: di sicuro non posso imporre una tassa, quindi non è una tassa sui cani, ma mi sono solo appellato al senso di comunità degli abitanti di San Giorgio. Vedi, l'ha fatto con ironia, con un gesto un po' moderno, con una frase un po' frizzante.
0: No, non c'è niente di moderno e non c'è niente di frizzante, anzi c'è tanta provocazione in questa cosa, cioè in questa tassa sugli animali domestici per chi non ha figli, perché così va sintetizzata.
1: Sì, ma lui dice: non chiamate la tassa, perché è un contributo volontario di 20 euro per far insomma capire ai giovani che devono darsi da fare.
0: Sì, ho capito, darsi da fare. Tra l'altro ricordiamo che
1: io sto col sindaco, per esempio, io cerco sempre di darmi da fare, capito?
0: Ricordiamo che il signor sindaco ha 3 figli e 2 gatti, ecco, così lo dico per informazione. No, per informazione,
1: tre figli
0: visto
1: li
0: che
1: ha
0: c'è.
1: Fatti, però.
0: Va bene, quindi amici, che ne pensate di questa provocazione, proposta, tassa sugli animali domestici per chi non ha figli? Da che parte state, favorevoli o contrari? Chiaramente per me, anche se è una provocazione, rimane folle, perché insomma, che cosa c'entra? Non si deve equiparare un animale a un figlio, non c'entra assolutamente niente.
1: So,
0: poi per fare
1: contributo.
0: Figli oggi insomma, in un paese come il nostro servono tanti soldi, tante cose, un grande tema che noi non potremo trattare,
1: sì,
0: non c'è tempo.
1: Ma lui ha buttato lì un'idea così, dai, un po' frizzante, carina e spumeggiante.
0: Sale la Claire delle nostre polemiche e sentite tutti i gatti, i cani, gli animali domestici che stanno per entrare insieme alle vostre opinioni al 331 80 90 101. Cominciamo intanto Mahmood.
3: Se

0: bambini e 850 cani. Il sindaco Claudio Ruggeri propone una specie di tassa volontaria di 20 euro sugli animali domestici contro la denatalità. Ma sentiamo voi se trovate così strana questa affermazione. Al 331 80 90 101, partiamo, vai.
1: Allora, le vietano tutte pur di portarti via i soldi, ma che si vergogni, va. Ma che si vergogna nel vero senso della parola, che rinunci lui al suo autostipendio, punto.
0: Ah, pure, hai capito, deve rinunciare lui. Poi ce n'è un altro.
2: Non è una provocazione, è una realtà. Viva Dio, meno male che ci sono persone che amano gli animali, altre amano i bimbi, altre amano bimbi e animali, va tutto bene. Ma la realtà economica è un'altra. Pagano i contributi i cani, no? Allora, non capisco quale sia il problema.
0: Ecco, lui ha l'idea molto chiara: pagano i contributi.
3: Bravo.
0: Oppure no?
4: Quindi io che ho due pappagalli e due cani, 40 anni e zero figli, quanto dovrei dare a questo signor sindaco? Ma lui lo sa perché io non ho figli?
0: Ah, questa è una bella provocazione che risponde, insomma, alla provocazione del sindaco Claudio Ruggeri, che ricordiamo ha proposto una tassa volontaria di 20 euro, insomma, per contrastare la denatalità.
5: Vado giù un attimo e devo dire una cosa al sindaco.
0: Torna giù, intanto noi ci ascoltiamo Ernia Berlino.

0: Ernia a Berlino, la nostra polemica a San Giorgio su Legnano, c'è una tassa proposta sugli animali domestici contro la denatalità. Sentiamo voi.
1: Il fatto è che c'è un sacco di persone che vogliono star bene nelle proprie scelte, ma vorrebbero crogiolarsi nei benefici della scelta altrui.
0: Capito?
2: Non l'ho capito.
0: Dai,
2: ammetto.
0: Chi ha i cani deve pagare.
3: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili su

0: subito, fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
19: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
22: Che confusione sarà perché...
23: Le leggi le parole? No!
24: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
25: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
24: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
26: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Gioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani: nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est, nelle zone interne e adriatiche del centro. Tempo più soleggiato nel resto del paese, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Verso sera qualche breve rovescio possibile anche tra la pianura lombarda ed emiliana. Temperature massime in leggero calo al nord-est, centro e Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Valori in generale sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene. R101. Enjoy the music. R101.

0: Vasco Rossi Rewind su R101 1526, ovviamente sempre con noi Marco e Melita, pari dei regia, e siamo nel bel mezzo, come tutti i giorni a quest'ora, della nostra immancabile polemica. Siamo in quel di San Giorgio su Legnano, provincia di Milano, e la proposta provocatoria del sindaco che dice tassare gli animali delle coppie che non hanno figli in questo suo comune. Lui dice ci sono più cani di bambini, e quindi lui dice perché insomma chi ha un animale domestico non dona almeno 20 euro l'anno per ogni animale, esatto, in modo tale che questi soldi possano andare a, diciamo così, aiutare quelle che sono, diciamo, le varie organizzazioni che si occupano di bambini, le scuole, eccetera eccetera.
1: Quindi
0: eccetera,
1: diamo un contributo tutti,
0: perché poi lui dice, c'è quella frase lì un po' forte, shock, che dice sì, insomma, il vostro Labrador non vi pagherà la pensione.
1: Sentiamo voi al 331 80 90 101, quasi tutti contro.
2: Se non si fossero mangiati questo e l'altro mondo, forse la pensione potremmo averla tutti, quelli che hanno pure gli animali, anche se non hanno figli, se hanno lavorato, e invece no, quindi che recriminiamo? E poi mica è normale che deve uscire tutto dall'INPS, i benefit, le integrazioni, i vitalizi, e basta, andate a lavorare e poi tenetevi chi vi pare, fate i figli, fate come cazzo mi pare,
0: ecco,
2: quello è
0: bella polemica, bella arrabbiata.
1: Ma le idee chiare.
0: E ancora?
3: Allora, si parla tanto di denatalità perché anche in televisione ne parlano spesso, ma piuttosto, vero, che puntare il dito sui giovani che non fanno figli, guardare la società che non dà aiuti, guardare al fatto che vai al lavoro per pagare praticamente il nido e le babysitter e poi non ti bastano i soldi manco per portare a casa il pane, parliamone, ma parliamone tanto, ma ne dovrebbero davvero parlare.
1: Sì. Una polemica dentro la polemica, ma non si può fare, restiamo sulla notizia.
4: Vai. Volevo dire al sindaco di San Giorgio, visto che io sono uno dei cittadini di San Giorgio, magari abbassasse le tasse lui, visto che tra lui e l'ex sindaco hanno aumentato del triplo la tassa comunale. Poi a San Giorgio per i ragazzi non c'è più niente, sì, da più di 20 anni, non c'è un locale, non c'è nulla, ecco, di decente. Vabbè, quindi, insomma, caro sindaco, come la mettiamo?
1: Asili per i cani potrebbero fare. Vabbè, asili per i cani.
0: Sì, amici, chiaramente la proposta sta, diciamo, chiaramente facendo arrabbiare tanti. Non c'è praticamente nessuno d'accordo se non Melita.
1: No, con questa... c'è anche qualcuno, guarda, ah, c'è scritto. Noi abbiamo tutto un centro storico dai ricordini lasciati dai cani. Il sindaco è un mito.
0: Il sindaco è un mito.
1: Esatto, il centro storico è stato pagato da tutti i cittadini, non solo dei proprietari dei cani. Spendo 10 euro di prodotti per pulire, eccetera eccetera eccetera.
0: Quindi 20 euro,
1: due,
0: 20 euro all'anno, questa è la proposta, tassa sugli animali domestici per chi non ha figli. Ovviamente è volontaria,
1: certo,
0: cioè non è che non è ancora una cosa che uno dice sei obbligato, però fa scalpore. 331 80 90 101, voi amici che ne pensate, da che parte state, continuate a raccontarcelo.

0: my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart su R101. E anche questo sindaco credo abbia rotto un pochino le uova nel paniere, visto che nella nostra messaggeria sono tutti contro questa specie di tassa, ma non lo è, tassa volontaria sui cani. 20 euro perché? Perché vuole contrastare la denatalità del paese di San Giorgio su Legnano.
2: Quelle persone che i figli non li hanno potuti avere, e magari abbassare i medicinali, i prezzi dei medicinali degli animali domestici che costano un botto.
1: Potrebbe essere un'idea.
3: Sì, sì, poi.
4: Cioè, chi ha un cane deve pagare una tassa? Il cane sporca? Se il proprietario è maleducato, il cane sporca. Come i bambini rompono i coglioni se i genitori non li educano, se no sono perfetti.
3: Sì, e poi il concetto di se fai un figlio quello sicuramente ti pagherà la pensione è strano, cioè se ci pensi.
1: Beh, ma secondo me l'ha fatto un po' con ironia.
3: Associare
1: dai.
3: Che il Labrador non ti paga la pensione, però il figlio sì. Ma chi, ma dove? Ma chi lo dice?
1: Vabbè,
3: se quel figlio lì,
1: di
3: se quel figlio lì prende domani mattina, va a vivere in Australia, la pensione non te la paga più. Cioè,
1: ha fatto una piccola battuta, ma non finisce qui, ovviamente la nostra polemica continua qui su R101. Intanto ci sono loro, i Pinguini Tattici. Enjoy the music.

0: nuova dei pinguini su R101 e la nostra polemica tassa sugli animali domestici per chi non ha figli. La proposta di questo sindaco di un paesino in provincia di Milano, che ne pensate voi? Vai!
1: Io ho sia figli che cani. Cosa mi aspetta? Cosa mi spetta?
2: Credo assolutamente niente!
0: Una tassa doppia, signora! Doppia, doppia! Il pomeriggio da noi è solo good times.
3: R101. Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Cari amici di R101. Dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Cari amici di
4: R101. Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo. Eurospin,
11: la spesa intelligente.
12: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
18: Buono, veramente.
19: Quando ti dicono che è misura.
18: Veramente?
19: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
20: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
21: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
22: Doppio malto.
23: Birra, cucina e felicità.
21: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
24: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
25: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
26: Salve!
27: Ah, lei, ho un problema, sa?
26: Cioè?
27: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
26: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
27: Ha 6 balconi e un terrazzo!
26: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
25: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
28: Super conveniente per l'abitato.
29: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti.
0: come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Canzone che ti fa stare bene arriva qui su R101. Ogni ora sentiamo dove ci porta.
2: Ciao, sono Betty. La canzone che mi farebbe stare bene è Se io, se lei di Biagio Antonacci.

0: Biagio Antonacci, Se io, se lei, su R101, la canzone che ci fa stare bene. Grazie a voi che ci fate anche così un attimino in questo pomeriggio venire i brividi, venire voglia di ballare tette a tette queste canzoni.
1: Di far l'amore sotto le lenzuola, come dice lui.
0: Non esageriamo adesso, fa caldo, Meli, calma, è con calma.
1: Beh, è una canzone meravigliosa che ho cantato a squarciagola, come
0: purtroppo
1: abbiamo sentito.
0: E ho sentito tutto io, per fortuna i microfoni erano spenti. Sì, ho messo le cuffie perché non si poteva. Amici,
1: bravo.
0: Torniamo alla polemica, dobbiamo chiuderla di, insomma, questo tema di oggi, di giovedì. Siamo andati a San Giorgio su Legnano in provincia di Milano, dove c'è questa provocazione lanciata dal sindaco: la tassa sugli animali domestici per chi non ha figli, 20 euro all'anno. Lui dice: i Labrador non vi pagheranno la pensione, quindi lancia questa provocazione che fa scoppiare il web e anche tutti voi al 331 80 90 101, che non l'avete presa benissimo.
1: Ironia, dai.
0: Vai, sentiamo.
2: Allora mi fai pagare la tassa e va bene, mi dai la mutua per i cani, perché le visite, tutto ciò che comporta curare un nostro amico, costa uno sproposito. Quindi sì alla tassa, e anche allora mi concedi la mutua.
1: E lo
2: buona
1: sappiamo
2: giornata.
1: Molto bene, io e Santini.
0: Lui dice: se ognuno li versasse questi 20 euro sarebbe un bel aiuto ai 280 alunni della scuola primaria. Vabbè.
1: È chiusa
0: vabbè
1: la nostra polemica, ma torna sì, ovviamente sempre domani, anche
0: sì,
1: di venerdì.
0: Avremmo potuto andare avanti, penso, fino
1: ore,
0: a
1: per
0: questa
1: ore,
0: sera.
1: Per ore, ma ci fermiamo qui, perché c'è tempo di andare a stare bene con la musica di R101.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Enjoy the music.
2: 101 Superstar che muore, 3 milioni in anche un gesto d'amore.
3: Ciao, sono Tiziano Ferro.
4: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
3: R101.
4: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar, R101 e andiamo a chiudere il nostro Good Times salutandovi tutti, abbracciandovi senza tasse da pagare.
1: Senza nulla da pagare, da Melita Marco è tutto, vi lasciamo con la zia Manu e noi torniamo domani puntuali con altre polemiche alle 2.
0: Ciao! Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Hezbollah rifiuta il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Una capitolazione, una sconfitta. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader del partito Milizia Qassem. Gli scontri non si fermano, ucciso da un mortaio, un casco blu serbo di Unifil. Nessun elemento concreto su rapporti con Cosa Nostra. Con questa motivazione il GIP di Firenze archivia le accuse a carico di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi mafiose del 1993. Ennesimo disastro giudiziario contro mio padre, solo fango, il commento di Marina Berlusconi. La Commissione europea eroga la nona data del PNRR all'Italia, vale 12,8 miliardi di euro. Raggiunto l'85% dei fondi stanziati per il nostro paese, che valgono in totale 194,4 miliardi. Sull'attuazione del piano siamo oggi davanti a tutti in Europa, il commento della Premier Meloni. Per la seconda volta dal referendum del 1987 l'Italia imbocca la strada del ritorno al nucleare. La Camera ha approvato il disegno di legge delega che ora passa al Senato. Il governo punta alla conversione in legge a luglio per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Il Senato approva il DDL Valditara sul consenso informato nelle scuole, ora è legge. Le famiglie dovranno essere informate sui contenuti di attività riguardanti l'educazione sessuale e dovranno acconsentire esplicitamente alla partecipazione dei figli. Vietate lezioni e progetti sulla sessualità nelle scuole elementari e dell'infanzia. A Milano è iniziato il processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula insulta l'ex fidanzato della vittima Gianluca Soncin. L'uomo rischia l'ergastolo, la difesa punta a cancellare le aggravanti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Un minuto dopo le 16, buon pomeriggio dalla zia Manu a tutti e tutte voi. Cari amici, il nostro appuntamento di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, sulla radio che ti fa stare bene, R101, non solo in radio, ma anche in TV sul canale 67 e dall'app gratuita, quindi da ovunque in giro per il mondo. Sono la zia Manu, insieme tutta la squadra di Cari Amici, composta oggi da Federica Salvi in redazione, Paride Ausili in regia e la musica che sceglieremo insieme. Partiamo con...

Abbiamo scelto la potenza vocale e la qualità produttiva degli Imagine Dragons che piacciono, lo ricordo spesso perché è una cosa che sto vedendo, sapete quando toccate con mano proprio la piacevolezza, la goduria nell'ascoltare musica, che sia un giovanissimo o anche uno più adulto, quindi piacciono a livello proprio transgenerazionale. Next to me, 6 minuti dopo le 16, ancora buon pomeriggio su R101 dalla zia Manu, un po' di argomenti, anzi un argomento che ci permetterà di spaziare oggi, e avremo anche due ospiti nella prossima ora. Allora, siamo partite con Fede da questa bellissima iniziativa che ci porta a Londra. La farmacia si chiama, ve lo dico subito, Poetry Pharmacy, ed è una farmacia solo sulla carta, ce l'hanno chiamata così per un doppio senso, una farmacia che vende rimedi per l'anima sotto forma di poesie, quindi sugli scaffali non troverete pillole, tinture, medicinali, ma versi e poesie capaci di curare, è proprio il caso di dirlo, l'anima e di dare una carezza a tutti coloro che decidono di entrare in questo luogo per qualsiasi sensazione, per qualsiasi bisogno, quindi la lettura davvero di una vera e propria poesia, di un piccolo libricino, di una frase che possa fare al caso nostro. E da lì ci siamo dette, beh, c'è questa bellissima iniziativa realizzata per l'appunto da due giovani donne italiane che però hanno anche studiato all'estero, si sono formate all'estero, che hanno creato in Italia un book club, le avremo ospiti nella seconda ora di Cari Amici, e da qui vorremmo partire. Loro hanno creato un book club, poi ci racconteranno dove si ritrovano sistematicamente, ci sono degli incontri, si organizzano per scambiarsi opinioni sui libri e non solo, è proprio l'arte dell'incontro. E ci siamo chieste, ma se doveste immaginare un club perfetto per voi, il club a cui appartenere, quale sarebbe? Magari ci siete già dentro, ce l'avete, potete raccontarlo e condividerlo sia come sogno, che magari si avvera, e sia come qualcosa che vi appartiene, attraverso nota vocale al 331 80 90 101. Siamo insieme fino alle 18, bella musica scelta da noi e scelta da voi, dalla community.

0: E sono state proprio due American Girls, come canta Harry Styles su R101 qua a Cari Amici con Mezzia Manu, a dare il via, se vogliamo proprio chiamarla tendenza, parlando poco fa di club, in particolar modo di book club, quindi club dedicati ai libri, alla lettura. Queste due studentesse statunitensi nel 2012 a cominciare a creare una tendenza che oggi conosciamo come silent book club, quindi la voglia di trovarsi tra persone anche di età diverse, di interessi diversi, ma quello comune, quello di leggere, per leggere tutti insieme silenziosamente, cioè ognuno si porta il suo libro e legge, e poi magari ci sono degli scambi, delle condivisioni legate proprio a quello che si sta leggendo, alle sensazioni. E parlando di club, vi ho chiesto se volete partecipare al numero della diretta al 331 80 90 101, qual è il club che fa per voi, se magari ci siete già dentro, se magari lo vorreste, un club a cui appartenere, che sentitevi rispecchi. È importante, cioè mi vengono in mente quello di ceramica, quello sportivo, quello dedicato al cinema, dedicato alla musica. È una questione di interessi, ma ancor più una questione di incontri. Mi è capitato, lo raccontavo a Federica fuori onda, di andare in un club sportivo nella mia zona in cui sono cresciuta, in provincia di Novara, esattamente a Borgo Manero, e ho scoperto la bellezza, era un bel po' che non vivevo questa cosa, la bellezza di ritrovarsi in un club. In questo caso c'era la piscina, la palestra, i campi, ma c'era anche il ristorante, il bar, l'area relax, e quindi tu in qualsiasi momento della giornata, se fai parte di quel posto, vai e sai che trovi quello di cui hai bisogno e quelli di cui hai bisogno. Il club sostanzialmente è il punto di ritrovo, non è così? Non sentite anche voi questa cosa? Ne parliamo tra poco insieme. Lei appartiene al club delle voci incredibili, Annalisa.
1: Le

Abbiamo nominata un attimo fa Annalisa su R101 a Cari Amici Esibizionista. Ci sarà anche l'occasione per voi per scegliere la canzone che ti fa stare bene, ma state qua perché tra poco arriva un disco che ci riporta dritti dritti all'estate del 2002.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R101.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sto per fare una citazione che in realtà è nel dietro le quinte di R101 qui negli studi di Milano, che riguarda la bussolina che fa parte insomma della squadra redazionale dei Bonazzi di R101, che su questa canzone direbbe: no raga, che ricordi, un sacco di ricordi. Era il 2002, gli Aventura Obsession, l'ho riascoltata con piacere insieme a voi, e pensando che questa, ovviamente dopo Ricky Martin che ha aperto proprio le porte del latino in Italia, è stata sicuramente un punto di partenza poi per tutto quello che viviamo oggi, fino ad arrivare a Bad Bunny, ecco, per capirci. Allora, cari amici, con me zia Manu stiamo chiacchierando di book, anzi no, scusate, di club, perché abbiamo parlato del book club e tra poco ne parleremo in maniera più approfondita, quindi del club dei libri. E a proposito di libri, film di oggi, Notting Hill. Arriviamo al 1999, film diretto da Roger Mitchell. La trama è quella della storia d'amore tra William, Hugh Grant, timido libraio di Londra, Anna Scott, Julia Roberts, celebre diva del cinema hollywoodiano. I loro mondi così diversi si incontrano e vabbè, non lo spoilerò, ma solo per cortesia, perché in realtà l'abbiamo visto proprio tutti. Questa è la scena in cui un cliente, entrando in libreria, tenta di rubare un libro.
1: Mi scusi?
2: Sì?
1: Brutte notizie.
2: Cosa?
1: Abbiamo una telecamera in questa parte del negozio.
2: E allora?
1: Allora ho visto che si infilava un libro nei pantaloni.
2: Quale libro?
1: Quello che ha nei pantaloni.
2: Non ho nessun libro nei pantaloni.
1: Benissimo, facciamo così. Io chiamo la polizia e, che dire, se mi sono sbagliato riguardo alla faccenda del libro nei pantaloni, sono pronto a chiedere scusa.
2: D'accordo. E se avessi davvero un libro nei pantaloni?
1: Beh, idealmente, una volta che sono tornato al bancone, potrebbe rimuovere la guida Cadogan per Bali dai suoi pantaloni e spolverarla e rimetterla a posto, o comprarla. Ci vediamo tra un istante.
0: Questo è un dialogo da Oscar. Io invidio questo tipo di battute dei film inglesi, americani, proprio per la capacità di essere così lucidi, così ironici, no? Vorrei ogni tanto nella vita essere in grado di fare una battuta così. E invece no, ma ci stiamo raccontando se c'è un club di cui vorremmo far parte e che tipo di club. Ne fate già parte? Vorreste? Dedicato a che cosa? Che tipo di attività, di incontri? Al 331 80 90 101 potete raccontarlo con nota vocale.
3: Ti ho con-

0: La voce di Sia su R101, 16:37 minuti ancora, buon pomeriggio, queste cari amici con me, zia Manu, la sua Gimme Love, stiamo chiacchierando di club, che detto così negli ultimi anni, da sempre, però forse lo sento tornato un po' a livello proprio linguistico negli ultimi anni, il club, la discoteca, il posto dove vai a ballare, bello sì, assolutamente, ci sta ogni tanto a qualsiasi età, ma poi c'è voglia di riunirsi anche per altre ragioni, forse il concetto proprio dell'incontro è quello che mette tutti insieme, cioè che accomuna la voglia di club. Poi ognuno sceglie il contesto che gli è più congeniale. Per esempio,
1: io vorrei far parte del club dei pensionati.
0: Ecco qua.
1: Perché sono saggi, spensierati e si godono la vita alla grande.
0: La vedo abbastanza come te, poi ogni tanto quando parli con qualche pensionato magari ti dice però io vorrei avere indietro un po' di anni per poter fare cose che magari adesso mi sento meno di fare, però vedi anche lì c'è uno scambio. Oh, ma parlando di club non abbiamo ancora citato gli alpini, il CAI, il club per eccellenza dove si incontrano, dove mangiano bene, bevono bene, fanno escursionismo, sono attività di volontariato e non solo, proprio di educazione, e poi i vari club un pochettino più pettinati, diremmo, cioè quelli legati sicuramente con fondi importanti ma legati alla beneficenza come Lions, come Rotary, e poi i club che si creano anche piccolini perché l'importante è trovarsi con una passione comune. Qui si parla di fan club, se citiamo Ultimo e il suo ultimo singolo in ordine di tempo, allora c'è il suo fan club che sta già amando Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In radio, in TV sul 67, dall'app gratuita, quindi dal vostro smartphone. In questo momento ci state ascoltando dall'Italia o da altre parti del mondo, potete raccontarlo al numero della diretta, il 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato su R101 Ultimo con Romantica.

0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: E qui siamo tutti del club, perché quando si parla di canzone che ti fa stare bene non puoi che essere del club di R101. Poi, se sei del club di Cari Amici, hai già uno stile diverso, voi lo rappresentate molto molto bene. Scegliete il disco che volete ascoltare, la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao R101, sono Eli e per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, perché è una canzone che mi dà di una serenità, di una calma incredibile. Ciao!

0: Disco del 1985, canzone che ti fa stare bene, scelta da voi qui su R101. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Sono andata, nonostante il titolo già dica molto, a vedermi se effettivamente la sensazione del significato della canzone fosse quella, ed è proprio una riflessione amara, ma purtroppo realistica, lo sappiamo, su la continua sete di dominio di noi esseri umani, un po' del voler far sempre di tutto un business, e in qualche modo c'entra anche con una delle ospiti che sarà con noi nella prossima ora di Cari Amici, Alessandra Mariani, che ha rilasciato questa intervista sul Sole 24 Ore, parlando proprio del suo book club, di cui parleremo tra poco, dove dice: per me è impagabile, ecco vedi, adesso l'ho tenuto fino adesso me lo sono persa, no, ce l'ho, per me è impagabile vedere sconosciuti emozionarsi davanti a un libro, sentir dire dopo un evento che stiamo costruendo che quello che facciamo è necessario è qualcosa che mi restituisce molto. E dice: se hai una passione, non scartarla, non tutto deve diventare un business. È questo che ci stiamo dicendo, e che forse dovremmo un po', lo dico in prima persona per me, dovrei tornare a ricordarmelo, perché più andiamo avanti più siamo abituati a pensare che tutto quello che abbiamo da fare sia qualcosa che debba avere un ritorno. Ce l'ha, ma è un ritorno di un altro tipo. A che club vorreste appartenere?
1: Ciao, Stefi da Monza. A me piacerebbe tanto un club un po' particolare, il club dei puzzle, di quelli che sono appassionati ai puzzle. Ci si trova qualche sera in settimana in un luogo ci sono dove possiamo fare i puzzle, lasciarli là, e intanto che si fanno questi puzzle si può chiacchierare e scambiare delle opinioni. Ciao.
0: Bello, bello, mi piace anche come attività, come proprio come commistione perfetta tra questo tipo di attività manuale e le chiacchiere, no? Perché ti lasciano spazio alla riflessione, al pensiero.

al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, insieme, pochi secondi alle 17 qui su R101, cari amici, con me, zia Manu, il tempo di ascoltare le news, grazie a TGcom 24.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si chiamava Milovan Jovanovic, il casco blu serbo di Unifil, ucciso da un colpo di mortaio nel sud del Libano. Israele accusa Hezbollah. Intanto il partito milizia rifiuta il cessate il fuoco mediato da Washington. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader Kassem. Mattarella conferma la grazia a Nicole Minetti dopo che la procura generale di Milano ha ritenuto infondate le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa. Ribadiamo la fiducia nella magistratura, grazie per la solerzia al Ministero della Giustizia, si legge nel comunicato del Quirinale. Ennesimo disastro giudiziario, il referendum è stato un'occasione persa, così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Tajani, si chiudono 30 anni di accanimento disgustoso contro Berlusconi e Forza Italia. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi dunque l'amico Dolci e alcune associazioni. In aula la madre della vittima urla e insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. La sua difesa punta a cancellare le aggravanti. Entro luglio il passaggio in Senato e la conversione in legge, entro fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi avrà un anno per normare la produzione energetica sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie radioattive. Tennis a Roland Garros, vittoria del duo Errani Vavassori nel doppio misto, confermato il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani la semifinale tutta italiana del singolare tra Arnaldi e Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocano l'accesso alla finale di doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.

posso chiamare, devo anche chiedere a Federica Salvia, poi glielo chiederò a fine diretta, sapete che lei viene in onda e chiude la diretta in base all'argomento, le chiederò se posso d'ora in poi denominare, cari amici, il nostro club su R101. Abbiamo parlato di club, mi piace molto come nome per sentirci tutti parte di uno stesso momento, e questo è quello che accade ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Buon pomeriggio a Dieghito Petta che ha preso le redini della regia, ripartiamo con Daft Punk.

0: Che disco, siamo tornati al 2013, Random Access Memories, Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, appunto parte di questo album che l'anno poi successivo vinse come miglior album dell'anno e miglior album dance elettronico al Grammy Awards. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu qui su R101. Allora, piccolo spoiler di quello che accadrà tra poco: avremo due ospiti, si chiamano Alessandra Mariani e Shara Ense, hanno creato il Book Club Proibito, quindi un club del libro di cui poi ci parleranno. Vi do questo consiglio: se volete chiedere consigli su un libro da leggere in questo periodo che possa fare per voi, questo è il momento per farlo. Mandate una richiesta specifica al 331 80 90 101, io provo a rigirarla loro, chiaramente, se hanno subito una soluzione, se no comunque me la faccio dire, poi ve la riporto. Che ne so, dite come state, che momento è per voi: devo ripartire dopo la fine di un amore, ho bisogno di nuovi stimoli perché voglio cambiare lavoro, devo uscire da un momento di limbo, di impasse. Ecco, richiedetelo e a quel punto chiediamo alle ragazze che saranno ospiti se riescono a darci dei libri perfetti per come siamo in questo momento. Tra poco insieme.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan su R101, noi radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan. Tra l'altro ritrovate l'intervista di Phil Grondona proprio su r101.it e tutte le info per poterlo seguire in concerto.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Super conveniente
2: della vita. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità, scodinzolare!
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ecco, cari amici su R101, ero tentata nel fare il corretto finale di If You Wanna Be My Lover, perché non sono da sola, perché sono arrivate le mie Spice Girl dei libri. Vi presento ufficialmente, se siete collegati su 67 in TV, Alessandra Mariani, Shara Ense, le fondatrici di Book Club Proibito. Buongiorno, anzi buonasera ragazze.
1: Buonasera.
0: Molto bello avervi con noi, vorremmo parlare di un sacco di cose. Io vorrei parlare anche delle vostre esperienze, che poi fanno parte di quello che avete messo in atto, ma partiamo subito dal fulcro, dalla cosa che ci ha unito oggi. Book Club Proibito. Che cos'è? Ce lo possiamo immaginare? E perché proibito?
2: Ok,
0: vai,
2: allora,
0: Alessandra.
2: Book Club Proibito nasce come club del libro, come si intuisce dal nome, e diventa ben presto una community offline per incontrarsi di persona a parlare di libri, ma anche di argomenti che sono un pochino specchio di chi siamo. Quindi l'idea è di non stare nella storia, ma di andare a parlare di noi, e quindi condivisione a 360 gradi.
0: È così, infatti io mi sono chiesta, chissà qual è stata l'urgenza che ha portato Shara e Alessandra, che poi magari è quella collettiva che hanno trovato tutte le persone che vi seguono, nel creare il Book Club. Di questi tempi vi siete anche un po' sentite, Shara, delle outsider, cioè un po' fuori dal mondo?
1: Allora, l'urgenza è stata innanzitutto personale, perché noi volevamo parlare di libri, e quando abbiamo allargato le nostre conversazioni abbiamo capito che era tutt'altro che personale. Al nostro primo incontro ci aspettavamo 7 persone e sono venute più di 40, e quindi outsider ci siamo sentite, ma questo sentimento è passato presto.
0: È arrivato proprio il feedback di tutte le persone. Come funziona un vostro incontro al Book Club Proibito? Fatemi entrare proprio.
2: Ok, allora, si arriva alle 10 di mattina, ci troviamo sempre nello stesso posto, al Mercato del Suffragio a Milano. Si fa mezz'ora di colazione insieme, una buonissima pasticceria che c'è sul posto, e poi dopo si inizia a parlare per un'ora e mezza. Solitamente noi iniziamo raccontando un pochino la storia del libro, la storia dell'autrice, magari i temi che sono usciti, poi si parte subito con una condivisione, e spesso abbiamo anche degli ospiti. Abbiamo avuto autrici, abbiamo avuto psicologhe, avvocate, esatto, tantissima gente che va un pochino anche ad arricchire, a portare una prospettiva anche professionale, diciamo, ai temi dell'incontro. Solitamente poi si finisce con pranzo e birretta.
0: Eccolo lì, vedi che c'è la convivialità. Tu hai detto un libro, perché appunto allora è solo un libro di cui parlate ogni volta? Cioè, io mi sono immaginata una cosa per cui magari ognuno arriva e dà il proprio contributo dicendo: ragazzi, ho letto questo libro. Succede anche questo, oppure una cosa appunto un po' più legata a quel libro in particolare?
1: Allora, succede anche questo. L'incontro però è incentrato sul libro del mese, che viene comunicato in anticipo, e tutti leggiamo lo stesso libro privatamente, ognuno a casa sua, e poi ci incontriamo per parlarne.
0: Ed è bella questa cosa, tu hai detto prima, Alessandra, condivisione, che ognuno possa portare la propria sensazione personale dopo la lettura.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Infatti se rimaniamo sempre sorprese da quante storie incredibilmente intime e personali poi vengono condivise, nonostante siamo spesso in dalle 30 alle 50 persone, dipende anche dal mese o dalla stagione e dal libro. Le persone immediatamente si sentono a loro agio e riescono a condividere cose che magari condividerebbero magari solo con amici.
0: Tu hai parlato di Milano, lo dico perché R101 è ascoltata in Italia, ma anche nel mondo in realtà, per via dell'app. C'è la possibilità di incrociarvi anche altrove seguendovi sui social? State pensando ad altre date in giro?
1: Allora,
0: sì. Si può dire, se non sì. Si può dire niente, non spoileriamo.
2: No,
1: perché stiamo per partire per il nostro primo ritiro, il nostro primo retreat in Toscana, a Barga, dal 19 al 21. E quindi sì, ci spostiamo
0: ufficialmente.
2: Esatto, poi abbiamo fatto anche c'è l'idea di creare anche un format un po' itinerante, dove andremo nelle varie città, e ci hanno già chiesto di andare a Roma, ci hanno chiesto di andare a Bari, quindi stiamo cercando di capire come far funzionare tutto.
0: A proposito di richieste, tra poco proveremo a soddisfare qualche richiesta, perché io ho detto alla community di Cari Amici: se avete esigenza che vi consiglino un libro in base al momento storico in cui siete, ditelo, perché così magari le ragazze sanno sicuramente qualcosa in più. Però volevo dire una cosa prima poi di ascoltarci un disco e riparlare di questo. Volevo chiedervi se, perché può aiutare come spunto, come esempio, se c'è stato un momento di scoramento nella realizzazione della vostra idea, iniziativa, e se sì, come l'avete superato?
1: Ok, bella domanda.
0: Se ti viene in mente qualcosa, se c'è stato un momento in cui hai detto: no, vabbè, questa cosa ci piace, però forse annoia, forse non va, forse non parte.
1: No, perché come bello. Dicevo prima, è partita subito alla grande e le soddisfazioni arrivano sempre, sì. Ogni incontro.
2: Penso che la cosa sia anche il fatto che viviamo tantissimo online adesso, cioè magari facciamo terapia online, facciamo colloqui di lavoro online, la spesa online, si fa tutto, dating online.
0: Certo.
2: E le persone si sono un po' stufate e quindi c'è questa richiesta fortissima di incontrarsi di persona. Quindi, appunto, come diceva prima Shara, pensavamo al primo incontro con 7 persone, sono venute molte di più, tutte sconosciute. La richiesta c'è, quindi per ora sta andando tutto bene. Incrociamo le dita.
0: Evviva! Book Club proibito, mi si interseca la lingua ogni volta che lo dico. Arrivano i Train su R101 con la loro Drive By. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: musica firmata Train su R101 Drive By con la zia Manu per Cari Amici, ma non solo, con Alessandra Mariani e Sciara Ense per il Book Club Proibito. Stiamo chiacchierando, grazie a voi, di libri. Ragazze, passo subito al dunque perché ho chiesto agli ascoltatori se hanno bisogno di consigli su libri da scegliere, magari non li scelgono da un po'. Allora partiamo con Valentina da Potenza. Consiglio per una ragazza di 12 anni, cosa mi consigliate se avete informazioni al riguardo? Finisce scuola la prossima settimana. Sciara, guardo te per una ragione. Mi hai detto che sei educatrice, insegnante.
1: Io sono insegnante, sì, alla scuola primaria, quindi un po' più basso come livello. E allora mi è venuto in mente Io non ho paura di Niccolò Magniti. Può sembrare tosto, ma secondo me è molto adatto, proprio perché affronta il tema della paura, che è a quell'età principale, diciamo,
0: arriva,
1: nella crescita,
0: diciamo, si sente. Quindi Valentina, hai preso nota, poi ricordiamo anche i modi per poter ascoltare la replica. C'è Amy che dice: sto attraversando un brutto periodo, ho appena perso il mio meraviglioso papà e anche il mio cagnolino di 3 anni, chiaramente sono triste, non mi do pace, che libro mi consigliereste in questo momento?
2: Per un momento così delicato io consiglierei un libro alquanto delicato, che è Il fucile da caccia di Ianoi Yasushi, che è uno scrittore giapponese. Non dico altro perché è brevissimo, sono 100 pagine che ti faranno veramente emozionare.
0: Mi sa che me lo prendo anch'io, questo così, vabbè, me lo potevo tenere, ma alla fine l'ho detto. Emma da Bologna che dice: ciao, sto passando un momento davvero pesante al lavoro, mi sento sopraffatta, con poca energia, amo leggere, ma anche solo un libro troppo complicato mi sembra un ostacolo gigantesco. Vorrei tanto una lettura leggera che possa alleviare questo periodo.
2: Allora, ho anche questa, ti consiglio tantissimo Le lupe di Pompei di Elodie Harper, ed è bellissimo perché ti colloca in un'era ormai andata, cioè nella Pompei diciamo eruzione, bellissimo, scorrevolissimo, ed è anche una trilogia, quindi se ti appassioni puoi leggere anche i 2 successivi.
0: Wow, allora, dato che siamo davvero a ridosso della stagione, che già a livello meteorologico è arrivata, ma comunque arriverà anche proprio da calendario, avete delle idee sia per voi anche da consigliare come letture estive? Una testa, Sciara e Alessandra.
1: Allora, io ho passato la scorsa estate a leggermi L'amica geniale, che ti accompagna per 3 mesi, e lo consiglio assolutamente.
2: Mentre io consiglierei a tutti, io canto La montagna balla di Irene Solà, che è una scrittrice catalana, ed è il libro anche che leggeremo al retreat, al nostro retreat di giugno, quindi inizia l'estate, è un libro bellissimo, straconsigliato anche questo.
0: Già solo che hai detto catalana, il mio amore per la Spagna in qualche modo mi porta là. Ragazze, grazie per essere state con noi.
1: Grazie a te.
0: Book Club Proibito, si chiamano proprio così i vostri canali social, giusto?
2: Yes, vi troviamo così. Scriveteci e siamo felicissimi di connettervi con voi.
0: Alessandra Mariani, Sciara Ense su R101. Ciao! Ciao.

0: Buon vento!
1: Per me la coppia ha vinto, funziona, mi piace un sacco. Giovanotti, Alfa, buon vento su R101. Questo è Mezza Manu, c'è la possibilità di riascoltare, perché me lo state chiedendo, i consigli che hanno appena dato coloro che hanno ideato il book club proibito. Lo potete fare con la replica a partire da stanotte su r101.it.
2: Il divertimento continua per tutta la serata.
3: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
2: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: I trafficanti di
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
22: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
21: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
24: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.
25: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
26: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
27: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
28: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
29: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
30: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
29: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
30: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
29: E succede anche sulla spesa online.
31: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: fa stare bene, la scegliete voi e noi l'ascoltiamo e condividiamo le emozioni al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, sono Giulia. La canzone che mi farebbe stare bene è dedicata a te delle vibrazioni.
2: Ciao!

0: Cari amici, care amiche su R101, le vibrazioni dedicate a te. Siamo andati un po' lunghi oggi, quindi sto anche balbettando perché voglio far tutto veloce, ma non ci vogliamo perdere questo momento.
1: Agisci come se avessi fede. E la fede ti sarà data.
0: E la fede noi ce l'abbiamo anche oggi. Federica Salvia, olala, buonasera.
2: Buonasera, Manuela.
0: Allora, abbiamo poco tempo, avrei voluto chiederle di che club fa parte, quale vorrebbe.
2: Ma sorvoliamo.
0: Niente.
2: Bene.
0: Andiamo
2: andiamo dritti.
0: Dritti sulla frase di oggi.
2: La frase di oggi è di Charles Montesquieu.
0: Oh mio Dio.
2: Che tu sai bene chi sia.
0: Ha inventato la baguette?
2: No. Inventé la baguette?
0: Les macarons?
2: No, manco le macarons.
0: E niente, allora non
2: niente,
0: lo sai.
2: È solamente il padre dell'illuminismo.
0: Ecco qua.
2: Ma non ci interessa perché non sono tempi illuminati. Non ho mai avuto un dolore che un'ora di lettura non abbia dissipato. Adesso io mi chiedo, Charles, che dolori avevi?
0: Guarda, peccato che abbiamo poco tempo.
2: Peccato.
0: Fede. Anche perché io sono rimasta al fatto che non siano tempi illuminati. A me è rimasta più la tua.
2: No, e soprattutto se le basta. Se a Charles basta un'ora di lettura perché si dissipi un dolore, ripeto, Charles, batti un colpo se ci sei. Non ci sei più, non ce lo puoi dire.
0: Torna da noi. Grazie Federica Salvia, ci vediamo e sentiamo domani.
2: A domani, Manu.
0: Su R101 arriva Bruno Mars. Today.

David Guetta su R101. Vado velocissima perché arrivano i Filley dalla zia Manu, da Federica Salva, da Diego Petta in regia. È davvero tutto, ci sentiamo domani alle 16 sulla radio che ti fa stare bene, R101. Ciao a tutti e tutte, ciao ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il cessate il fuoco mediato da Washington è una capitolazione. Beirut la smetta di farsi umiliare nei negoziati. Così il leader di Hezbollah, Qassem, che ha rifiutato l'accordo tra Libano e Israele. Continuano gli scontri. Tel Aviv bombarda Beirut. Nel sud del Libano morto un casco blu serbo di UNIFIL. Inchiesta assurda per la sesta volta finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993, Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti su Silvio e su tutto il centrodestra. Mattarella, dopo la relazione della Procura Generale di Milano, conferma la grazia a Nicole Minetti. I magistrati, a seguito di nuovi accertamenti, hanno ritenuto infondate le accuse pubblicate da alcuni organi di stampa. Il Quirinale ribadisce piena fiducia nella magistratura. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi l'amico Dolci, indagato a Bergamo per la profanazione del corpo della giovane, e alcune associazioni. In aula la madre della vittima insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. Il passaggio in Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi dovrà normare la produzione energetica, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie. Tennis a Roland Garros, il duo Errani Vavassori trionfa nel doppio misto, confermato dunque il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori ci giocano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Sono
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
0: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Meolo, Roncade e Cessalto verso Trieste. Lungo il raccordo 1 Siena-Firenze lavori sono segnalati allo svincolo di Vargino verso il capoluogo toscano. Perdita di carico nelle Marche sulla A14 tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Altra perdita di carico anche in Emilia sulla A1 tra Modena Nord e Modena Sud per chi sta procedendo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta in Sicilia lungo la A19, dove sarà in atto una riduzione di carreggiata per lavori fino al 15 gennaio 2027 tra lo svincolo a Gira e la rotatoria Catania Sud. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il telefonino quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Giovedì 4 di giugno, buonasera trafficanti di R101 da parte dei Finlay, ciao da Dani,
1: ciao da K
2: e ciao da Pedro.
0: Salutiamo Diego Petta in regia, Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
3: Ha comprato il giochino nuovo Gianni.
1: Siamo in diretta sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E perché riprende? Invece lui ha una videocamerina tutta sua nuova.
2: Sta facendo dei contenuti speciali.
0: Che fa? Il documentario sui trafficanti.
2: Sono i contenuti only. No, lo posso
1: non si può dire. Diciamo che si possono avere in maniera, diciamo, sono dei contenuti esclusivi a pagamento.
2: Ma no, per ma non lui è... si sta facendo un mini doc.
0: Che fa, sa che siamo licenziati, vuole tenersi un ricordo, no? Non lo so.
1: Aia.
0: Sa qualcosa che noi non sappiamo.
2: Parliamo di cose serie, dai.
1: Canale 67 l'abbiamo detto, siamo in radio, siamo in TV, siamo sull'app di R101, siamo sul sito r101.it, siamo ovunque.
0: E ci trovate al 331 80 90 101 per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
1: Sì, però non chiamate mentre sono in onda, perché sennò non
0: si può chiamare. Messaggi vocali, non si può telefonare. E per dirci tutto quello che vi passa per la testa, lo sapete, qui proprio libertà totale. Iniziamo?
1: Dai.
0: Alessandra Amoroso su R101, comunque andare.

0: Alessandra Amoroso. Comunque andare su R101. Allora, trafficanti.
1: Allora, io stavo, io come sempre, prima di arrivare qui, ascolto R101.
0: Bravo.
1: Da grande fan di questa bellissima radio. E stavo ascoltando la zia Manu.
0: Sì, che salutiamo.
1: Signori, credo che...
0: Cioè, ha tenuto il livello bello alto lei, no? Cioè,
1: beh, come facciamo sempre anche noi, ha parlato di libri, di cultura.
2: Letteratura, certo.
1: Anzi, posso... Trovo spiacevole questo fatto.
0: Cosa stai
1: dicendo? Mano un po' come
0: è bravissima.
1: Ha capito qual è
0: lei.
1: Il programma di punta e cerca di emularlo. No, lei
0: a noi emulare.
1: E allora provato. Noi oggi vi devo chiedere uno sforzo,
0: certo,
1: ragazzi.
0: Dica.
1: Abbassiamo il livello. Perché se no, capito? C'è conflitto di interesse.
2: Non ci serve fare uno sforzo. La nostra propensione va verso il basso.
0: Cioè, stavamo già sotto le
2: l'effetto
0: scarpe.
2: Di gravità è anche vi sulle cose che portiamo in onda.
1: Vi dico solo una cosa: oggi scoperta rivoluzionaria. Avete presente i lecca lecca, quelli che non si aprono mai?
0: Quelli rotondi che
2: sì, quelli famosi,
0: una fatica incredibile
2: da allora, sotto
1: ti rompe vai con i denti e provi con le niente. Ho trovato il metodo. Tu prendi la capocchia, la tieni e tieni lo stecco e giri come se lo stessi svitando, come se stessi,
2: cioè tieni fermo da una, cioè, giri da una parte dalla capocchia e giri dalla parte opposta.
1: Io non la guardavo neanche la capocchia, andavo sempre sotto dove c'è la carta incollata.
0: Sì, dove c'è lo stecco, no, del lecca lecca, e tu vai a girare lì con le dita. Invece no, non bisogna fare così,
1: capisci?
0: Mazza, cioè 40 anni buttati, non lo sapevo.
1: Io andrei sul popolare oggi,
0: okay.
1: Andrei sulla pancia del paese, su cose che ti possono cambiare la vita, ma con poco.
0: Non stiamo sulla letteratura, su cose auliche.
2: Che io fino a che eravamo sul lecca lecca che non si riusciva a aprire, era quasi un vantaggio, perché tuo figlio te lo chiede sempre. Amore, non te lo riesco
1: non te lo so aprire.
2: È troppo difficile.
1: Mo t'ho dato la chiave. Non hai più scuse.
0: Dai, 331 80 90 101. Tutti noi abbiamo fatto una scoperta che comunque ci ha migliorato,
1: ragazzi,
0: la quotidianità.
1: La vita ti cambia.
0: 331 80 90 101. Le vostre note vocali.

0: Alex Warren, Fever Dream su R101. Vabbè, noi non possiamo parlare di filosofia, di libri, non ne siamo
1: però
0: in grado.
1: Possiamo parlare di invenzioni o di scoperte che ci possono cambiare la vita. Piccole, sì. Piccole scoperte.
2: Ciao trafficanti, Guerrino D'Auboldo. Ma aprire le noci con il coltello anziché usare lo schiaccianoci che te le rompe tutte, che figata è. Buona serata a tutti, ciao.
1: Non faccio un tutorial.
3: Però il maschio alfa dov'è? Io le spacco con le mani,
1: con la testa.
0: Sono tutte briciole poi.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
11: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Com-

0: Facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga traghetti Lines.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa su R101. Tra i vari metodi quotidiani di sopravvivenza che magari conoscete, noi non conosciamo e altri trafficanti all'ascolto potrebbero trovare utili, ne arriva uno, guarda, sulle noci.
1: Sì.
0: Parlavamo di rompere le noci, qualcuno suggeriva prima: usate il coltello, non lo schiaccianoci. Ho paura di tagliarmi la mano.
1: Sì, anch'io.
0: Sentiamo questo.
2: Il vero uomo comunque le noci le schiaccia con le mani e poi mangia tutto. Guerriglio e guscio.
0: Che sono? Il guerriglio, no?
3: Il guscio.
0: Ah, il guscio.
1: No, Dani, il guerriglio è la noce.
0: No, io pensavo la pelle, quella interna.
1: Ecco, quella a me non mi piace.
0: Quella
1: la
0: no,
1: scarto io.
0: Non si mangia quella.
3: Sì, ma lui mangia pure il guscio,
1: no,
3: ragazzi.
1: E
3: che la rompi a fare? Cioè, a questo punto ingeriscila così.
0: Questa cosa del guscio, l'altro giorno leggevo che qualcuno mangia le bucce dei fichi. Dei kiwi.
3: Dei kiwi, sì. Io
0: sono
3: conosco
0: pelose,
3: una persona che lo faceva.
0: Però poi leggevo che effettivamente di tutta la frutta, e le noci sono frutta secca, si può mangiare la buccia. E quindi in questo caso anche delle banane.
1: Ma no, dai,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: ma
3: no, non credo sia già commestibile.
0: Giuro, anzi, leggevo che la buccia delle banane fa meglio della banana stessa. Cioè, mangiare la buccia
3: ti dà
0: un beneficio superiore,
3: scusami,
0: alla banana stessa.
3: Quali sono le tue fonti?
0: Non è che ci ho scritto, le segno tutte, però.
1: Tornando agli scarti, ci sono degli scarti molto, molto particolari. Adesso non vorrei banalizzare dicendo chi toglie quella fettina di grasso dal prosciutto crudo.
0: Ma no, ma tienila lì, è buona.
3: Ma io la tolgo dal prosciutto cotto,
0: buona,
3: per esempio. Dal crudo no, dal cotto la tolgo.
0: E che cambia?
3: Per esempio
1: no, perché è più light,
3: no,
1: secondo
3: del
1: lui.
3: Pollo, del pollo, per esempio, ho imparato a non buttare veramente quasi niente, a parte le ossa. Ricordo negli anni passati, mio papà ovviamente che si lamentava di tutto quello che avanzava. La stessa cosa faccio con mia moglie adesso. Quella parte lì è la più buona!
1: Mia figlia scarta, che ne so, fai una pasta con i pomodorini, scarta la pelle del pomodoro.
3: Gesù.
1: Cioè, ma
3: che sbatte il basilichino, se gli metti sopra il basilichino.
1: Via, la fogliolina verde.
0: Vabbè,
1: via.
0: La fogliolina ci vuole poco, ma scartare proprio la pelle del pomodoro, che sbatti, invece ci metti un'ora e mezza a mangiare una pasta.
1: E dall'altra parte c'è chi invece si mangia pure il guscio delle noci.
0: È
1: vabbè,
0: così, è così.
1: 331 80 90 101, ci siamo spostati perché siamo così, siamo bandieruoli.
3: Cosa
1: al
3: scartate
1: vento
3: quando mangiate? Io per esempio la crosta del grana la scarto.
0: No, buona.

0: Chaperone, Pink Pony Club su R101. Parlavamo di parti di cibo che molte persone scartano finché...
1: Senza senso.
0: A volte senza senso, certo.
2: Ciao trafficanti! Comunque, allora, anch'io ho sentito e so che la maggior parte delle bucce, delle frutte, delle verdure si possa mangiare, e se non ricordo male avevo letto che uno dei motivi per cui siamo abituati a toglierle è per una questione di sicurezza, di protezione, proprio per i pesticidi, cose sì. varie, eccetera. Per il resto no, io penso di essere un po' un cazzonetto, perché non scarto quasi niente. Mangio le bucce dei lupini, del pollo, mangio anche le ossicine più piccole.
0: Anche le ossa.
2: Quello che riesco a mandar giù, va giù.
3: Quindi scusami, più che un cazzonetto sei un trita rifiuti. A me questa cosa piace moltissimo, diverte tanto. Ma è anche, noi siamo un po' R101, un po' un cibo prelibato, eccetera, eccetera. Ma se scarti il trafficante, i trafficanti, che sembrano un po' quel grasso, quella particina, no? Quel nervetto lì della bistecca.
1: Io voglio vedere come ne esce.
3: Eh no, è sbagliato, devi mangiare tutto. Devi mangiare tutto. Anzi, quella è forse la parte più nutriente, quella che all'apparenza sembra meno invitante.
1: Benissimo. Che posso dire, che grande eloquio.
0: Secondo me è lui il grasso del prosciutto da togliere.
1: Lo scartiamo, lo scartiamo, dai.

0: Allora, come fai a scartare qualcosa qua? No, no?
1: Che scarta. Beh, Sancho sei un ruffiano, però lasciatelo dire che belle le ragazze.
0: Sono belle tutte.
1: Ma sono buoni tutti così, dai.
2: Parliamo trafficanti di parti, di alimenti che scartate. Ho visto gente anche sbucciare l'uva. Giuro,
0: sì,
2: sbucciare l'uva, cioè togliere la pellicina.
1: Abbiamo visto cose che voi umani.
2: 331 80 90 101, le vostre storie, tra poco vi mandiamo in onda.
0: Voglio dare un premio a chi scarta la cosa più strana.
2: Dai,
0: oggi,
2: dai.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
7: Iperceramica!
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
13: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio Malto.
17: Birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.

0: Attenzione, attenzione trafficanti, il momento della canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi una volta ogni ora al 331 80 90 101.
1: Per la canzone che mi fa stare bene in autostrada vorrei ascoltare The Fly degli U2. Ciao a tutti, Luca da Lodi.
0: Bene Luca, perché anche qui non si butta niente. Cioè, quando arrivano i vostri messaggi, noi magari non lo scegliamo al momento, ma raccogliamo tutto e poi nel corso della giornata, delle ore, anche degli altri programmi, naturalmente scegliamo tutto quello che volete ascoltare e lo mandiamo in onda. Ok?
2: Questa poi, capito, è anche una scelta particolare, quindi
0: non è il singolo quello blasonato,
2: capito,
0: che facile ascoltare
2: tutti. Where the streets have no name, with or without, c'è troppo facile.
0: You Too, The Fly, come da voi richiesto su R101.
1: Bene bene.

0: You Two, The Fly su R101, era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ne arriva un'altra. Continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Mi stavo chiedendo, ascoltando questo brano, se Bono Vox, sai lo yogurt, quello che si forma sotto la pellicola, quella dell'apertura, lo mangia o la scarta?
2: Oppure, no, lo lecchi,
1: oppure lo stratino, quello sopra che si forma sempre allo yogurt. Che fai? Lo butti?
0: No, no, si mangia. Che
1: o lo mischi e lo mangi insieme all'altro.
2: Dopo lo chiamiamo e vediamo se ci risponde.
3: Ciao trafficanti,
0: sì.
3: Roberta da Trezzano. Sono qua con mio futuro marito. Tra 30 giorni ci sposiamo. E lui mangia la buccia del kiwi. Un bacione, buona serata.
4: La buccia del kiwi.
3: Buona serata a tutti,
1: cioè,
3: ciao.
1: Quali sono i benefici?
0: Ne abbiamo trovato uno, cioè, mangia la buccia dei kiwi, lo dicevamo prima. Beh,
1: come fai a limonarlo dopo? Secondo me c'è ancora quell'effetto pile sulle papille.
2: Lingua di gatto.
0: Ma come la buccia della banana, non è che te lo devi mangiare così, magari lo puoi frullare, fare una centrifuga.
2: Cioè, mazzo, non vedo l'ora,
0: ci sono vari modi.
2: Devo dire che mi hai messo una voglia di farmi una centrifuga di buccia.
5: Ciao trafficanti.
0: Ciao.
5: Io sbuccio il pompelmo e poi tolgo anche la pellicina intorno ad ogni singolo spicchio, perché non so perché mi dà noia, mi sembra ancora più aspro. Però guai se i miei figli tolgono la buccia del brie, vado fuori di testa, non chiedetemi perché.
2: Ma quello,
5: poveri,
2: scusami,
0: due pesi due misure,
2: quello del brie è penale. Cioè, ti toglie la buccia, i formaggi, va nel penale. Mi spiace.
0: Comunque, se sbucci il pompelmo così, quindi anche i mandarini, le arance.
2: Ho capito, quanto ci mettete? Mezz'ora a mangiare
0: tantissimo.
2: Un'arancia.
0: Cioè, il tempo che te mangi la frutta, io sto già dormendo praticamente.
1: Diventa chirurgia.
2: Tra l'altro, Dani, scusami, ma la frutta la sera? No, è gravissimo.
1: È piombo!
6: Quanta gente passa e se ne va, che non sa chi sei. Contarla, credo, sarebbe inutile. Utile.

the music.

0: Taylor Swift, Opalite su R101. Trafficanti, mi dicono che tra poco giochiamo alla lettera scartata.
1: Bello, mi piace questo gioco.
0: Candidatevi sin da ora al 331 80 90 101 con un nome di battaglia fantasioso,
2: eh beh, sì,
0: a vostra
2: dai,
0: scelta.
2: Cioè, ultimamente ne stanno arrivando di belli, quindi bisogna alzare il livello.
0: Fatevi avanti, se non conoscete il regolamento comunque tra poco ve lo spieghiamo, no problem. Prima però ci sono le news, quindi in linea alla redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani-Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
3: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A10 troviamo code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, incolonnamenti a tratti anche tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione Genova, veicoli scortati per il maltempo. Invece lungo la A13 la Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo per chi si sta spostando verso Padova, lavori sono segnalati in Campania sulla A16 tra Avellino Est e Grotta Minarda, c'è un veicolo fermo sulla A10 tra Laccio con la A26 e lo svincolo Arenzano in direzione Ventimiglia. Code infine per il traffico intenso in Lombardia sulla 8 allo svincolo di Busto Arsizio. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:03 su R101. Ancora buonasera, amici trafficanti, da parte dei Finlay. Siamo pronti a giocare alla lettera scartata. Come funziona? Vi faremo una serie di domande per conoscerci meglio, quindi non c'è bisogno di studiare, di essere preparati, nulla di che.
1: Una sorta di chiacchiera investigativa, un'intervista, la vostra prima intervista.
0: Qual è il soprannome che vi danno gli amici? Come si chiama il vostro animale domestico?
1: Che ci mettete sulla pizza? Sì. Che gelato prendete? Il gusto che vi piace di più?
0: Ecco, voi risponderete a tutte queste domande senza utilizzare la lettera A.
2: Quindi, mi chiamo Pedro.
0: Bravo, quindi se vi dice qual è la tua città preferita all'estero, non dite Parigi, no. Dite Berlino,
2: Oslo.
0: Anche se non è vero, potete mentire.
1: Esatto, mentire qui è bello.
0: Non usate la lettera A. Se poi per sbaglio vi capita di usarla, torniamo indietro, stesse domande, vi restituiamo l'utilizzo della lettera A e vi togliamo la lettera E. E via dicendo.
1: Per giocare con noi serve un nome di battaglia, primo requisito. Quindi dopo la Tigre di Matera, l'Idraulico di Torino, l'Ingegnere di Salerno, insomma, Wonder Woman, il Piccione Spennato.
2: Dai, io voglio il Pirata di Campo Felice di Roccella. Voglio un Cameriere di Trani, dai, forza!
1: E con un vocale rispondete a questa domanda. C'è un frutto senza la lettera I?
0: Senza la lettera I, un frutto.
3: Certo.
1: Me c'è.
0: Dai,
1: certo,
0: dai. 331 80 90 101. E tra poco giochiamo insieme. Ora Lily Allen.

0: Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar su R101 e ora giochiamo alla lettera scartata. Chi gioca con noi quest'oggi è al 331 80 90 101 col suo nome da supereroe, nome
1: signore,
0: supereroina.
1: Signori, farei aprire il sipario per far entrare il videogioco di Sulbiate.
0: Il videogioco di Sulbiate.
2: Perché il videogioco? Scusami.
0: Non lo so, adesso lo scopriamo. Intanto è caduto.
2: Adesso vediamo.
0: Intanto ho sentito che è caduta la telefonata. Per cominciare, era meglio il telefonino di Sulbiate, la SIM card di Sulbiate.
2: Videogioco, il gettone lo devi mettere per giocare, perché se non metti il gettone direttamente game over.
1: Facciamo una cosa, possiamo magari riprovare a ricontattarla più tardi, Diego? Che dici?
0: Dai, richiamiamo.
1: Dai, tempo di Achille Lauro, comuni immortali, che ci fa sognare l'attesa di questo gioco.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su R101. Abbiamo recuperato il videogioco di Sulbiate a telefono?
1: Ce l'abbiamo! Pronto?
2: Pronto?
0: Eccoci qua!
1: Allora, sul nome non indagherei oltre, magari ne parliamo dopo se abbiamo tempo. Videogioco di Sulbiate, ti è chiaro il gioco di oggi?
2: Sì.
0: Ti facciamo una decina di domande. Tu non usare mai la lettera A. Se sbagli, sì, ricominciamo da capo, ti ridiamo la lettera A e non potrai usare la E. Ok?
2: Ok.
3: Le tue risposte dovranno essere solo attinenti, diciamo, devono seguire logicamente, sì, quello che è la domanda.
1: Andiamo. Siamo carichi. 3, 2, 1, vai videogioco di Sulbiate.
4: Video, come si chiama l'ultimo ristorante che hai visitato?
2: Mulo.
3: Il mulo. Bello, mulo. Bello. Mi dicono buono anche.
4: Dove era diretto l'ultimo treno che hai preso, videogioco?
2: Firenze.
4: A che ora è partito?
2: 8.
0: 8.
4: L'ultime due cose che hai comprato al supermercato?
0: In padella ci metti
2: olio.
0: Pepe, va bene.
4: Un fiore che vorresti ti fosse regalato. Oh. Avremmo piacere a farlo noi.
3: Puoi dirlo al plurale anche.
0: C'è il mughe.
3: Mughetto,
4: certo. Un oggetto, caro videogioco, che tieni sul comodino.
3: Beh, dai.
2: Telefono.
0: Telefono.
4: Se ti dico supereroe, a chi pensi? Così al volo, subito, distinto, di getto.
0: Ehi, aspetta, di getto, supereroe.
4: A chi pensi? Un supereroe. A chi pensi?
0: Quello verde.
2: Supereroe.
4: Quello che si arrabbia e diventa verde.
2: Hulk.
4: Sì. Brava. In quale regione si mangia meglio, secondo te, videogioco?
3: Non è facile questa.
4: A me piace molto. Quella del
2: Piemonte.
0: Piemonte! Ottimo!
4: Videogioco, qual è il tuo programma preferito? Beh, qui puoi dirle tutte.
0: Ti puoi usare la
2: R101.
3: No, hai perso, perché qual è la radio, il programma.
2: Però dopo mi fregavate.
3: Ora lì non c'era l'inganno.
1: Togliamo la maschera. Chi si nasconde sotto il videogioco di Sulbiate?
2: Claudia. Avevo già vinto il
1: conto circuito. Stai facendo gameplay. Come mai questo nome d'arte?
2: Ma in realtà me l'ha detto una volta mia figlia, mi ha detto, perché il mio piccolino doveva per la festa della mamma dire che cos'ero io per lui, e lei fa: mamma, posso dirti anche cosa sei per me? È un videogioco.
1: Che bello.
2: Perché mi fai trovare in situazioni assurde. Sì, okay. Non so se era proprio un complimento.
3: Okay. Figo però.
2: Cioè, tipo le chiavi di casa nel sacchetto della farina, comunque non ci finisce.
3: Quindi, meno figo.
1: Sei una creatrice di livelli infiniti.
2: Sì.
3: Non ci si annoia, insomma, con te.
2: No.
1: Claudia, grazie per aver giocato con noi. Ci siamo divertiti tantissimo e ti auguriamo una splendida serata.
0: Ti abbracciamo.
2: A voi. Ciao.
3: Ciao, videogioco.

0: Yeah. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers su R101 con Talk to Me.
1: Ancora un applauso alla nostra Claudia. Ops, scusa che lapsus. Al videogioco di Sulbiate.
0: Sì, Monza Brianza comunque. Sulbiate.
1: Che ha giocato
0: sicuro
1: con noi e ha vinto.
0: Andiamo sulle strade italiane e sentiamo cosa accade con le vostre segnalazioni.
2: Sì, ci colleghiamo sulla 1 Milano-Napoli perché abbiamo una coda di 2 km nei pressi di Napoli, Canossa e Acerrafragola. Quindi fate attenzione, amici trafficanti.
3: I trafficanti di R101.
4: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono nelle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
5: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
6: Super conveniente della vita.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
24: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go!
2: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anastasia. I'm out of love su R101. E ora ritorniamo su col livello. Abbiamo detto che abbassavamo il livello inizio puntata.
1: Posso dire? Facciamoci una
0: bravi,
1: applauso.
0: Molto bravi, ma ora
2: facile. Non era facile. Sempre nella nostra mission.
0: Ora un po' di cultura, tre cose Pelo. Per sembrare più intelligenti.
3: Pedro mi ha shakerato tutta la cultura. Adesso è un po' caduta nello studio. Non so se vedete questa là qui. Mi passi quella tre cose, scusami, grazie.
0: È caduta?
3: Grazie. Allora, parto con la 1. Va bene, tutti d'accordo?
4: Sì, sì.
3: In un beach bar vicino a Varna.
4: Eh no, le parolacce però,
3: no,
4: Gianni.
3: No, beach, Gianni,
0: la spiaggia, un bar della spiaggia, dove?
3: In Bulgaria.
0: Bulgaria?
3: Una struttura usata come tavolo per servire drink si è rivelata un sarcofago romano in pietra calcarea. Decorato con ghirlande, fiori.
4: Quindi, vabbè, le spiagge del Mar Nero comunque sono sempre eccezionali.
0: Cioè, stavano a bere lo spritz sulla tomba romana, praticamente.
1: Sai che a Roma, se trovano un San Pietrino, non scavano più. La metro si ferma, sta, figurati.
3: Vabbè, andiamo avanti con la numero 2, perché Gabriel Wall, immagino come muro, Wall. Giusto,
4: Gabriele Muro, sì.
3: Gabriele Muro, sì, donna neozelandese, ha corso 100 metri scalza sui Lego. Non su pochi mattoncini, ma su 300 kg sparsi su una pista. E ha chiuso in 24,75 secondi.
4: Questa è Giucas Casella Scansati. Che sono i carboni ardenti rispetto ai cubetti
0: che
4: male. Mattoncini, dai.
0: Vabbè, ma c'ha i piedi di piombo, come...
4: Non lo so.
1: Secondo me c'ha i calli.
0: Giusto un pelo.
4: C'ha uno strato protettivo.
0: Niente.
1: Una specie di soletta ergonomica, no?
3: Se vi dicessi un autore, sì, un artista, scusatemi, che è molto country, a chi pensereste?
1: Vabbè,
3: artista
1: a
3: certo livello.
4: Manfred, oppure Slangs.
3: Salvador Dalì.
0: Ma cosa c'entra Dalì col country, dai?
3: Dopo le cene costose con amici, pagava spesso con un assegno. Voi direte, bravo, fin qui. Allora,
4: fenomeno,
3: se questo era, non abbiamo detto niente di strano.
1: Non ho capito niente.
3: Dico,
0: Salvador Dalì, durante finita le cene, pagava con l'assegno. E fin qui, okay.
3: E fin qui non è che uno sta dicendo, oh,
1: ma Dani, io questa cosa l'avevo capita. Non avevo capito
3: no,
1: il dopo.
3: Non lo so, perché, no, è per dire che c'è un dopo, perché sennò la roba non avrebbe senso di esistere.
1: E ci tiene sulle spine per molto.
3: Non era però, attenzione, un assegno qualunque. E qui qualcuno l'ha già immaginato, no? Che non fosse, perché sennò
1: qualche prima sospetto mi era venuto.
3: Prima di consegnarlo ci aggiungeva un disegno sul retro.
4: Ah, bello, tipo zero calcare con le dediche, no?
3: A quel punto il ristoratore si trovava davanti a una scelta: incassare l'assegno
0: Oppure me lo tengo perché è un'opera,
4: d'arte,
0: che vale
4: ragazzi.
0: Di più.
1: Ma chi se ne frega, voglio so, ma paga.
4: Però da lì è facile dirlo, eh.
0: Però lui
4: da lì è facile. Prova a metterti nei panni del negoziante, dell'esercente.
0: Parte dei ristoratori non lo incassavano. Bravo. Avevano l'opera d'arte in mano.
5: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

magari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Ed Sheeran, Azizam su R101. Cioè, arriva Salvador Dalì, eh? Fa l'assegno per pagare al ristorante e tu ti fa anche un disegno dietro. Cioè, quella è un'opera d'arte, no? Ristoratore, sì, all'epoca pensava, ristoratore all'epoca pensava, tra 20-30 anni questo, se io non lo incasso questo assegno qua, vale di più della cifra che c'è scritta sopra. Tu l'avresti incassato.
1: Bello lo scarabocchio, signor Dalì, ma qua sa da pagare, non, carta canta, come si dice.
0: Non hai visione futura, non hai spirito imprenditoriale. Così Dalì comunque pagava la metà delle cene che doveva pagare, tra con questo escamotage.

0: Chiama con Cavana su R101,
1: che sicuramente sarà molto ma molto Sodix Factor di questo nuovo brano.
2: Mi è piaciuto questo gioco di parole, il nuovo giudice della nuova quaterna.
1: Yes. Prende il posto di Achille Lauro, insomma, entra uno e esce l'altro. Sì. Cambio mister!
0: Sostanzialmente sì. Trafficanti, se avete cuore traffico, come sempre, segnalate tutto al 331 80 90 101. Stesso numero per scegliere, che arriva tra poco, un'altra canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci i social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio. Stappa un sorriso.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
18: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
17: Cioè?
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
22: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
23: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
22: Che risparmiamo!
21: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: la canzone che vi fa stare bene, trafficanti. Scegliete al 331 80 90 101 cosa ascoltare e noi vi accontentiamo.
1: A me piacerebbe ascoltare Belinda Carlisle con Heaven, a Place on Earth.
0: Vai.
1: Un abbraccio da
0: anche a me.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth su R101. Avete scelto voi la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici trafficanti.
0: Qualcosa da aggiungere, mio caro conduttore con la voce molto anni 80?
2: Sicuramente ha degli aneddoti particolari che andrebbe, cioè, sarebbe esempio, bello sciorinare qui in diretta.
1: Siamo di su un'autostrada di quelle che guardano l'orizzonte. Stiamo parlando della A14 litoranea. Belinda Carlisle si recava verso Porto Recanati.
0: Ma
1: quando
0: non credo
2: il paese di leopardi. Wow.
1: A un certo punto una piazzola di sosta buca l'auto.
0: No, vabbè,
1: si ferma.
2: La piazzola buca l'auto, vabbè.
1: Si ferma a guardare il panorama e sì, dice: Ammazza, questo è tipo il paradiso. No? Quindi, Heaven is a place on earth. Ispirata a Porto Recanati. Sì,
2: è un'area di sosta.
1: Bene, bene.
0: Sei sicuro di questa cosa?
1: Me l'ha detto un amico.
0: Vabbè, mi fido.
3: Come

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su R101.
2: Anche a te, Dani. Buona domenica. Passa realtà, una buona domenica.
0: No, no, è giovedì.
2: Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Che è lunedì.
3: No, c'è una domani che è venerdì.
1: domani, dalle 18 alle 20. Ci troviamo qui, amici trafficanti. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Grazie a Diego Petta in regia.
0: Diego!
1: A Giacomo Gianni in redazione.
2: Come no!
1: State qui che tra poco arriva il nostro Yaki in diretta. A domani ancora. Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma non arriva in CDM, rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì alla Camera al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite. Dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum, la legge delega ora passa al Senato. La strage dei quattro braccianti di Amendolara in Calabria, il jeep del tribunale di Castrovillari, ha convalidato il fermo dei due afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Ora sono in carcere. Abusi sessuali alla scuola militare Tholiè di Milano. Arrestato un professore di italiano. L'uomo, milanese di 48 anni, commissario interno per la maturità, avrebbe costretto 7 alunni a subire le sue molestie, minacciando di ostacolarli all'esame di Stato. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu, serbo. Nessun italiano coinvolto. La Camera degli Stati Uniti intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici sul via libera alla risoluzione. Trump pronto a porre il veto. Antipatriottici, tuona il presidente americano. Tennis, Sara Errani, Andrea Vavassori di nuovo campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in rimonta la coppia composta dalla canadese Dabrowski e dall'americano King. Vavassori domani insieme a Bolelli nel doppio maschile si gioca l'accesso alla finale. Attesa sempre domani per il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti lungo la A4 tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste, veicoli scortati per il maltempo, tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze c'è una perdita di carico sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli, sulla tangenziale nord di Milano troviamo invece code a tratti causate dal traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. Ultima notizia dalla statale 42 del Tonale della Mendola, con traffico rallentato per incidente all'incrocio Borgo Tezzo in direzione incrocio Treviglio, statale 11 Padana Superiore. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

minuti, giovedì sera 4 di giugno, siete su R101, amici, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata anche a Decisiest, Davide Cisini in regia, tanti gli amici in macchina che ci stanno già coinvolgendo al 331 80 90 101, continuate a farlo per partecipare alla diretta, messaggi ma soprattutto voci. Noi vi accompagniamo con la musica per aprire le stories di questa sera. Katy Perry, Teenage Dream.

0: Cold Heart, Elton John con Dua Lipa nel giovedì sera di R101 danno il via alle stories di questa sera. Sono le 20:11, da Iachi una buona serata a tutti. Giovedì sera, come vuole ormai la consuetudine da qualche settimana a questa parte, tra poco, una ventina di minuti circa, avremo come ospite al telefono Antonio. Lui è un ragazzo che sta andando, che è partito da Milano 3 mesi fa alla volta della Cina. Tutto questo ovviamente non in aereo, perché sennò non ci sarebbe motivo di fare una chiacchierata con Antonio, ma appunto nel modo più ecosostenibile possibile, quindi piedi, kayak e bicicletta. A questo punto del viaggio, ora non mi ricordo bene dov'è, mi sembra Romania, ma comunque tra pochissimo lo chiederemo direttamente a lui. Anzi, se qualcuno ha qualche curiosità, siete sempre in tanti, infatti anche stasera pensiamo di fargli delle domande anche proposte da voi, 331 80 90 101 per assolvere a tutte quelle curiosità che potete avere. Nel frattempo la musica su R101, Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Enjoy the music. Superstar
1: che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Era Burna Boy Dai Dai su R101 quando manca una settimana esatta all'inizio dei mondiali 2026. Questo il loro l'inno che hanno scritto appunto per questa edizione della Coppa del Mondo. 20 e 17 minuti, buon giovedì sera a tutti da Yaki. Ve l'ho anticipato poco fa, tra poco avremo con noi Antonio al telefono dall'Italia alla Cina, il suo progetto Antidoto nel modo più ecosostenibile possibile. Tra pochissimo faremo una chiacchierata, state con noi.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Lavorare da casa sembrava un sogno.
8: In smart working mi trovo veramente bene.
7: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
9: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
7: Maccio Capatonda, smart working, un film di Svevo Moltrasio.
10: A buon'ora.
11: Dai, dai, dai, dai.
7: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: È uno sguardo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da 1 chilo a soli 99 centesimi.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate! Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
14: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom24. Le previsioni per domani: nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est, nelle zone interne e adriatiche del centro. Tempo più soleggiato nel resto del paese, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Verso sera qualche breve rovescio possibile anche tra la pianura lombarda ed emiliana. Temperature massime in leggero calo al nord-est, centro e Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Valori in generale sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
14: R101 Meteo con
16: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Suddenly I See, Katie Tunstall su R101. Buona serata da Yaki, con voi nelle stories. Sono le 20 e 27 minuti. Ve l'ho anticipato poco fa, con noi al telefono Antonio, un ragazzo che sta andando in Cina da Milano nel modo più ecosostenibile possibile. Ciao Anto, tutto bene?
1: Ciao Yaki, buonasera a tutti i radioascoltatori. Tutto bene, grazie mille.
0: Dov'è che sei in questo momento?
1: In questo momento sto quasi per entrare in Romania.
0: Ah, quindi avanziamo piano piano, come la lepre e la tartaruga. Avanzi piano piano ma con passo sicuro.
1: Esattamente.
0: Io un paio di giorni fa ho visto una tua storia. Tu l'abbiamo accennato anche poco fa. Tieni un vero e proprio diario di viaggio di questa tua esperienza da Milano verso la Cina a piedi. Ho visto una tua storia e ho detto una frase che secondo me è fortissima. Non so se te ne sei reso conto, ovvero che nonostante siamo passati ormai già 3 mesi, a te sembra di essere partito ieri.
1: Ma guarda Yaki, come dicono tutti, il tempo vola quando ci si diverte. Io sto facendo una cosa che sogno da davvero tanti tanti anni e quindi per me il tempo sta passando quasi troppo velocemente, direi.
0: Ma ti sta passando così velocemente perché ti stai divertendo o perché comunque nella tua testa sei ancora all'inizio dell'avventura, cioè per la Cina manca ancora un bel pezzo?
1: Ma un po' entrambi, cioè io comunque a me sta piacendo un sacco quello che sto facendo, però effettivamente diciamo che non sono neanche a un quarto della strada, quindi ce n'è ancora un po' di tempo da passare.
0: Sono passati 3 mesi, immagino tu ti ricordi bene quelle che erano le tue abitudini di 3 mesi fa. Com'è che iniziava la giornata 3 mesi fa? Com'è che inizia adesso? Cos'è che è cambiato?
1: In realtà è cambiato davvero poco, perché nell'arco di 10 minuti, sia 3 mesi fa che adesso, sto mangiando. Mi alzo e ho subito fame. È cambiato leggermente quello che mangio, perché io mangiavo latte e cereali, mi facevo fuori mezzo litro di latte tutte le mattine e ovviamente non posso portarmi dietro il latte perché va male dopo 2 giorni.
0: Giusto.
1: Però adesso mi mangio il succo di frutta, bevo il succo di frutta e mangio i biscotti.
0: Ok, che è comunque meglio della tua dieta a base di fagioli di cui ci hai raccontato un paio di settimane fa. In tanti all'ascolto ti sono interessati un po' al tuo viaggio, hanno un sacco di domande. Laura, ad esempio, che ha avuto una brutta esperienza con il campeggio, chiede: ci si abitua a dormire in tenda? Perché quest'estate lei dovrà tornare in campeggio, dovrà tornare a dormire in tenda. Chiede a te, che ormai della tenda hai fatto il tuo stile di vita.
1: Ma in realtà io sono molto fortunato perché riesco a dormire bene abbastanza ovunque, quindi dormire in tenda non è un problema. Una cosa che è cambiata da quando sono partito è che mi sveglio tutte le notti almeno 1 o 2 volte a notte, cosa che non mi succedeva mai, e secondo me è perché, non lo so, il mio subconscio mi mantiene un po' più vigile essendo in un posto un po' che non conosco, con i pericoli che ci potrebbero essere, e questo spero di non abituarmi perché mi fa piacere essere un po' allerta, diciamo.
0: Cioè tu speri anche quando tornerai a Milano, che dormirai in un letto comodo, di svegliarti un paio di volte a notte, eh?
1: Oddio, quello lo vedremo.
0: Ma però, i 40 anni arrivano per tutti comunque. I 40 anni arrivano per tutti. Comunque dovrei alzarti un paio di volte a notte per andare in bagno.
1: Quindi, capiterà, esattamente.
0: Goditi le serate. Me le godo anch'io, cioè io parlo come se ne avessi 40, ma in realtà anch'io sono, abbiamo la stessa età io e Antonio, sui 28. Settimana scorsa ho detto 27, che hanno chiesto quanti anni avessi tu, ho detto 27.
1: Magari,
0: ma perché ho detto, Anto ha la mia stessa età, io ho 27 anni. No, non è vero, ne ho già 28 e questo mi ha fatto un pochino male. Anto, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa sera.
1: Grazie,
0: ti aspetto ovviamente giovedì prossimo, stessa ora. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e un buon viaggio.
1: Grazie, un saluto a tutti, buona serata.
0: Ciao Anto.
1: Ciao.

Cenere Lazza su R101. Buona serata a tutti i ragazzi. Con voi nelle stories poco fa abbiamo chiacchierato con il nostro Antonio, ormai un ospite fisso del giovedì sera di Stories da un mesetto a questa parte, lui che sta andando in Cina da Milano a piedi, in kayak e in bicicletta, quindi nel modo più ecosostenibile possibile. Al 331 80 90 101 ci chiedono: Yaki, ma com'è che si chiama su Instagram per seguirlo? Giusto, domanda perfetta perché non lo abbiamo ricordato poco fa. The Wandering trattino basso Ant, The Wandering scritto THEWA e poi Ndering, come esattamente come si pronuncia, per seguire il suo viaggio. Lui tiene un diario di bordo molto dettagliato per seguire dov'è giorno per giorno. C'è la musica invece su R101, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Red, Olivia Rodrigo nelle stories di R101 quando sono passati 42 minuti dopo le 8 di questo giovedì sera. Le 20:42 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un appuntamento in cui siete voi a scegliere la canzone che va in onda, che serve sicuramente a migliorarci la serata ma anche a farci tornare un po' indietro nel tempo. Per scegliere la vostra, un messaggio, ancora meglio, la vostra voce al 331 80 90 101. Tra poco scopriamo il brano.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del Digitale Terrestre, per non perdervi mai nulla.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: La canzone che stare bene.
12: Wow! Su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, puntuale come ogni ora, una canzone che avete scelto voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
13: Ciao amici di Radio 101. La canzone che oggi mi fa stare bene è Bella di Jovanotti, il vostro amico Massimo da Brescia.

Bella Giovanotti su R101, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 20:52 minuti del nostro giovedì sera insieme. Il prossimo appuntamento, come ogni ora, arriverà tra circa 50-55 minuti. Già da adesso al 331-80-90-101 potete scegliere voi quale sarà la canzone che ascolteremo. L'appuntamento delle 21:45 circa è particolare, è speciale, perché la canzone che ti fa stare bene, che scegliete, arriva dal mondo R&B e hip hop. Quindi fra i tantissimi messaggi che ci inviate per scegliere voi le canzoni da mandare in onda, selezioneremo una canzone fra quelle che appunto richiedono una canzone R&B e pop. Si parla di anni 90 o dei primi del 2000. Tra poco meno di un'ora scopriremo quella che sarà la richiesta e ovviamente la canzone. Nel frattempo la musica non si ferma. Su R101 Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: Enjoy the music.

canzone estiva Annalisa su R101 alle 21 in punto. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Tra pochissimo ancora insieme fino a mezzanotte nelle stories ci sarà spazio per giocare. A breve il nostro classico ripassone generale delle regole. Non diamo ancora tante anticipazioni perché su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma non arriva in Consiglio dei Ministri. Rinvio un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Si susseguono le reazioni a questa notizia, passo importante per il futuro. Entro l'anno le norme attuative, annuncia il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Opposizioni divise, il governo racconta bugie, dice il leader dei Verdi Bonelli. Medio Oriente, Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli USA, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione di Beirut. Non si fermano intanto scontri e raid nel sud, colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. Donald Trump si dice intanto pronto a porre il veto sulla decisione della Camera che ha ordinato il ritiro delle truppe americane nel conflitto in Iran. Il presidente definisce antipatrioti i 4 deputati repubblicani che hanno votato a favore della risoluzione. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Internazionali di Francia, il doppio misto Errani Vavassori si conferma campione a Roland Garros, battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King e bissando il successo conquistato nel 2025. Domani la semifinale tutta italiana della singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Giovedì 4 giugno, siete su R101, amici. Queste sono le stories. Ci sono io e Yaki ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, come vuole la consuetudine. Decisiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice. A breve ripassiamo le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Gozi e Kimbra, Somebody That I Used to Know.

0: Francesco Gabbani, Frutta Malinconia su R101 alle 21.10 delle stories. Buona serata da Yaki. Bellissimo messaggio che è arrivato in questo momento. Ciao Yaki, ma l'avete già fatto il sottosopra? No, stiamo per giocare.
1: Tutto quanto è sottosopra.
0: Come si gioca a sottosopra? È molto semplice. Tra poco sentirete il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è quello di capire a quale canzone appartiene il pezzettino, appunto dirci il titolo del brano e chi lo canta. La prima manche è inglese, la canzone che stiamo per ascoltare quindi non è cantata in italiano. Volevo dire che la prima manche è internazionale. Magari ora Cisini mi sorprende con un pezzo che non è inglese, quindi non vorrei dire castronerie. Sentiamo. Allora, io ricordo sempre che gioco con voi e che sono scarsissimo perché non mi viene nessuna canzone in questo momento. Risentiamo. Qualcosa sull'artista ce l'ho, la canzone in particolare però non mi sovviene in questo momento. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Io vedo già che arrivano una serie di vocali infinita, perché secondo me voi l'avete già capita e mi farete sentire parecchio stupido. Lo scopriamo tra poco. Nel frattempo c'è la musica. Lui che è passato un paio di giorni fa dai nostri studi, trovate l'intervista a Naya Loran sul nostro sito r101.it e sui nostri social. Il suo nuovo singolo si chiama Dinner Party, come il suo nuovo album su R101.

0: Samurai J, ossessione su R101. Mentre stiamo giocando a Sottosopra, a quale canzone appartiene il seguente estratto che abbiamo messo al contrario?
1: Stromae Tulemem.
0: Mi è piaciuto questa R, Stromae, l'hai pronunciato proprio bene, ma non è lui, non è Tulemem.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
4: Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
9: A buon'ora!
10: Dai, che devo pure pisciare.
9: Dai,
6: dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: Radio Trailer.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.

0: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio Malto.
6: Birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sun in the sky, you know how I feel.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
15: And I'm feeling good.
16: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
20: Carrefour.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: In Your Eyes, Kylie Minogue su R101. Buon giovedì sera da Yaki, queste sono le stories. Stiamo giocando a Sottosopra, un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire un estratto di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone che stiamo cercando. Sentiamo l'estratto. (Ride) 331 80 90 101 il nostro numero. Che canzone è?
1: Robbie Williams, Rock DJ.
0: Non mi sembra Rock DJ, non mi sembra neanche Robbie Williams.
2: Ciao Yaki. Ciao. Adesso ho bevuto giusto un gin, no?
0: Ottima partenza.
2: Ma penso che sono i Pink Floyd. Sì? Another Brick in the Wall. Può essere Pink Floyd. Sono quasi certamente 100%.
0: Quasi certamente 100%, amico mio. Le cose sono due: o ti serve un gin di più o uno di meno. Non sono i Pink Floyd.
3: Ciao, sono Paola. Ciao, buonasera Paola. A tutti. Sono gli Eagles con Hotel California.
0: Non è Hotel California, non sono neanche gli Eagles.
4: Dovrebbero essere i Dire Straits con Money for Nothing, Nothing.
0: Non è quella la canzone.
5: Dire Straits, Stars of Swing.
6: Sultan Chi? Of the Wings, Dire Straits.
7: Dire Straits, Sultan of Swing.
8: Ciao R101, è Sultan of Swing dei Dire Straits. Stefano da Napoli, Sultan of Swing dei Dire Straits.
9: La canzone è Sultan of Swing di Dire Straits.

Mi viene male però parlare su questo solo, ma amici, lo devo fare. Sultan of Swing con la canzone giusta. Io sono affascinato da tutti i modi in cui l'ho sentito pronunciare, non solo fra quelli che abbiamo messo in onda, ma in generale nei vostri tentativi. La soluzione della prima manche l'abbiamo trovata, tra pochissimo la seconda. Le regole saranno le stesse, ma la canzone che cercheremo sarà cantata in italiano. Nel frattempo, Noemi.

Chemical Post Malone su R101, giovedì 4 giugno. Buona serata da Yaki, siete nelle stories. Seconda manche di Sottosopra. Le regole sono le stesse della prima, ovvero noi vi facciamo sentire l'estratto di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone in questione al 331 80 90 101 con la voce, titolo del brano e autore. Che differenza c'è fra la prima manche e la seconda? Che la prima era internazionale e la seconda è italiana. Secondo me questa seconda manche ce l'ho, risentiamo. Cisini che ha scelto una canzone in cui già nella versione normale si parla parecchio in fretta, è già difficile capire le parole, nonostante il cantante le scandisca bene, al contrario non si capisce assolutamente niente, però ci sono tanti elementi che secondo me fanno capire qual è la canzone in questione. 331 80 90 101, amici, provateci come sempre con la vostra voce, tra poco vi ascoltiamo, nel frattempo la musica, il nuovo singolo di Miu, lo ritroviamo qui su R101 alle 21:38, si chiama Vaffa Amore.

0: Mew su R101 mentre stiamo cercando di capire a quale pezzettino corrisponde la a quale canzone corrisponde il pezzettino al contrario.
1: Sì. Nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini.
0: Non mi sembra che Cesare Cremonini canti in quel modo lì. Non è Cremonini.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
8: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a €4,99.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è... MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno €6,000. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene.
4: Cadono sempre in avanti.
3: Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: 1:48 minuti su R101, la canzone che ti fa stare bene. Questo appuntamento è particolare perché su R101 la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e hip hop. Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Carlotta da Brindisi. La canzone che mi fa star bene oggi è Keep on

0: So Keep On Moving su R101. Questa è la canzone che ci fa stare bene alle 21.52. Come vi ho anticipato, arrivava dal mondo R&B e hip hop anni 90-2000, in realtà questa 1989, brano meraviglioso, leggendario, uno dei grandi successi dei Soul to Soul. La voce, quella pazzesca di Caron Wheeler, che ci ha accompagnato in questo appuntamento. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene arriva puntualissimo tra poco meno di un'ora, e già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ascolteremo. L'appuntamento R&B e hip hop invece tornerà domani sera sempre alla stessa ora, 21:45 circa. Anche in questo caso, già da adesso potete scegliere la canzone che ci farà star bene, ci farà muovere. Keep On Moving domani sera alle 21:45. Ma stiamo giocando seconda manche di Sottosopra, gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire l'estratto di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci che canzone è. Sentiamo il pezzettino. Che canzone è? Sappiamo che è italiana.
1: La canzone di Jovanotti, sì. L'ombelico del mondo, Patrizia da Gallipoli.
0: Giovanotti, l'ombelico del mondo, no, non è quello che stiamo cercando.
2: Between Trip di Fabri Fibra.
0: Non ho capito il... Fabri Fibra l'ho capito, il titolo non l'ho capito. Vipin Trip, mi suggeriscono dalla regia. Bel tentativo, gran canzone, tra l'altro. Non è però quella che stiamo cercando.
3: Penso positivo di Jovanotti.
0: Jovanotti gettonatissimo nei tentativi, ma non è il Giova.
4: Maria degli articolo 31.
0: E qua ci siamo quasi, perché non è Maria. Mi limito a dire questo, perché la canzone in questione qual è?
5: Sono gli articolo 31 con Tranchi Funky.
6: Iaghi, la canzone Tranchi Funky degli articolo 31. Giorgio da Siderno.
7: La canzone Tranchi Funky degli articolo 31.
8: Tranchi Funky degli articolo 31.

0: E anche per rimanere un po' in tema con la canzone che ti fa stare bene a tema hip hop R&B, in questo caso comunque gli Articolo 31, 1996, negli anni 90 ci siamo. Bravi tutti, grazie per aver partecipato al Sottosopra di questa sera, bravi però in particolare a coloro che hanno trovato la soluzione di questa seconda manche, Tranqui Funky degli Articolo 31. La musica continua su R101, Coez e Fra Quintale, Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

J-Lo, David Guetta su R101, un minuto dopo le 10, siete nelle stories con me, Iacher, a accompagnarvi fino a mezzanotte, tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica a farvi e a farci da colonna sonora. Adesso però su R101 arrivano le news, quindi lo sapete, state con noi.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky all'omologo russo Putin. L'Ucraina sostiene Zelensky nel messaggio, propone di porre fine alla guerra attraverso un dialogo diretto. Zelensky auspica un faccia a faccia, fissando una data precisa per l'incontro. In precedenza Putin aveva detto che il controllo russo sul Donbass e il raggiungimento di un accordo sull'Ucraina non sono in contraddizione. Il presidente ha parlato a margine del forum economico a San Pietroburgo. Il Medio Oriente, nodi Hezbollah, al cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, l'accordo bollato dal movimento come una capitolazione da parte di Beirut. Donald Trump si dice intanto pronto a porre il veto sulla decisione della Camera degli Stati Uniti che ha ordinato il ritiro delle truppe americane nel conflitto in Iran. Il presidente ha definito anche antipatrioti i quattro deputati repubblicani che hanno votato a favore della risoluzione. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri del Kuwait al-Sabah, ribadendo l'impegno statunitense a garantire che l'Iran non acquisisca mai un'arma nucleare e anche il ripristino della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Chiudiamo con il tennis agli internazionali di Francia. Errani e Vavassori sono ancora campioni del doppio misto, battuta e rimonta la coppia formata da Dabrowski e King. Domani in semifinale tutta italiana del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, giovedì 4 giugno, siete su R101, amici, buona serata da Yaki, queste sono le stories, fino a mezzanotte ci sono io ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia, voi al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con le voci per condividere con noi come state passando questo giovedì sera. Vi leggiamo, vi ascoltiamo tra poco, nel frattempo la musica, One to One, Miss R101, Jason Derulo.

0: Dillo solo al buio, Elisa su R101, 22:11 minuti. Buona serata a tutti i ragliacchi. Queste sono le stories. Tantissimi amici e amiche all'ascolto al 331-8090-101 che con le voci ci stanno rendendo partecipi della propria serata. Sentiamone una.
1: Ciao ragliacchi, sono Monica e c'è qua con me Manuela, la mia collega. Il ciao, nostro Manuela. Giovedì sera si può dire appena iniziato, perché abbiamo appena iniziato il turno di notte. E quindi ci farete compagnia fino alle 6 di domani mattina con Riccardo Russo. Ok, ciao, buona serata a voi.
0: Buona serata e buon lavoro, è un piacere e un onore che ci scegliate, che scegliate la compagnia di R101 per passare in modo un pochino più leggero, migliorare, si spera, il vostro orario lavorativo. È un piacere avervi a bordo, H24, la musica qui su R101 la trovate sempre. 331-8090-101 per condividere con noi le vostre voci. Noi appunto dicevamo della musica, ci sono Lady Gaga e Doechii, il loro ultimo singolo insieme si chiama Runway. Enjoy the music.

Magnetic The Bausa su R101 alle 22:18 minuti. Buona serata da Yaki. 331 80 90 101, questo è il numero al quale potete condividere il vostro giovedì sera per raccontarci come lo state trascorrendo. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo. Buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo momento, buon rientro verso casa a chi sta tornando nella propria dimora. Tra pochissimo ancora insieme, amici, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Che confusione sarà.
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5.

0: 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

She's the one, Robbie Williams, nelle stories di R101. Robbie Williams che arriverà in Italia tra, stavo per dire poche settimane, ma in realtà tra meno di una decina di giorni, perché sabato 13 di luglio sarà ai Firenze Rocks, prima volta per Robbie Williams ai Firenze Rocks. Noi di R101 siamo la radio partner della data italiana di Robbie Williams, quindi vi aspettiamo a Firenze sabato 13. Sul nostro sito r101.it trovate tutte le info a riguardo di una delle pop star più grandi della sua generazione. Meraviglioso avere Robbie Williams in Italia. Tra l'altro, a proposito, ora è arrivata la bella stagione, quindi tanti sono i concerti, tante le band internazionali, gli artisti che passano dal nostro paese. Ieri sera, meravigliosi, i Metallica, una delle band heavy metal più famose al mondo, hanno suonato a Bologna nell'unica data italiana del loro tour. A loro piace sempre omaggiare il paese in cui vanno cantando una canzone nella lingua del appunto della nazione nella quale si trovano in quel momento. Io ci ero andato un paio di anni fa quando erano passati da Milano, avevano suonato Acido Acida dei Prozac. Ieri sera hanno suonato invece la colonna sonora, la sigla di apertura di Kenny il Guerriero, un momento meraviglioso. Io ero qui in radio con voi, quindi me lo sono goduto oggi attraverso i video che sono diventati virali. Però già una canzone che ha segnato una generazione, perché Kenny il Guerriero come anime ha segnato una generazione, direi anche di più. Ora è tornato con Kenny il Guerriero, è tornato con una nuova serie, quindi per far appassionare tutta una serie di nuovi ascoltatori. Ero sicuro. Ma questi sono i Metallica ieri sera. Ah, credevo Cisini mi avesse messo la sigla originale. No, questo è loro. Meravigliosi, sono meravigliosi. Composta nel 1986 da Claudio Maioli, la sigla di Kenny il Guerriero. So che sono venuti i brividi non solo a me, ma anche a tanti ascoltatori all'ascolto. Va bene, c'è la musica, che sennò mi emoziono troppo. Questo è R101. Buon giovedì sera da Yaki, i Club Dogo con Giuliano Palma, PES. Alzate il volume, amici.

0: Messi Lola Young su R101, giovedì 4 giugno, buona serata a tutti. Sono le 22.35 minuti, con me Yaki ad accompagnarvi nelle stories fino a mezzanotte, dalle 20 come vuole la nostra consuetudine, dal lunedì al giovedì. Chi è?
1: Ciao R101, ciao Yaki. Allora,
0: ciao.
1: Sto studiando al PC per un esame che avrò settimana prossima e con la vostra musica sono ben sveglia. Ciao ciao da
0: Brava.
1: Asia.
0: Ciao Asia, ciao Asia, in bocca al lupo per l'esame. È un piacere che tu ci ascolti, perché la musica ti concilia lo studio, ad alcuni concilia il sonno sul canale 67 che si stanno riposando, stanno propinquando per andare a dormire, ad altri concilia lo studio e tiene ben svegli. Va bene, c'è Petit, a me, a me.

Husband con Ray su R101 2241. Questo significa che nelle stories sta per arrivare un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Verso il 45esimo minuto di ogni ora siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo. Lo fate con i messaggi, ancora meglio, lo fate con la vostra voce al 331 80 90 101 per migliorarci la serata, in questo caso il giovedì sera, e per farci anche tornare un po' indietro nel tempo.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it. Che confusione
1: sarà perché... Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: manca un quarto d'ora alle 23 su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi al 331 80 90 101 con la voce, quindi ascoltiamo chi l'ha chiesta e qual è il brano.
1: Ciao, siamo Ale Claudia da Como, la canzone che ci fa stare bene oggi è Lenny

Lenny Kravitz, Again, su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22.48, amici. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101. Potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, che ci riporterà un po' indietro nel tempo e che servirà a migliorarci questo giovedì sera. Anzi, dato che il prossimo appuntamento sarà l'ultimo e arriverà quando mancherà circa un quarto d'ora alla mezzanotte, che ci aiuterà appunto a chiudere bene il giovedì sera. Per scegliere la canzone che ti fa stare bene, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari aggiungere anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene e nessun'altra. Sul nostro sito r101.it trovate anche una lista aggiornata delle canzoni più gettonate nei vostri messaggi. La musica continua, dei giornalisti.

American Girls, Harry Styles su R101 quando manca un minuto alle 23. Buon giovedì sera da Yaki, con voi fino a mezzanotte. Beh, nelle stories tra pochissimo si gioca, non diamo ancora troppe anticipazioni perché adesso su R101 arrivano le news, lo sapete, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In una lettera aperta indirizzata al Cremlino, Zelensky ha avanzato la proposta di un faccia a faccia con Putin da San Pietroburgo, dove si trova per il forum economico dello SPIF. La Davos russa, il leader del Cremlino, sembra aprire la pace con l'Ucraina dopo oltre 4 anni di guerra, rilanciando anche l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Tra le reazioni più attese, quella della Casa Bianca. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, ha detto Donald Trump parlando della lettera di Zelensky a Putin. Dall'Italia, archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia avvenute nel 93. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Una storia incredibile per la presidente di Fininvest Marina Berlusconi, che mostra un altro disastro giudiziario. La vicenda, secondo la presidente, conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Mondo della cultura in lutto per la scomparsa di Marjan Satrapi a soli 56 anni. Un anno dopo, il marito Mattias Ripa disegnò nel fumetto Persepolis la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica, dall'avvento di Khomeini al potere. Wall Street chiude la giornata contrastata, Dow Jones che termina gli scambi in rialzo dell'1,73%, il Nasdaq cede lo 0,09, sale infine lo Standard & Poor's 500 a più 0,41. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 23, 2 minuti, giovedì 4 giugno, siete su R101, amici. Queste sono le stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte con Davide Cesini, detto The Cheesiest. In regia con voi al 331 80 90 101. E tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Con parole tue. Gioco molto semplice, a breve classico ripassone delle regole. Nel frattempo, Pensare male su R101, The Colors e Elodie.

0: Zombie Lady, Damiano David su R101 alle 23.09. Buona serata a tutti da Yaki. Siete nelle stories, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con Parole Tue, amici? È molto semplice. Tra poco vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che la definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un corpo a simmetria rotoassiale caratterizzato da profilo periferico a curvatura differenziale e distribuzione inerziale non uniforme. L'emissione di momento angolare instaura un regime giroscopico autostabilizzante accoppiato a interazioni fluidodinamiche anisotrope. La traiettoria emerge dall'equilibrio tra precessione, portanza differenziale, dissipazione verticale e conservazione del momento rotazionale, generando una propagazione spaziale a elevata persistenza configurazionale. Bella quella di questa sera, la definizione di stasera mi piace particolarmente. 331 80 90 101, amici, provate a indovinare l'oggetto misterioso con la voce. Noi ci mettiamo la musica. Fever Dream, Alex Warren. Enjoy the music.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran su R101 nelle stories, mentre stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è una girandola.
0: Non è la girandola l'oggetto che stiamo cercando. 331 89

0: ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giorno dei giorni, Ligabue su R101, giovedì sera 23:23 minuti, stiamo giocando a Con parole tue. Noi vi diamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete darci l'oggetto misterioso che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un corpo a simmetria rotoassiale caratterizzato da profilo periferico a curvatura differenziale e distribuzione inerziale non uniforme. L'immissione di momento angolare instaura un regime giroscopico autostabilizzante accoppiato a interazioni fluidodinamiche anisotrope e la traiettoria emerge dall'equilibrio tra precessione, portanza differenziale, dissipazione verticale e conservazione del momento rotazionale, generando una propagazione spaziale a elevata persistenza configurazionale. Di solito le parole in ali sono quelle che danno il via alla definizione, invece questa sera sono alla fine. Comunque, tornando a noi, senza perderci in scemenze, sentiamo le vostre voci.
1: Magari potrebbe essere un pedalò?
0: Bello il pedalò, non è il pedalò.
2: Ciao, siamo Gigi e Denise da Palermo. Secondo noi l'oggetto è una chiave.
0: Una chiave, no.
3: Ciao, per me è il frullatore.
0: Non è neanche il frullatore.
4: Ciao, è un salvagente.
0: Non è neanche il salvagente, vedo che ci siamo buttati un po' sul nautico, fra pedalò, salvagente, ma siamo lontani ancora.
5: Ciao, Alex da Bologna, ciao. L'oggetto misterioso è il martello pneumatico.
0: Bello, non siamo in tema nautico, non è il martello pneumatico.
6: Ore 101, Giuliano da Lecce, L'oggetto di questa sera è la forchetta.
0: Non è neanche la forchetta.
7: Michele da Bologna, secondo me è la macchina del caffè, la caffettiera.
0: Non è la caffettiera.
1: Ciao Iachi, sono Benedetta da Pescara, secondo me l'oggetto potrebbe essere una bicicletta non elettrica.
0: No.
1: Quella assistita?
0: Analogica, no. Una bicicletta assistita non è l'oggetto che stiamo cercando. Cisini, tu che sei sempre il pendolo del giudizio, lo diamo o no un indizio per questa definizione? Dice di no, è particolarmente cattivo o particolarmente fiducioso nei vostri confronti? Quindi 331 80 90 101, amici, qual è l'oggetto che stiamo cercando? L'unico indizio che posso dare io invece è che nessuno si è minimamente avvicinato a quello che stiamo cercando. Tra pochissimo scopriamo l'oggetto, adesso c'è Sam Smith.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love su R101, 23:32 minuti. Buon giovedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue. A quale oggetto corrisponde la seguente definizione? Un corpo a simmetria rotoassiale caratterizzato da profilo periferico a curvatura differenziale e distribuzione inerziale non uniforme. L'emissione di momento angolare instaura un regime giroscopico autostabilizzante accoppiato a interazioni fluidodinamiche anisotrope. La traiettoria emerge dall'equilibrio tra precessione, portanza differenziale, dissipazione verticale e conservazione del momento rotazionale, generando una propagazione spaziale a elevata persistenza configurazionale. Qual è l'oggetto di stasera? Sentiamo.
1: La centrifuga degli alimenti che separano il succo dal frutto.
0: Benissimo, però la risposta è sbagliata. Però, cioè, noi non saremo mai così cattivi da voler tutta sta pappardella come risposta. Di solito è una parola, se magari due a volte.
2: Probabile che l'oggetto misterioso possa essere un distillatore.
0: Non è il distillatore.
3: Salve a tutti, sono Loredana da Palermo.
0: Ciao,
3: secondo
0: Loredana.
3: Me l'oggetto misterioso è il coltello.
0: Non è il coltello.
4: Ciao, sono Gaia da Milano.
0: Ciao, Gaia.
4: E secondo me l'oggetto è una trottola.
0: Bello, tentativo gettonatissimo nei vostri messaggi la trottola, ma non è quella.
5: L'oggetto misterioso e lo yo-yo. Ciao Alessandra, buona serata.
0: Ciao Ale, ci stiamo avvicinando però, perché comunque la trottola, lo yo-yo, cioè ci stiamo avvicinando piano piano.
6: Ciao Yaki, buona serata. Buonasera. A tutti dal panificio Re. Secondo noi è il rubinetto dell'acqua.
0: Non è il rubinetto, siamo di nuovo lontani.
7: Ciao, sono Floriana da Livorno. Per me è una lavatrice.
0: Non è neanche la lavatrice, siamo ancora più lontani, ma... siete stati in tanti, no, siete stati in tre a trovare l'oggetto misterioso di questa sera. Che cos'è?
7: Può essere un frisbee.
8: Ciao Yaki, Lucone da Milano. Per me è un frisbee. Grande. Ciao.
9: Ciao Yaki, grande, sono tu. William da Taranto. Secondo me l'oggetto misterioso è il frisbee.
0: Ed è il frisbee l'oggetto che stavamo cercando. Bravi amici che l'avete trovato senza indizi, tra l'altro, questa sera, quindi particolarmente bravi. Grazie comunque a tutti per aver partecipato al Con parole tue di questa sera. C'è J-Ax, il suo nuovo singolo, IPIO, però anche no. 1, 2,

Man I Need, Olivia Dean su R101, 23:41 minuti. Buona serata a tutti i ragliacchi. Tra pochissimo arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, un brano che scegliete voi e che siete ancora in tempo per scegliere. 331 80 90 101, messaggi e voci.

0: i motivi per brindare con Prosecco Maschio.
1: Cambiano sempre.
0: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente...

23.43 su R101, la canzone che ti fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo giovedì sera, ma comunque l'avete scelta voi al 331 80 90 101 per farci tornare un po' indietro nel tempo, canzoni che vi fanno stare bene, questa anche direi colonna sonora di un film abbastanza iconico, messaggio della nostra amica Camilla, ciao Yaki, per chiudere in bellezza il mio giovedì sera, per la canzone che ti fa stare bene, vorrei ascoltare Maniac di Michael Sembello.

0: alla colonna sonora di Flashdance, Michael Sembeglio, Maniac su R101. Questa è la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento del nostro giovedì sera di Stories. Ma amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. E da adesso al 331 80 90 101, con i messaggi, ma ancora meglio con la vostra voce, potete scegliere la canzone che ci aiuterà a iniziare bene il venerdì, a iniziare il venerdì con la giusta colonna sonora. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma. Fabri Fibra, Stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che...

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

mio paese. Sono Serena Brancale, Levante e Delia che chiudono questo giovedì sera e quest'intera settimana di stories che abbiamo trascorso insieme. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini per la regia. Rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui, sempre nelle stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella settimana. Buon proseguimento, buon weekend e a lunedì. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il leader ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Putin per proporre un incontro tra i due. Il tentativo di stabilire una vera tregua, ha detto Zelensky, è il modo migliore per iniziare il dialogo. Apertura di Putin, secondo il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. Due sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi, Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est, nelle zone interne e adriatiche del centro. Tempo più soleggiato nel resto del paese, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Verso sera qualche breve rovescio possibile anche tra la pianura lombarda ed emiliana. Temperature massime in leggero calo al nord-est, centro e Sardegna, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Valori in generale sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al

0: il mio dolore.
1: R101. Enjoy the music.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
3: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
4: Apri R101.
3: R101.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.